Gracias.

0: vai sempre a cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Me no work.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spazza. Sapete che un matrimonio ti ha fatto un brutto effetto da pazza.

torna a chiunque sta affondata vicino alla fatta di matta. A doppa di chi ci fa mi vuoi della cavana in un capisci ci fa mi pusce, mi pusce, mi pusce ma tu che pusci ci fa mi pusce di trocca anche facendo ci fa vuoi ma pura pusha, pusha, pusha ci fa compagna ma pusha.

un patino francese, mi vuoi da luperì, in un capice francese, mi pushi, ma tu che pushi francese, mi pushi di shine brocia, a tu pacente francese, vuota ma pura pusha, francese accompagna ma pusha. Okay.

conobbi nelle acque di Coroglio, su di scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo portafoglio, di tre cose l'accettaste tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti Coroglio, e te ne vista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari non posso fare mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo, al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne sciatti con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Vengo la bomba atomica.

a 15 anni le ho una viola, a 20 le ho una rosa sullo stelo, e a 25 è come un girasole.

donna, cerca il piegolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso va.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: belli, mamma, raga, mi aiutate.
1: Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito?
0: Allora, raga.
2: Si era putato.
1: Mentre giocavo pallone.
2: Ah, non fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco.
0: Ecco,
2: sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banana.
0: So caruto.
2: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
0: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai tu.
2: Perché non tu allena? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
0: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia giù, hai capito? Non
2: ma
0: mi scuccia
2: te
0: giù.
2: Ne dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
1: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
0: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
2: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
1: E se non sono accattato Napoli, venite a Villaro.
3: Ma Roma, che la meglio si sove in Torino.
2: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
0: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
2: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
0: Ma che affumaglia, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
1: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
0: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
1: Benissimo.
0: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
0: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
2: Benissimo.
0: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussacà.
2: Viaggi, tu ricevi? Può far parlare il giornale?
4: Sì.
2: La squadra nazionale, come facimmi più?
0: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostata, ma l'igno si sceglie.

mangi fatto buono finto, mangi fatto buono finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querel prima mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato un marchese che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposavano spiandato, fa non tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va, va là, va fallorze, va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sì, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai là, va di bocche, va, vai là, va, vai l'orge, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero par. Vai là, vai di bocca, va, vai là, va, vai là, va.

te scapizze, leve tu sti spizze, che a scapizze è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, te ne può mangiare una spizza, vai calore!

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Oh yes, we are forestiere che si barca.

da fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da manuvasa, e a picce cade non potimmo sta. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglia.

mentre tu fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

passata. Non me la state sulla pietà mia. Ma ci ha fatto spassare, mi ho dispendiato. Mi ho portato alla casina, mamma mia. E alla vecchia, voi non ci dovete dire, questa grappa è tuo figlio. E così sì.

Ci vuole la vita già è difficile, se ci vuole complicare. Ma non devo convincere che io voglio cambiare stasera di mare. E chi mi vuole sta padronissima, fai benissimo, se la vaga a casa lui è tu.

essendo già guarito, gagliardo e tosto il cuore in mezzo a me. Ah, e voglio fa. Sto cuore congelato lunga ragazza e lungo lunga te. Sulla costiva, sui gambati, il mezzo giù, e a San Martino a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non me, cosa fa, ti vedo, non vedo. Tu a chi morire? La vita già è difficile, lo dicevamo complicato. Ma non devo convincere che io voglio campare. Stasera ti mando, ti muovo la sta, padronissima. Sei benissimo, se ne va a cazzo, qui è tu pietra, la mano a manzo, la mano a freddo. Fabiti bene, fabiti bene. Stasera ti mando, un mese, lo faccio, vieni, un mese. Ma tu hai chiunque? Non mi voglio convincere che la vita è così, va.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di balilla in coppo musso.

0: porta alla busta. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci amiamo a scusa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

da 15 anni da Siena, un movino si imbriaca, si dice sua genira una bruna, una zingara trafana si sombrere. Da 15 anni da 15 anni da Siena, si sarebbe una bella.

Jose dello Dungan ma sottica, è passa e passa con il nostro, via gamma due gara.

0: quando l'ora sta a te, cambia tutto, se niente fa di più, che tu capisci cosa voglio bene, fai la grande e fai la dice di me.
1: Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non l

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

e ne basteranno ancora. Iuana, i tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la festa resta mia. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora, sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'Arno sono il Po. Tu sei bella e non ti adulo, ma non m'ami no, idio destardo come un mulo, solo pronta a dare il cuore.

ma finti, e mi lustrazzi, mi mastruisce, mi lastruisce, no, no, no, non so buoni qua a parlare. E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottosale, ne farò un sacco postale e appena spedirò. Come un pesce

0: mi tuffa, tuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tappi, tapparri.
1: Iuana mia, Iuana mia,
0: voglio morire con te.
1: No, aspetta un momento, muore prima tu.
0: Iuana maruaia, capi, sei.

Salutella, scesulella, che farria baciato là. Stazioncella, strattulella, a do passo tre nicciulle, che mi pare una paziella, che farria baciare arrivare.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ho fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il REM, cusala che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa per...

salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

tu sai cagna colore. Parole e vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste il ombrato io non vico. Chi passa dice che l'è un ubriaco, e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco.

0: asillo a zicuso per me, un tantillo e core, con un tantillo e te. Con un tantillo e te.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

via non vado mica ancora, ma tutte vado che sta bocca bella, caserà l'ultima ora, vicina a Manella, sinceramente tu.

voilà, ça

capona mia veretta a tuo paese, quando la vado con amore fondrirà. Già guadagnai e spesa, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli

yakayım ve geçeceğim. Rus tatlılığında hep var.

Volete fare un doc? Niente male. O doc è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

Aggiava che certo ma l'ammo tocca, è meglio non parlava. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatto con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino, fui per una parola, a 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, son io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'ha giumannata all'urdama, ma che l'urdama è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtoliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera lo vendica, che sta paissa e che sta a capo a te, dire, compà.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Yee-hoo!

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Re Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, dico, no, sto stanco, però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti, Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici, ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è
1: bravo.
0: Vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
1: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato, solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Matto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma detto, quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriano... già avevo fatto 10 dischi, compreso Lunga storia d'amore.
0: Infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochissimi.
1: Per esempio Celentano, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone, persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. E, diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto Capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a
1: lì
0: teatro, siamo
1: Gocce, sì,
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più,
1: me.
0: Allora tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello! Però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza.
1: Sì,
0: insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po'. Forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare questa cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
0: che,
1: cioè,
0: bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari ecco le forze,
1: come,
0: no?
1: Come, come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme.
1: Sì,
0: e come
1: sì,
0: ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano. E non solo, poi vi farò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire, e io disse: facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo, in realtà era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? C'è qualcuno?
1: Allora,
0: insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci
0: e basta. Bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, e quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine, se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: che mi guardi, sto facendo su e giù con le punte, per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato, e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi in torno. Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: No, un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entro in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura, cioè, mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capivo, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte, si respirava arte,
1: si respirava cultura. Cioè, mi sembra un mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, leggeva, quindi...
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, che... ognuno di noi viveva la... Sai, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero, sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni. Come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Muro, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui. Per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona. Questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di accettato. Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa arriva. Fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione delle... Come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco. Allora, come si fa?
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia stories in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il
1: così,
0: piano.
1: Così deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, cioè, l'ho messo in camera da letto e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto parte al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300
0: stupendo.
1: Anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi si vede un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io mi ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande, a 12-13 anni, il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo... No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi, lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono...
0: Davvero?
1: E allora quando tu dici, ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: orchestrazione, vari, sì, cose qua.
1: Io devo dire, non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi... mi auguro con un briciolo di talento e grande, tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che io che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto.
1: Con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia. Se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta. E io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito? Le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente. Io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia! E se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te. Vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa. Mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo. Quante cose, vedi, non sappiamo. Ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, cadesportoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, ma no, non la
1: conosco. Il rispettivo
0: del pappice.
1: La motivo che dice.
0: Infatti è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Come ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo.
1: Sì, e c'era, mi ricordo questa canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone Alemagna, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella atmosfera di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia.
0: Che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là c'è di nuovo la voglia di vivere per bene, proprio
1: sono i preparativi, pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio, a Sanremo, mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo
0: per,
1: c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano sopra.
0: Sì.
1: Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma mia,
1: cioè, che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto? Hai un suono,
1: sì,
0: rumore?
1: Sì, ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile. Praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto De Simone
0: era un suo, cioè una voce suona,
1: dava la voce, okay, di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea, è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi cifre,
0: ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: sì, questo è vero, eh. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente
0: bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente
1: le rondini, cioè era un'altra Napoli,
0: un quadro,
1: esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato,
1: anzi hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joliet, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che è, sì, compositore, con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il jazz,
1: sì, ma quella
0: dipende,
1: è la cosa,
0: anche
1: sì,
0: il mio,
1: sì,
0: stato,
1: sì,
0: d'animo in quel,
1: sì,
0: giorno,
1: sì,
0: com'è,
1: sì,
0: capito?
1: Ma a volte senti anche un pezzo che questa cosa, questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po', diciamo, molto napolegno, però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse
0: cioè
1: soprattutto
0: come se si prendessero,
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre,
0: esatto,
1: città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: Come non amarti se ti ho dentro queste ossa? Come non amarti se quest'aria non mi basta? Che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa. Come non amarti e ripiegare queste ali? Niente più carezze, niente brividi, nemmeno più quei voli. Come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Mauro, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo, tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica. Questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagno?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè, te l'ha detto così, come?
1: Sì, sì, ma perché lui dava per scontato. Esatto, dava per scontato. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione, allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava
1: sì,
0: vero, anche se mi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare sì, che è veramente sì, sì, così, sì. Perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella che
1: ti giuro un'emozione,
0: fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con sta marea di gente davanti con l'orchestra, poi ero, cioè,

0: Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande... Cioè, hai fatto uno step veramente importante.
1: Ma
0: ed è andato
1: vero.
0: Sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto tre pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno con l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose che sembra, la musica sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio e lì
1: che meraviglia,
0: mi
1: mamma
0: sono
1: mia.
0: Accorto di mille lacune che posso avere me per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
1: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
0: sì,
1: no, sempre per metterti in
0: sempre
1: discussione,
0: con me stesso,
1: esatto,
0: cioè, io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè, capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
1: esatto,
0: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
1: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture, a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
0: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
1: a
0: questa
1: mia
0: cosa qua. E io, credimi, sta cosa mi meraviglia, dico, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
1: Sì, come ho fatto? Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
0: È una domanda questa?
1: Vero o falso?
0: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
1: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
0: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
1: sì,
0: ma la devo dire.
1: Sì,
0: però,
1: se la vuoi dire.
0: Allora, c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio, poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici, è l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici, e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
1: Che bello, vedi, tanta che, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo li riascolti, le metabolizzi,
0: sì.
1: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
0: È stato un piacere e un onore.
1: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici,
0: esatto,
1: insieme,
0: esatto.
1: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
0: No, la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
1: sì.
0: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
1: è
0: questo
1: vero,
0: è successo 3-4 mesi fa, 2 o 3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto: quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
1: che magari ti dà fastidio, cioè,
0: vuol dire che la noti, invece esatto, ti deve solo accompagnare ma non la devi notare.
1: Straordinario,
0: e questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
1: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
0: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
1: Però bello, eh sì, perché va alimentato, no? La mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri, ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti, esatto. Grazie mille Adriano Pennino,
0: un
1: che
0: bacio,
1: onore,
0: un
1: in bocca al lupo per tutto. Grazie. Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast, e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
0: Ciao
1: ciao, ciao a tutti.

Tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte, e con il sangue buttare i dolori qui dentro la notte.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici: ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano. E quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare. So il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto. E quindi ascoltatevi, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì, trasferito a Roma, prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana, pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
1: No, allora, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato. Solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Matto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriano... già avevo fatto 10 dischi, diciamo,
0: sì.
1: Compreso Lunga storia d'amore.
0: Infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente,
0: sì.
1: Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochissimi.
1: Sicuro di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone, che che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. E, diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, noi parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute, cioè l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a
1: lì,
0: teatro, siamo
1: gocce, sì,
0: di mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più, allora 3. Cavolo, 3, mamma mia, che bello! Però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza.
1: Una bella esperienza. Sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui collaborare, lavorare, te le scegli un po'. Forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare sta cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
0: che,
1: cioè,
0: bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, ho capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: ti ha scelto,
1: vero,
0: il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino, a tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano. E non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io dissi, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è. No.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal Da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva, ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto, no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal Da Vinci.
0: E basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte,
1: no,
0: per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: No, un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma io sono nato però per una famiglia che era ricca in movimento, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura, cioè, mio padre era un disegnatore, cioè capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte,
1: si respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, leggeva, quindi...
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, che... ognuno di noi viveva. Una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era una nuova compagnia di canto popolare, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero, sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni. Come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che nei quartieri facevano le feste che si suonava, io praticamente andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di
1: accettato.
0: Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa
1: arriva.
0: Fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il piano.
1: Deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, cioè, l'ho messo in camera da letto e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto parte al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300
0: stupendo.
1: Anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io mi ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande, a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo... No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono
0: davvero.
1: E allora quando tu dici ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: orchestrazione,
1: sì, queste cose qua. Io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano, oggi forse qualcuno dice che io che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore.
0: E con tanto ascolto.
1: Con tanto ascolto,
0: che l'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo, ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, cadesportoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere,
0: sì, ma no, non la
1: è il corrispettivo
0: del pappice,
1: la motimba che dice,
0: infatti è così
1: e questa è la perseveranza sulle cose,
0: assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, no? Però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Come ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo,
1: sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là c'è di nuovo la voglia di vivere per bene, proprio
1: con i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio, a Sanremo, mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo
0: per,
1: c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sopra,
1: sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella,
0: mamma mia,
1: cioè, che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto, se hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era
0: indefinito,
1: ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così.
1: Cose così che anche tipo che fanno a volte le processioni, queste cose che Roberto De Simone
0: era un suono, cioè una voce suona.
1: Dava la voce, okay, di queste chefs, diciamo, cioè che fossero questi gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea. Lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino.
0: Meraviglioso.
1: E questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: sì, questo è vero, eh. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro, quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente.
0: Bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente.
1: Le rondini, cioè era un'altra Napoli.
0: Un quadro.
1: Esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci hai lavorato anche, anzi
1: ho avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica, come si chiama, Nathan Lanier, che è compositore con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top.
1: Sì,
0: dipende,
1: la cosa,
0: anche il mio stato d'animo in quel giorno, com'è. Sì. Capito?
1: Ma a volte senti anche un pezzo che questa definizione neomelodica, no? Per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po' diciamo molto napolegno, però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse sono,
0: cioè, come se si prendessero,
1: che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre
0: città.
1: Esatto. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.

amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Mauro, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo, tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica. Pensa, questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagno?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè, te l'ha detto così, come?
1: Sì, sì, ma perché lui dava per scontato. Esatto, dava per scontato. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione. Allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari per te non sembrava vero, anche se avevi sai percepito, cioè aspetta, devo capire bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare che è veramente così, perché poi immagino una cosa talmente bella che...
1: No, ti giuro, un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con questa marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande... Cioè, hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, con l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica sembra uno, invece no, ognuno ha un linguaggio.

0: Lì
1: Che meraviglia,
0: mi
1: mamma
0: sono
1: mia.
0: accorto di mille lacune che posso avere per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
1: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca.
0: Ma
1: Poi soprattutto la cosa bella è
0: no, no, no.
1: che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no? Di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
0: Sì,
1: no,
0: ma
1: sempre
0: quello
1: per metterti
0: è
1: in
0: sempre con me
1: discussione,
0: stesso, sai? Cioè,
1: esatto.
0: io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di... Cioè, capito? Questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non una gara per
1: Esatto.
0: arrivare. Io non... La cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
1: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora, Adriano, laccia le cinture a proposito di viaggio. Questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
0: È vero perché anche qui c'è un piccolo, cioè, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra. Praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio. Insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto: "Lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi?" Insomma, pensa a
1: Mamma
0: questa
1: mia.
0: cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia. Dico: "Ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io." Sì,
1: Come ho
0: questa.
1: fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
0: Una domanda questa?
1: Vero o falso?
0: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
1: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
0: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica, ma la
1: Sì,
0: devo dire. Cioè,
1: se la vuoi
0: allora
1: dire.
0: c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio. Poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche, e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7, avevo messo un sacco di suoni elettronici, e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico: "Ma no, ma perché ho messo tutte queste cose il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici, e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono,
1: Che
0: insomma.
1: bello, vedi, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le
0: Sì, sì,
1: metabolizzi
0: sì, sì.
1: e dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora, Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto,
0: È
1: tanto, tanto.
0: stato un piacere e un onore
1: Per
0: per
1: me è
0: me.
1: un onore, per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
0: Esatto.
1: insieme, e ci siamo capiti. E veramente grazie, vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola? Non mi di non bolle niente,
0: No,
1: dici
0: la cosa, che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa
1: sì.
0: che per esempio il film di Beppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
1: È
0: questo è successo
1: vero, ho
0: 3-4
1: visto.
0: mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film, io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams, e lui aveva detto che è il più grande di tutti, aveva detto: "Quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica, vuol dire che la musica è sbagliata. Pensa che
1: Che ti magari
0: grandezza."
1: ti dà fastidio,
0: Cioè, vuol dire che la
1: è
0: noti,
1: vero,
0: invece ti deve solo
1: esatto.
0: accompagnare, ma non la devi notare.
1: Straordinario,
0: E questa
1: vero?
0: cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
1: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo. obiettivo,
0: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
1: Però bello, sì. Sì, perché va alimentato, no? la mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri, esatto. Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti, esatto. Grazie mille Adriano Pennino, che onore, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
0: Ciao
1: ciao, ciao a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi.

0: Oh no.
1: Uno, no, Roy, sei, che stai sempre.

oye.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: e vilo che stanno là tutta notte a passeggiare. Non si era trinto scuro per nascondere la paura. E vilo che una parola, fricatasse con marole, fricatasse con marole. Vuoi chi hanno grinto un nero, vuoi che lo preso spinto. Vuoi
1: che lo preso spinto.
0: E vilo che ma che è vero, si confondono con la sera. Coccinelle mie si cambia, niente conto, niente sciondo, niente sciondo.

0: tutta notte c'è c'è.
1: Sono là tutta notte c'è c'è.
0: Tip di tip di tip di tip.
1: Che bella Africa senti.
0: Che bella Africa senti.
1: Che va bene le lingue scure per farci una paura.
0: Per farci una paura.
1: E villo che stanno là tutta andura a sconcertare. Chi ci passa che la famiglia tutta gli anche tutta gira.

Sinfadin.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di una musica che nasce lontano, nei porti del mondo, tra nostalgie, partenze e ritorni. Una musica che profuma di mare, di storie popolari e di amori intensi. È il tango. E forse non tutti sanno che il tango parla anche napoletano. Oggi vi portiamo proprio su questo ponte invisibile che unisce due mondi solo apparentemente distanti, l'Argentina e Napoli. E lo facciamo insieme ad un artista che questo legame lo incarna pienamente. Compositore, cantante e autore italo-argentino, da oltre 30 anni protagonista di un percorso artistico internazionale capace di fondere culture e linguaggi. Stiamo parlando di Diego Moreno, nato a Mar della Plata ma con radici italiane profonde. Un artista eclettico che ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, portando avanti una ricerca musicale originale capace di mescolare il tango argentino con la tradizione napoletana. Un percorso che trova una delle sue espressioni più intense nel libro Carlos Gardel, Il tango a Napoli, un'opera che racconta qualcosa di veramente sorprendente, il legame profondo tra Carlos Gardel, il più grande interprete del tango di tutti i tempi, e la cultura napoletana. Un legame fatto di influenze, di emozioni, contaminazioni, che dimostra come il tango in fondo sia anche figlio dell'anima italiana e partenopea. Perché lo stesso Gardel, pur essendo simbolo dell'Argentina, ha respirato profondamente l'eco della musica napoletana, arrivando persino a reinterpretarla e a farla propria. Non è un caso che lo stesso Diego Moreno si definisca un ponte tra due mondi, due identità, due modi di sentire che in realtà si somigliano profondamente.

0: Abbiamo appena ascoltato La vita è un carneval di Diego Moreno, che è qui con noi in studio. Ciao Diego, benvenuto.
1: Ciao Francesca, e buongiorno a voi tutti. Mi hai fatto ritornare indietro quasi di una trentina d'anni.
0: Siamo nel 2001, siamo nel 2001.
1: Sì, La vita è un carneval, sì, un brano che portò mondialmente a, come dire, al successo la fantastica Celia Cruz. Io parlo in presente, perché anche se loro poi se ne sono andati fisicamente, sono dell'icona talmente importante. E mi ricordo che Francesco Micocci, stiamo parlando, ti ricordi quel brano che si chiamava Vincenzo io ti ammazzerò? Era dedicato al papà di Francesco e di Stefano, cioè Don Vincenzo Micocci, che era all'epoca capo di RCA, che io ho avuto la gioia di averlo come primo discografico qui in Italia. Mi disse: guarda, siamo tornati da un viaggio a Cuba, c'è questo brano che impazza così, perché non fai una tua versione? E avete sentito una versione un po' particolare, chissà, un po' Mano Negra, un po' Manu Chao, però così iniziò, diciamo, il mio percorso discografico da solista in qualità di Diego Moreno, visto che prima, come ti raccontavo fuori onda, ero parte di questo gruppo Tawa, che negli anni 90 siamo riusciti a fare anche delle cose molto simpatiche.
0: Allora, Diego Moreno è argentino, avete sentito anche dall'accento, questo accento bellissimo spagnolo, e questa canzone secondo me un po' ti rappresenta, perché è piena di energia, un po' come sei tu proprio anche nella vita. Gli argentini in realtà sono molto vicini a noi napoletani, c'è qualcosa che ci unisce anche nella musica, e non solo nella musica, ma io credo proprio nell'anima, facciamo parte di un'anima unica, un po' tu hai ascendenze anche italiane, quindi ora vivi a Napoli ormai dal 91, da tanti anni. Cosa ti ha legato a quella nostra città?
1: E guarda, io credo, senza andare sulla poetica, che Napoli abbia scelto me inevitabilmente, perché io stavo andando verso Roma a casa di due grandi, che Rita Pavoni e Teddy Reno, che saluto, e però non sono mai arrivato in realtà ad Ariccia, in provincia di Roma, dove loro avevano questa tenuta, dove si faceva un festival importante per i nuovi cantanti che provavano fortuna, il famoso Festival degli Sconosciuti. Nell'andare verso Roma ad Ariccia mi sono fermato a Napoli a salutare una coppia di amici, e Napoli in qualche modo mi ha rapito, perché poi ho conosciuto subito la zona Flegrea. E se siete curiosi e vedete qualche mia biografia, visto che sono 35 anni che faccio questo mestiere, insomma, con grande amore, sicuramente leggerete che mi dicono Flegreo d'adozione, quindi è una zona che vicino al mare mi ha fatto subito sentire in parte a casa, anche se è davvero diversa. Io sono nato a Mar del Plata, pensa, il mare c'è già nel nome della mia città, Mare d'Argento sarebbe, ed è l'oceano, non è il mare Mediterraneo, per chi lo volesse sapere, ma in qualche modo il mare
0: fa parte della tua vita.
1: Sì, fa parte, è un sentimento, è qualcosa, è anche uno stato d'animo. Il mare ci aiuta quando le cose, come in tanti di noi nella vita, non è tutto rosa, anzi ci aiuta in qualche modo a poter iniziare un viaggio che ci permetta di credere ancora che con la musica si può fare qualcosa di bello. Io penso comunque che festeggiare 35 anni, anzi 36 per essere preciso, non è poco con la musica, quindi ho cercato di dare quel mio piccolo contributo con queste canzoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo detto Flegreo d'adozione, ma io direi di più, anche proprio Scugnizzo d'adozione. Anche nel tuo percorso musicale hai creato uno stile molto originale che unisce proprio il tango argentino alla tradizione napoletana, raccontando soprattutto storie di andata e ritorno tra due culture. Hai creato questo ponte Italia-Argentina, Napoli-Mar della Plata, che si incarnano esattamente nella tua arte, ma non solo nella tua arte, ma anche di un grandissimo artista che tu ami particolarmente, a cui hai dedicato un libro stupendo che è uscito adesso a fine novembre del 2025, Carlos Gardel, Il tango a Napoli. E il tango sappiamo che è qualcosa che non è solamente una musica, è un sentimento. Ma raccontaci tu, Diego, cos'è per te il tango? Cosa
1: sì,
0: ha rappresentato, e come mai questa figura di Carlos Gardel è così presente nella tua vita?
1: Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non spoileriamo moltissimo, perché dovete acquistare, diciamo, questo libro che sto portando in giro in tutta Italia. Il tango a Napoli, perché Carlos Gardel intanto è colui che inventa il modo di cantare il tango. Nel 1917, con un tango che si chiama Mi noche triste, non esisteva un modo di cantare il tango cantato, il tango canción, ovvero il tango che racconta la vita. Immaginate, primi del Novecento, stato niente affatto semplice, in realtà anche oggi non è affatto semplice, e quindi è anche un genere che nelle sue liriche, nelle sue parole, racconta quello che è stata la vita. E qui tocchiamo il tema importante che io amo profondamente, che è quello degli emigranti. Tu pensa che a fine dell'Ottocento in Argentina c'erano 1.800.000 persone, dopo circa 50 anni sono arrivati 2 milioni di italiani. Quando tu dici come siamo legati, è perché è davvero davvero così. E poi noi agli italiani simpaticamente li chiamiamo Thanos, tu lo saprai, e viene dal suffisso di napoletano, e quindi tu puoi essere pure de Courmayeur, ma per noi sei un Tano, e questa cosa già è indicativa di quanto noi amiamo quello che in Argentina si dice las canzonetas napoletanas, ovvero la canzone napoletana. Vorrei rubarti 30 secondi perché diciamo che chi più di me, come un autore, un hermano, un fratello che si chiama Maurizio De Giovanni, mi ha regalato questa prefazione, tra l'altro doppia prefazione, perché c'è anche,
0: ricordiamo, l'edizione del libro, edizione Mea,
1: sì,
0: e appunto come dicevi tu adesso la prefazione è proprio di Maurizio De Giovanni,
1: di Maurizio De Giovanni, e c'è anche una prefazione 2, diciamo, che è quella di Enzo De Caro, un'altra persona a me davvero fraterna. E Maurizio dice: il tango e la canzone napoletana sono così, due dolori che si somigliano, due nostalgie che parlano la stessa lingua, figli entrambi del porto, del saluto, dell'addio, dell'amore che resta anche quando chi amiamo è andato via. Il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono. E allora forse non serve nemmeno capire ogni parola, né sapere da dove arrivano quelle note, perché in quel suono, in quella voce, c'è la storia di chi ha amato, ha perso, ha atteso. Basta chiudere gli occhi e ascoltare.
2: Sì, sta voce

0: Siamo con Diego Moreno, un artista che abbiamo adottato, infatti è definito scugnizzo d'adozione, e questa era Voce Notte, un famosissimo brano di Nicolardi che lui ha reinterpretato con grandissima maestria, perché non è facile avvicinarsi a dei brani così famosi della tradizione, sembra quasi di toccare qualcosa di sacro, invece tu sei riuscito a dargli un'impronta assolutamente tua, e questo brano è nel tuo album Tango Scugnizzo. Ritorna questo ponte Napoli-Argentina, Tango Napoli, come Gardel che si è innamorato della nostra città.
1: Sì, poi in Tango Scugnizzo, nello specifico, io non posso permettermi di dire che tutte le canzoni napoletane si possano fare al ritmo di tango o con un vestito di tango, come dico io, ma come hai sentito in Voce Notte, quando senti in spagnolo si dice llorare il bandoneon, piangere questo bandoneon, strumento eccellente per il tango che suonava il nostro queridissimo Astor Piazzolla, tu vedi il legame, davvero sono 13.000 i chilometri che distanziano Italia dall'Argentina, ma davvero è non niente. Noi siamo comunque in Argentina quelli che Ivano Fossati ha battezzato come italiani d'Argentina, no?
0: Perché... E tu tra l'altro hai delle radici un po' comuni insieme ad Astor Piazzolla, ho scoperto.
1: Hai detto perfettamente sì, te l'ho raccontato, perché è un po' un orgoglio, ma in realtà più che un orgoglio è una casualità notevole, perché stiamo parlando comunque che io, pur essendo argentino, ho i miei nonni ancora argentini, ed è raro, perché per quelli della mia generazione già hanno i nonni europei, no? Per dirti, spagnoli o italiani, italiani tantissimi. Però invece con Astor ci unisce, oltre l'amore per la musica, proprio i due paesi di nascita. I miei bisnonni sono nati esattamente dove sono nati i nonni di Astor Piazzolla, ovvero in Toscana, nella Garfagnana, a Villa Collemandina, che io conosco perché ho la gioia di aver suonato un paio di volte, quindi nella Garfagnana bellissima della Toscana, e poi anche in Puglia, a Trani, che ne parlavamo fuori onda, quanto è bella questa cattedrale vicino al mare. Ecco, i miei due cognomi per quanto riguarda papà erano Ventura e Lemmi. Io adopero Moreno perché è il cognome di mia madre, che dall'alto spero tanto mi guardi e mi protegga, perché se n'è andata troppo presto, e quindi sono felice di portare questo cognome che esiste, il cognome materno, e da lì Diego Moreno. In Argentina però facciamo i manifesti quando faccio il teatro, Diego Lemmi Moreno, e quindi piano piano, sai, nella biografia cerco di mettere anche il cognome paterno.
0: Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro su Carlos Gardel?
1: Tu ne sai qualcosa? Nasce nel 2005 l'idea di scrivere questo su progetto. Gardel. Io ho ascoltato Carlo Rossella, che noi tutti conosciamo, all'epoca credo dirigeva il TC5, e ha detto delle cose meravigliose su Gardel, e alcune che non erano esattamente così. Io, siccome ho avuto e ho papà con 88 anni, che sono appena rientrato io da Mar del Plata, dall'Argentina, e a febbraio, il 19 febbraio, pensa, lo stesso giorno di Massimo Troisi, quindi Enzo De Caro ama mio padre indirettamente, perché sa che è nato lo stesso giorno di Massimo.
0: Tornando, come tante cose ci uniscono a Napoli alla fine, tante coincidenze quasi astrali.
1: Brava, io non credo nelle casualità, penso che esistano anche dei percorsi che si devono per forza percorrere. Ti dicevo, papà Héctor Lemmi fonda nel 1969, quando sono appena, non ero nato ancora, la Società Admiradores de Carlos Gardel. Vedi, Carlos Gardel non è solo il cantante più emblematico, più internazionale. Ricordiamo che ha fatto 9 film per la Paramount tra Parigi e New York. Tu pensa, un argentino negli anni 30 cosa si è filato e fa? Cioè, una cosa davvero incredibile. Ma poi ha anche composto 120 capolavori. Te ne nomino due. Volver, Almodóvar non avrebbe potuto fare quel film meraviglioso con la canzone, oppure Por una cabeza, perché Por una cabeza dice io non conosco Gardel. Non è vero, voi tutti conoscete Gardel perché in Scent of a Woman con Al Pacino, quel tango che balla Al Pacino, tra l'altro quello è un remake di un film italiano con Gassman, quel tango è Por una cabeza, che tra l'altro c'è anche in Schindler List. Quindi Gardel è davvero una genialità. Pensa che in Argentina, per dire che sei il massimo in ciò che fai, nosotros decimos sos Gardel, e quindi Maradona e Gardel. Ecco, andiamo a un argomento per voi napoletani molto molto molto caro. Quindi ci sono, hai detto bene, io mi trovo a ripercorrere non tanto per guardarmi indietro nella mia vita, che come vedete inizio, come diceva Freda, ad avere una tenera età, ma sono dei punti che in qualche modo rileggo come se ci fosse davvero una volontà, e in realtà...
0: E quasi sembra quasi un destino che ti porti a fare,
1: ma hai tolto le
0: passo
1: parole.
0: Dopo passo, anche le tappe importanti della tua carriera sono sempre legate a qualcosa che sembra già essere segnato in qualche modo tra le stelle.
1: Sì, e io in qualche modo li ho percorsi in modo quasi inconsapevole, cioè non certamente dicendo, io sai, ci sono persone che dicono che da piccoli sono determinati, hanno chiaro... Io non avevo chiaro niente, come ti dicevo, ho studiato mezza carriera di architettura e me ne sono andato perché avevo capito che il quarto anno o ci mettevi sul serio a provare a fare l'architetto oppure non valeva la pena.
0: Però forse è il tuo daimon interiore che ti ha chiamato a seguire un'altra strada, che era quella della musica,
1: della passione.
0: E io penso che ognuno deve fare quello che veramente si sente nel cuore.
1: Bellissimo.
0: Oggi si sente una vibrazione molto forte. E prima hai nominato tua madre, so che è una presenza molto forte nella tua vita, che ti accompagna in ogni momento. E so anche che una delle sue canzoni preferite era Vivir, e adesso io, proprio per omaggiarla, per ricordarla insieme, vorrei ascoltare tutti quanti
1: questo brano. E io ti ringrazio. Muchas gracias.

0: Abbiamo ascoltato Vivier, un'altra figura importante della tua carriera, lunga e importante carriera artistica, è Fred Busso, con cui hai collaborato per oltre 15 anni. Tant'è vero che hai creato anche un premio proprio intitolato a suo nome.
1: Sì, più che un premio, io ogni 6 aprile, che è il giorno del suo compleanno, faccio e lo farò finché avrò in qualche modo possibilità uscire un brano sia di Fred o appartenente al repertorio di Fred, che io, come hai ben detto tu, ho accompagnato per oltre 15 anni, che sia però nelle mie corde, perché sia Fred per me che spero io per Fred siamo stati amici e non ce le siamo solo sviolinate, anzi poche sviolinate, più volte ci siamo scontrati nel modo più nobile della parola, perché appunto
0: così, quando uno è veramente amico,
1: era vera. Io mi ricordo un viaggio tornando da Milano, da una grandissima casa discografica, laddove io non ero affatto d'accordo con la sua decisione, però il maestro era il maestro, e io ho passato 6 ore guidando io cercando di argomentare per quale motivo lui doveva accettare. Poi dai, le cose vanno come devono andare, poc'anzi dicevamo, no, di un percorso che magari a noi è sconosciuto, che però poi in qualche modo noi facciamo.
0: Cos'è che ti manca di più di Fred?
1: Ci stavo arrivando, dicevo, a me manca Alfredo Carlo Buongusto, perché poi questa è l'anagrafe, il suo nome in arte, Fred Buongusto. Mi mancano le trattorie, la quantità di viaggi che abbiamo fatto insieme, perché qualcuno ha detto, però tu gli hai dato una, io dico un'amicizia, questa persona mi diceva, hai dato a lui una disponibilità che raramente le persone danno ad altre. Ed è vero, ma è l'unico modo che io, quando io lavoravo per Fred in qualche modo, essendo io un professionista, chiaro che tutto nasce prima da un, come dire, da un ruolo da professionista, da musicista, in qualche modo arrangiatore, anche se non mi ritengo tale, però lui mi ha dato questa possibilità. Poi divenne tutto ciò un'amicizia profonda, e quindi io non ho un altro modo di lavorare, anche se lavoravo per un album di Fred come se fosse davvero un album mio, non mi risparmiavo in assolutamente niente. Io ricordo dei viaggi fatti e non per interesse a Buenos Aires, da solo per andare a parlare e a gestire alcune cose di Fred in Sud America, e poi lui abbastanza velocemente mi diede la possibilità di adattare alcuni suoi capolavori, che ne so, il suo primo capolavoro, visto che parliamo di radio e siamo a Napoli, parliamo di Napoli, è la famosissima Doce Doce, e io ho scritto il testo in spagnolo che si chiama Tus Besos, sì, con Peppino Capri. Sì.
0: Una delle voci più importanti proprio del panorama musicale napoletano, e che anzi salutiamo.
1: Sì, grandissimo zio Peppe, come lo chiamo io. Sì, assolutamente, va salutato, perché è un gigante anche lui, e che ha fatto anche un tour con Fred Buongusto. Come ti dicevo, io nel 2017, quindi un bel po' di anni fa oramai, ho pensato bene, previa autorizzazione di Fred, di fare alcuni dei brani suoi caratteristici, oppure no, che io amavo e che credevo e credo tuttora che siano nelle mie corde, perché la mia vocalità non è certamente quella di Fred Buongusto, e non ho mai saputo imitare nessuno, quindi ho fatto le mie versioni. Però che succede? Ivan Russo, che saluto, coproduttore artistico di questo progetto che si chiama Canzoni di Buongusto, potete cercare e andare.
0: In realtà c'è anche questo gioco di
1: parole, la U piccolina, quindi poi diventa Canzoni di buon gusto, ma lui era di buon gusto di nome e di fatto.
0: Esattamente.
1: Sì, assolutamente. Ho scelto, mi disse Ivan Russo, che stavamo lavorando tra l'altro allo studio di altri napoletani bellissimi, eccellenti, come i Solis String Quartet, alla ladera del Vesuvio, come si dice in spagnolo, cioè hanno uno studio di registrazione con il magma sotto, e lì abbiamo iniziato a lavorare. Dice Diego, ma vedo che tanti artisti hanno stima di te, ma perché non li chiami? Io, sai, tendo a non, spero mai approfittare di niente, di nessuno, ma sai, è un po' la suscettibilità, vediamo. Insomma, Franci, chiamo, inizio a chiamare, la prima telefonata Fabio Concato, che non era amico ma lo è diventato, subito un sì, la seconda Peppino, subito un sì, la terza, così via discorrendo, abbiamo fatto 15 brani con almeno 10 ospitate. E adesso credo sia il turno di un'eccellenza napoletana come Enzo Gragnaniello.
0: Esattamente, e ascoltiamo Ah che sarà, il famosissimo brano di Chico Buarque.
1: Bravissimo.
0: Però
1: in lingua napoletana.
0: In lingua napoletana.
1: Scritta proprio da Fred, pensa a te. Io ricordo che con una trasmissione di Radio Rai che si chiama Brasil, Max De Tommasi, che saluto, disse che Chico Buarque era felice di questa versione, perché stiamo parlando del brano che noi tutti conosciamo, che anche nella versione italiana scritta da Fossati era un capolavoro. Invece qui troverete questa lingua napoletana che racconta una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore dedicata a Napoli. Io che l'ho vissuta di dentro, diciamo, ve lo posso assicurare, fidatevi. E poi Enzo Granagnello è sempre un poeta.
0: Assolutamente sì.

0: e ci sono tante cose che uniscono il Sud America a Napoli, partire proprio dalla musicalità della lingua, che sono molto simili. C'è un altro elemento, quello che in Brasile si chiama saudade, a Napoli si può chiamare anche un po' apucundria.
1: En español, en el tango, nostalgia.
0: No, la nostalgia.
1: La nostalgia. Pero que es un sentimiento. Ah, c'è un tango bellissimo di Coviani Cadicamo che si chiama Nostalgia.
0: Che è proprio un po', diciamo, l'essenza anche del tango. Questa è la passione. Tu prima hai parlato di lava, questa lava incandescente, questa passione che unisce i popoli del sud, però anche a questo sentimento un po' nostalgico e malinconico.
1: Che io ritengo necessario, perché se tu pensi appunto a 2 milioni di persone che comunque in qualche modo si apprestano a fare una sorta di sradicamento, poi portano con sé qualcosa che non si può, come dire, che non è magari tangibile, ma è qualcosa che è un sentimento molto profondo. E a tal proposito ho un altro dei miei, come dire, ospiti di lusso in questo libro che abbiamo già nominato, che è Carlos Gardelli, il tango
0: e
1: a Napoli.
0: Michelangelo Iossa.
1: E Michelangelo, che già lo chiamo affettuosamente Michelangelo querido. E lui dice che il tango è musica infinita come il mondo. Gardel è la voce del tango, Gardel è il mondo. E dice: se la malinconia, poi poco fa ne parlavi tu, è un paese, il tango è la sua capitale. Queste frasi scritte da scrittori veri, perché io non mi ritengo uno scrittore, certamente ho saputo imbastire, ecco, un progetto come questo libro, che tra l'altro è pieno di fotografie, tra l'altro è un libro attualissimo, io mi ritengo un emerito boomer, però troverete anche dei QR code che vi permettono di ascoltare questi brani, non solo quelli che stiamo trasmettendo quest'oggi. Insomma, è un libro che per 60 pagine parla di italianità nel tango, e nello specifico della napoletanità, che, come ti dicevo, è molto molto forte. Non solo, Gardel in questa copertina, che potrete apprezzare se solo siete curiosi per andare a vedere di cosa si tratta,
0: in un calese
1: sul lungomare di Napoli, col Vesuvio dietro, nel 1932 lui arriva qui, in realtà passa prima da Milano, poi Roma e poi si ferma a Napoli per una 3 giorni meravigliosa, credo che va a Capri, a Sorrento ovviamente, mangia, lui dice, lui che era un goloso, un po' in questo, almeno in questo mi somiglio a Gardel, si mangia un babà e va dove? Dalla nostra amica, oggi diremo, Marisa Laurito, perché va al Trianon a vedere un grandissimo della canzonetta napoletana.
0: Il cuore proprio della Napoli, di Forcella.
1: Di Forcella, sì, assolutamente, va a Napoli a trovare un grande artista, mi diceva Giacomo Rizzo, che all'epoca erano le 3P. E adesso mi sfuggerà qualcuna, era Parisi, Pasquariello e l'altro non me lo ricordo, cercatelo voi, erano le 3P dell'eccellenza napoletana. Insomma, Gennaro Pasquariello era in scena al Teatro Trianon, quindi a Forcella. Gardel va in teatro, Pasquariello sa che sta tra i presenti e quindi lo saluta. Gardel si alza e intona un pezzettino di questo brano che si chiama Come se canta a Napoli, di E. Amari, uno dei non tanto conosciuti.
0: Non è tra i più famosi.
1: No, non è tra i più famosi, ma tu che sei Rai, mi insegni che l'archivio sonoro della canzone napoletana marchiato Rai ha come logo questa partitura, Come se canta. Vedi un po' come le cose che dicevamo prima sembrano già predestinate.
0: Sì,
1: e quindi Gardel fa questa cosa. Poi vanno al caffè Bella Napoli, che io non so benissimo dove sta, ma mi diceva Marisa Laurito che conosceva, e Pasquariello fa, sai, l'ospite sacro, le offre probabilmente un babà, una cena, non lo so. Però l'elenco del teatro, i suoi attori che lo accompagnano, pensavano che Pasquariello era un po' tirchio, invece a Gardel lo tratta davvero con i guanti, ma è un piccolissimo aneddoto. Poi ci sono anche altri nel libro, altri eccellenze come Victor Hugo Morales è colui che ha coniato Barrilete Cosmico, da quale paese sei venuto, cioè Aquilone Cofio, su Diego Armando Maradona, il famoso gol del siglo, il gol che ha fatto con la maglia della selezione argentina contro l'Inghilterra, una cosa importante. E anche lì sono felice, perché Victor Hugo Morales è un giornalista, è stato per sempre, tuttora lo è, uno dei relatori del calcio più importanti, mondialmente riconosciuto, e ha scritto un piccolo capitolo che dice Maradona es Gardel. Ed è molto bello solo andare a curiosare. Poi c'è Maria Susanna Azzi.
0: Come dicevi prima, in realtà ricordiamo che nel 2003 addirittura la sua voce, la voce di Gardel, è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E come ricordavi prima, se uno vuol dire quanto sei bravo, dice sei un Gardel, come noi a Napoli diciamo sei un Maradona. Quindi è sinonimo ormai di eccellenza.
1: Di eccellenza, è un aggettivo qualificativo d'eccellenza. Questo è incredibile. E hai detto questa cosa curiosa, ma emblematica. Gardel nel 2003 diventa dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale da cultura del mondo. Il tango, ovvero il genere che abbraccia tutti i cantanti, tutti i bailadores de tango, tutto il mondo del tango, lo diventa però 9 anni dopo. Quindi non è che prima il genere e poi Gardel. Questo è incredibile, questo è davvero incredibile. Basta ascoltare, se ci fosse qua mio padre, lui ci fa ascoltare Gardel e poi ci ammasta zitti perché non se ne può più. Come dico io, mi metto scorno e vado a fare un zappatore. Invece no, non dovrebbe essere così. Io faccio le mie interpretazioni di questo immenso artista.
0: È giusto, perché gli artisti continuano a vivere negli altri artisti che li interpretano, soprattutto se lo fanno con la passione, l'ardore, anche il rispetto che hai sempre tu. Questo amore per Carlos Gardel sei stato tramandato proprio da tuo padre.
1: È inevitabile,
0: che
1: perché
0: fa parte del DNA familiare.
1: Pur essendo anni 70, io mentre ascoltavo, che ne so, Deep Purple, Genesis, anche se non era proprio quegli anni, per me li ho amati da subito, oppure Soda Stereo, che è un gruppo di rock argentino che vi invito ad ascoltare, io dico che per osmosi Gardel è entrato nella mia vita.

0: E questo era il meraviglioso Por una Cabeza, interpretato da Diego Moreno, che è qui con noi. E ricordiamo, stiamo parlando sia di tutta la sua produzione artistica, ma soprattutto poniamo l'accento su questo ultimo suo lavoro, questo libro edito da Edizioni Mea, Carlos Gardel, Il tango a Napoli, perché come dicevamo c'è questo doppio filo che lega l'Argentina, il tango, alla nostra città. Innanzitutto lo stesso modo di sentire, come appunto ha detto il nostro De Giovanni, come ha detto Michelangelo Iossa, e come tu traduci in tutte le tue pagine, che sono pagine soprattutto di grande amore, di grande rispetto, capaci di mantenere vivo il tango e soprattutto le vibrazioni e la voce di Carlos Gardel, che appunto abbiamo detto è stata considerata patrimonio dell'UNESCO e quindi una voce universale, immortale, che vibra ancora nelle nostre corde e nella nostra musica. Questo libro è bellissimo anche perché è corredato da tantissime foto di Carlos Gardel qui a Napoli, a cominciare, come dicevamo, dalla copertina, ma anche da un bellissimo QR code in cui si possono ascoltare dei brani veramente molto emozionanti, molto suggestivi, tutti questi brani di cui si parla in questo libro, vero?
1: Sì. Io ritengo che sia, come dire, no, non voglio mettere limiti alla provvidenza, ma io, non essendo uno scrittore, credo che sia proprio la chiusura perfetta di quello che in qualche modo il mio percorso in qualità di scrittore, o quantomeno di uno che ha imbastito tutti questi argomenti. Certo, ho fatto delle ricerche, certo ho studiato, quindi non lo faccio a cuor leggero, ma credo che in questo caso il libro racchiuda, soprattutto nelle prime 70 pagine, quel racconto che dà un senso un po' più compiuto alla mia vita, che comunque sono e rimango un argentino che è stato per scelta emigrante verso nuovamente il vecchio continente, no? Verso l'Italia, nello specifico Napoli, Sorrento. Io che amo Sorrento, devi sapere che Mar del Plata, la mia città, è gemellata con Sorrento, quindi ogni qualvolta io vado a Sorrento, in qualche modo voglio sentirmi a casa, perché è anche un po' la voglia, no? C'è la predisposizione, cercare di non solo amare ciò che fai, anche di fare con amore ciò che devi fare.
0: E questo ti caratterizza, si vede anche dall'entusiasmo con cui parli di questo argomento. Un'altra cosa che lega tantissimo l'Argentina e Carlos Gardel agli artisti napoletani e al cuore napoletano è la gestualità, questa gestualità forte, un po' drammatica, un po' teatrale.
1: Con te, melodrammatica, sì sicuramente. Poi Gardel è incredibile, ti ripeto, Gardel canta in napoletano, insomma canta come se, in realtà anche dinanzi ai microfoni a New York della NBC, National Broadcasting Corporation, una delle radio che aveva insomma audience pazzeschi all'epoca, negli anni 30, faceva anche una sua versione personalissima di Mari Chiare, però non v'è un registro discografico. Guarda, su Gardel appunto ci sono le 200 pagine del mio libro, credo che sia tuttora l'unica biografia in lingua italiana su Carlos Gardel. Io sono felicissimo, doppiamente felice, perché il titolo è proprio Il tango a Napoli, proprio perché si è fermato in quei tre giorni dove Gardel, che era e impersonificava il tango, è venuto a Napoli.
0: Gardel fu anche tra l'altro un attore proprio,
1: certo. Cioè,
0: non è, questa gestualità di cui parlavamo, molto teatrale, non la portava solo sui palchi mentre cantava, lui stesso è stato protagonista anche di film.
1: Dei film? Niente po' di meno che per la Paramount, stiamo parlando degli anni 30, i primi quattro li fa a Parigi, in realtà in una frazione che si chiama Joinville, e da lì va verso New York. A New York poi, pensa a te, conosce un giovanissimo Astor Pantaleon Piazzolla di 13 anni, e quindi c'è, nelle fotografie che tu elencavi nel libro, ci sono delle fotografie bellissime. C'è una fotografia, come dire, una cartolina di Carlos Gardel, essendo in quel momento già una star, dove dedica al papà di Astor Piazzolla la sua fotografia. 50 anni dopo Astor Piazzolla lo dedica agli amici gardeliani di Buenos Aires, quindi sono tantissime cose che legano il mondo sia del tango all'italianità. Pensa che su Astor Piazzolla io ho avuto la gioia di scrivere, l'ho presentato anche per il TG3 Campania, una pièce che si chiama L'Italia di Astor. Per ricordare una piccola parentesi, che Astor farà il suo capolavoro, che stesso lui riconosce come un passaporto, lui dice europeo, io dico mondiale, e stiamo parlando di niente poco di meno che l'album Libertango. Libertango

0: Quando voi sentite Libertango, no? Quella batteria l'ha creata Tullio, te l'avrà raccontato, perché lui lo racconta sempre su questo, è riconoscente. Dice che il maestro, cioè Astor, arrivò in studio, aprì, come dice Tullio, questa scatola magica, così, era il bandoneon, iniziò a suonare e Tullio, senza sapere lo spazio, dice: vada avanti maestro, vada avanti. Andò dal di là nello suo registrazione e iniziò a registrare questa batteria meravigliosa che tutti noi argentini riconosciamo come un tempo di un tango nuovo, ovvero quello di Astor Piazzolla. Ecco,
1: non è un caso che Tullio De Piscopo sia il più grande batterista al mondo considerato e diciamo consacrato anche da
0: Astor. Sì, che da poco ha fatto 80 anni, quindi mandiamo un abbraccio gigante al maestro.
1: Tantissimi auguri al grande maestro.
0: E quindi niente, ti dicevo, quindi Piazzolla per intendere. Poi c'è anche una foto meravigliosa, credo all'Opera di Parigi, dove c'è Ingrid Bergman che posa, bellissima quanto era, dinanzi a dei manifesti di altra epoca, quindi anni 30, e dietro, guarda caso, il poster di Carlos Gardel, oppure Bing Crosby, il padre dei crooner, il padre in qualche modo musicale di Frank Sinatra, con la fotografia di una rivista di Carlos Gardel.
1: Noi non vogliamo raccontare tutto perché vogliamo lasciare la voglia di conoscere questo grandissimo personaggio. Bravo. Però è molto bello perché ci sono anche pagine che fanno scoprire l'uomo che sta dietro al mito, le fatiche che ha fatto, la volontà che sta dietro a un grande successo. È un personaggio veramente a tutto tondo, interessante sia come artista ma anche come uomo, che con impegno, volontà, anche per il suo aspetto fisico, poi vi racconterà tante cose. Questo libro è importante non solo per conoscere il tango, non solo per conoscere una bellissima figura come quella di Carlos Gardel, ma soprattutto per conoscere un uomo che è d'esempio per tutti noi, per chiunque voglia intraprendere una carriera artistica, perché dietro il successo nulla è regalato nella vita, c'è sempre tanto impegno, tanta fatica, ma anche come il tanto impegno e la tanta fatica metti tu, Diego, in tutto quello che fai, e tanto amore, perché la passione e l'amore si riconoscono, perché quando si sente qualcosa di potente, di vero, si riesce a trasmettere anche agli altri.
0: Hai detto delle parole bellissime che danno, come dire, giustizia a Carlos Gardel, perché davvero è tutto ciò che hai raccontato, quindi come hai detto tu, un esempio da seguire, e io sono felice di averlo portato. Poi con i libri ho un rapporto davvero bellissimo, perché tu hai, credo di ricordar bene, la prima edizione di un libro dedicato a Carlos Gardel,
1: sì.
0: Tra l'altro ci fu una seconda grazie a Paolo Fresu, che abbiamo portato anche in Messico alla Feria Internazionale del Libro di Guadalajara. E adesso questo regalo, no? Perché io penso che sia davvero un dono, per il quale ringrazio ovviamente i miei editori, Michelangelo, Miguel Ángel Llosa, perché è stato lui il trait d'union per questa nuova avventura che sto portando in giro e che porteremo in giro in tutta Italia, perché l'abbiamo presentato, sai, l'abbiamo presentato alla Camera dei Deputati a Roma insieme all'ambasciatore argentino Marcelo Giusto, insieme al deputato Fabio Porta, insieme a Dario Salvatori, che noi tutti vogliamo bene. Quindi è stato davvero, è iniziata una nuova avventura per la quale io intendo comunque proseguire, perché un libro così penso che non abbia una sorta di scadenza, è davvero attuale in ogni momento, e questi argomenti, soprattutto quelli che legano l'italianità al tango, mi permettono in qualche modo di sentirmi ancora più vicino al pubblico italiano. Io sono da poco sbarcato da Buenos Aires, sono stato a Mar del Plata per fare una pièce teatrale che ho scritto 15 anni fa, che si chiama Modugno es Gardel. E credimi, ogni qualvolta, che tra l'altro, vedi, manco a farla apposta, perché mai avrei sognato che una pièce teatrale musicale, che ne ho pochissime, credo 3 in totale, una è stata nominata per un premio importante appunto 15 anni fa, il premio Estrella de Mar, sia perfettamente collegata all'uscita di questo libro che a novembre passato, quindi pochi giorni fa, pochi mesi fa, è appena uscito. Quindi ho festeggiato l'uno e l'altro, cioè allora, perché
1: che bello, bellissimo.
0: Modugno racconta di Gardel, Gardel racconta di Modugno, sono due eccellenze.
1: E la voce di Modugno è interpretata da Enzo De Caro.
0: Da Enzo De Caro, meraviglioso, in un italiano.
1: Che ci riporta a Napoli.
0: Sì, che ci riporta sempre a Napoli. E quindi adesso festeggiare, come anche dico io, Gardel attraverso il libro, non fa sì che chiudere questo cerchio meraviglioso, ma aprire la porta per futuri progetti, come io spero. Esiste un album piccolo mio che poi ti racconterò, che è un album di brani inediti miei molto minimali, che poi magari piano piano te li farò avere, magari li ripresenteremo in
1: con molta gioia, perché poi tu trasmetti sempre grande entusiasmo. Io penso che anche a chi ha ascoltato

0: riarrivi tutta in tutta la sua potenza proprio.
1: Grazie, grazie.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato, per aver acceso una lampadina su questo personaggio così interessante e così importante, così legato un po' anche alla nostra anima, dicevamo, napoletana. E io chiuderei proprio in segno di buon augurio con un bellissimo brano, Balliamo.
1: Sì,
0: sia un'anteprima,
1: un'anteprima
0: che
1: per te.
0: Porta alla tua
1: assolutamente
0: arte anche a Napoli, perché è stato realizzato con un grandissimo e più grande chitarrista che abbiamo qui a Napoli, che è Antonio.
1: Mio hermano, Onorato. Antonio Onorato, che voglio un gran bene, al quale auguriamo un gran bene, e ha fatto un album nuovo bellissimo. E con Antonio abbiamo fatto questa versione di Balliamo, tra l'altro scritta da Mimmo Di Francia e Sergio Iodice, due napoletani d'eccellenza, che Fred ha portato al successo, io direi mondiale, perché poi esistono delle versioni da altri cantanti fatti in spagnolo. E quando tutto diventa così fluido, dando la possibilità a una canzone di avere una nuova vita in un'altra lingua, si vede che, come hai detto tu, chi raccoglie, chi ascolta, sente qualcosa di diverso e quindi lo accetta, lo porta avanti. E Fred ha fatto un percorso artistico pazzesco. Noi il 6 aprile, quando sarà, diciamo, per modo di dire, il suo compleanno, lo omaggeremo con questa versione a modo Diego Moreno, insieme a Antonio Onorato, insieme a Corrado Calignano, a Borrelli, al percussionista, registrato con i soli string quartet. Insomma, tanto Napoli per omaggiare un grande della canzone italiana come Fred Buongusto.
0: Grazie, grazie ancora di questo regalo che non stai facendo solo a Fred Buongusto, ma a tutti noi. E chiudiamo questo bellissimo incontro con Balliamo, Diego Moreno e Antonio Onorato.
1: Hasta siempre, ciao.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Un coppa a una strada, gli anche sull'agne, mie salatori alla ricampagna, una carretta piccerella, piano piano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariello, non te ne pressa che te la fa, e sta lontano sto paesiello, ad ognuno.

Oggi uccariello buono e aggarbato, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia,

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sentite buona gente del quartiere, arrabbite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e Totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente e a comincia a minacciare Totonno sordo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare Totonno sordo, la guagliona fa
1: attenne
0: e su sente
1: sai attenne.

0: buffettona e chi si stona. Venita pressa a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per fare la festa. Chiamammo pure a banda di pompiere e brindammo mo che veno capo in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'affa, oiammo a sfruria. Se io chiamate capo in testa, il su sente, a comincia a minacciare, to donno surdo, quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, nu fes.
0: E comincia anche a caglià, to donno surdo, una guagliona fa,
1: aden,
0: il su sente,
1: sai aden,
0: fora

0: D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello.
3: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici: ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è
1: bravo,
0: vero?
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì, sì, sì. Trasferito a Roma, prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana, pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento, che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
1: No, a parte da grande... Vorrei fare le colonne sonore, mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato, solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, già avevo fatto 10 dischi, diciamo, sì. Compreso Lunga storia d'amore.
0: E infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente, sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochissimi.
1: Sicuro di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. E, diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, noi parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi. Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista. Anzi, il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a
1: lì
0: teatro,
1: siamo
0: Gocce,
1: sì,
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più,
1: me.
0: Allora tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello, però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza,
1: una bella esperienza. Sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare sta cosa? Ho detto niente di meno, già sto là, insomma,
0: che,
1: cioè,
0: bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, ho capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze,
1: come,
0: no,
1: come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi sceglieste un po' insieme,
1: sì,
0: è come,
1: sì,
0: ti ha scelto,
1: vero,
0: il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino, a tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano. E non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io ho detto, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è. No.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva, ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto, no, maestro Pennino, devi andare avanti, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci.
0: E basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte, sì. Per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca in movimento, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte,
1: si respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, quindi.
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, ognuno di noi viveva, sai, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni, e com'è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, e io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa, e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui. Per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo, e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di
1: accettato.
0: Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore, o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il
1: così,
0: piano.
1: Deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, l'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300 anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi, che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono
0: davvero.
1: E allora quando tu dici ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: conservatorio,
1: sì,
0: queste
1: cose
0: so.
1: Qua. Io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto,
1: con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo, ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, cadesportoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere,
0: sì, ma no, non la
1: conosco. Il rispettivo di
0: del pappice,
1: la motivo che dice,
0: infatti è così
1: e questa è la perseveranza, sulle cose,
0: assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, no? Però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, come sottofondo,
1: sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia.
0: Che poi anzi è tornato, magari, ecco, diventando genitore, e là la voglia di vivere per bene, proprio
1: con i preparativi. Sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece, Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio, a Sanremo, mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo,
0: ti manca,
1: per... c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sotto,
1: sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella,
0: mamma mia,
1: che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere, questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te, o che rievoca, viene rievocata ogni tanto, hai un suono,
1: sì,
0: rumore?
1: Ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era
0: indefinito,
1: ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era un suono, cioè una voce suono,
1: dava la voce, okay, di queste chefs di Cim, cioè che fossero questi gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea. Lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso.
1: E questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adrià,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: sì, questo è vero. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro, quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente
0: bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento proprio completamente,
1: le rondini, cioè era un'altra Napoli,
0: un quadro,
1: esatto.
0: E invece, se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato, anzi
1: ho avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che sì, è compositore con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top,
1: sì,
0: dipende,
1: la cosa,
0: anche il mio stato d'animo in quel giorno, com'è, capito?
1: A volte senti anche un pezzo che questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po' diciamo molto napolegno, ma però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse sono,
0: cioè, come se si prendessero,
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre,
0: esatto,
1: città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che sennò divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.

amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì. Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le

0: piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primo in classifica a Frenza. Questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio su Frenza, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
1: Allora, mamma, che bello!
0: Disse Adriano, allora bisogna studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagno?
1: No,
0: dice,
1: vabbè.
0: Mi disse questa cosa, io rimasi così.
1: Cioè, te l'ha detto così, come
0: sì, ma perché lui doveva riscontare. Esatto, doveva riscontare. Allora tu, mo adesso stabiliamo la formazione, allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un miele?
1: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari per te non sembrava vero, anche se avevi sai percepito, cioè aspetta, devo capire bene.
0: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
1: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare che veramente così, perché poi immagino una cosa talmente bella che
0: ti giuro un'emozione.
1: Fai fatica a crederci.
0: Sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con sta marea di gente davanti con l'orchestra, poi però cioè Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
1: Ma
0: ed è andato
1: è
0: sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno con l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose che sembra, la musica sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio e lì
1: che meraviglia,
0: mi
1: mamma
0: sono
1: mia.
0: Accorto di mille lacune che posso avere per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
1: Cioè mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
0: sì,
1: no, sempre per metterti in
0: sempre
1: discussione,
0: con me stesso,
1: esatto,
0: cioè io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
1: esatto,
0: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, e io sto sempre in viaggio.
1: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture, a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti, vero o falso?
0: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
1: su
0: questa
1: mia
0: cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
1: Cioè, come ho fatto? Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
0: È una domanda questa.
1: Vero o falso?
0: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
1: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?

0: Guarda, c'è una cosa sola che non, che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
1: sì,
0: ma la devo dire.
1: Sì, cioè, no, se la vuoi dire.
0: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio. Poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece avevo messo dei sample elettronici e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
1: Che bello, vedi, tanta che, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
0: sì.
1: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
0: È stato un piacere e un onore.
1: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
0: insieme.
1: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
0: Non
1: bolle niente.
0: No, diciamo la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
1: sì.
0: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
1: è
0: questo
1: vero,
0: è successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
1: che magari ti dà fastidio,
0: cioè, vuol dire che la noti invece,
1: esatto,
0: ti devi solo accompagnare ma non la devi notare.
1: Straordinario,
0: e questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
1: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
0: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
1: Però bello, sì. Sì, perché va alimentato, no? la mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
0: esatto.
1: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
0: esatto.
1: Grazie mille Adriano Pennino,
0: un
1: che
0: bacio,
1: onore,
0: bacio
1: in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie.
1: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
0: Ciao
1: a tutti.

0: e Mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
1: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta puntata di Mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Siamo nel 1987, oggi affronteremo, ascolteremo e racconteremo un album particolarissimo di Pino Daniele che è Bonsoiré, e poi arriveremo al 1988 con Schizzichea with Love. Parleremo delle nuove sonorità, della ricerca di Pino Daniele, ma anche della sua poesia. Tantissimi ospiti, avremo il musicista Dani Lorea, Bruno Illiano e anche l'attore Enzo De Caro, ma iniziamo ad inquadrare questo album Bonsoiré grazie al contributo di Paolo Romano, critico musicale del magazine Musica Jazz, che quasi in ogni puntata è qui con me. Buongiorno.
2: Valeria, ben trovata. Sono davvero particolarmente contento di poter oggi parlare di Bonsoiré, che è un disco che ha avuto bisogno di molti anni per essere capito e apprezzato. Non fu subito accolto benissimo dalla critica, il che è anche un po' una lezione per noi del mestiere. Quando tranciamo giudizi e non diamo il tempo sufficiente a dei linguaggi innovativi di trovare la propria collocazione nella storia. È un disco importante per molti versi. Pino Daniele è diventato un artista internazionale, suona spesso con Steve Gadd, invitato nei suoi concerti, scrive per lui un brano molto bello che è Che ore so, che finisce in un album dell'88 con la Gadd Gang, e nello stesso tempo porta una nuova concezione del ritmo, secondo me, in questo disco. Quindi se prima aveva concentrato la propria attenzione musicale sulla melodia e sulle possibilità armoniche, anche molto legate al jazz, stavolta è il ritmo protagonista. Ci sono tanti esempi, da Baccalà, che è una canzone divertentissima, che parte con un ritmo, noi diciamo tecnicamente 4+2, insomma ternario, e poi diventa un 4/4 che ulteriormente dimezza. Ma i due brani che secondo me sono i più belli del disco, personalmente, che sono Aria e Occhi Grigi, che lo chiudono, presentano delle apertissime poliritmie, quindi mescola dei tempi ternari con dei tempi binari. Quindi questa secondo me è la grande novità del disco. In più, come suono, pur compresso un po' come Ferry Bot, ma era la moda del tempo, posso sbagliare, ma secondo me Pino Daniele ascoltava molto Miles Davis in quegli anni, in particolare l'ulteriore svolta elettrica con Dikoyo Tutu, che era dell'86. Se tu senti l'attacco di Guardami in Face, che è il terzo brano, parte proprio con quei sintetizzatori molto potenti che utilizzava Davis. E infine il suono della chitarra, perché poi è un chitarrista. Credo che sia l'unico album che lui ha registrato con una Gibson Firebird 5 del 64, che era famosa perché aveva questa fenice che risorgeva dalle ceneri su una spalla della chitarra, ed era quella del blues di Gary Moore, di Johnny Winter, che usavano i Lynyrd Skynyrd, insomma. Quindi sempre una grande attenzione al suono blues, che per lui è, come dire, il marchio distintivo, ecco, per così dire. Insomma, ritmo, suoni e chitarra, secondo me, sono tre straordinari motivi per riscoprire questo disco.
1: E allora cominciamo ad ascoltare questo disco con un brano molto particolare, l'ha appena citato Paolo, è Baccalà su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino.

0: Baccalapi, non Daniele, su Rai Radio Live Napoli. Con me c'è il primo ospite di questa mattina. È tanto tempo che non lo ascoltiamo nelle interviste. Finalmente io ce l'ho. È il pianista e tastierista di questo album e non soltanto. Con me c'è il maestro Bruno Eliano. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo da lontano. Eri un ragazzino, andavi al liceo e frequentavi via San Sebastiano, la famosa strada dei negozi di strumenti. Ovviamente all'epoca ce n'erano molti di più. Eri lì a provare le tastiere e in quel contesto conosci un giovanissimo Pino Daniele che aveva da poco pubblicato Terra Mia, ma ancora non era conosciuto al grande pubblico.
1: Ci siamo conosciuti lì perché questo mio amico mi ha chiamato, perché quando suonavo in questi negozi si faceva un po' di folla, quindi si parlava un pochino di me. In effetti mi ha chiamato e ha detto, c'è un mio amico, si chiama Pino Daniele.
0: Siamo verso la fine degli anni 70 e diciamo che più che suonare giocavate proprio con gli strumenti, mi raccontavi fuori onda.
1: Era nata da poco Cristina, la figlia.
0: La prima figlia di Pino.
1: Sì, sì, sì. Quindi era proprio un momento gioioso pure di Pino, si stava proprio bene.
0: Ma che cosa succede? Passano un po' di anni, siamo nel 1987, questo disco... Io lo ricordo perché ero piccolina e mi ricordo che c'avevamo proprio il vinile a casa,
1: sì.
0: Ed era un disco di un taglio musicale particolare.
1: Pino si voleva sfogare.
0: Bon Soiree, sì, tu ci sei in quell'album, raccontacelo.
1: Pino voleva fare un disco, ripeto, più internazionale, più, non so, sfogandosi, facendo quello che gli veniva da dentro, insomma, in quel periodo. All'improvviso mi è arrivata la telefonata al mio studio, perché aprivo il studio di registrazione, a Monte di Procida. E arriva questa telefonata e questa voce, pronto, ma io mi ricordo questa voce, dicevo, ma chi è? Bru, sono Pino, senti, dovevo fare una musica per una sfilata di moda, perché non c'era di moda.
0: Ma veramente?
1: Sì, una sfilata di moda, era un trucchetto.
0: Ah, mi sembrava strano.
1: Infatti, e andai a Formia per la prima volta.
0: Dove aveva gli studi Bagaria, famosi.
1: Bagaria Studio, dove viveva. Sì, il suo studio. Ci siamo incontrati lì, entrai un attimino, mi misi un attimo al pianoforte mentre lui parlava con una persona e mi ricordo questa cosa molto carina, che io, pianoforte bellissimo, studio registrazione, per me è proprio la manna dal cielo, no? E mentre suonavo, Pino si girava, ma che è sta cosa? Dice, no, niente, sto suonando. Ah, vabbè, continuava a parlare un'altra volta, ma che è sta cosa? Beh, niente, sto suonando. Comunque alla fine, per queste piccole vicende, perché gli piaceva forse il mio mondo era quello, eravamo molto musicalmente molto vicini, io infatti ci adoravamo sotto questo punto di vista. E niente, mi ha chiamato dopo pochissimo tempo, però doveva il suo disco, perché non vieni, così si sono tutti musicisti internazionali, quei musicisti che avevo.
0: C'era Mel Collins al sax,
1: c'era Mel Collins, il primo che ha registrato era un italiano che purtroppo non c'è più, che io ho adorato, perché era una bella persona, Larry Nocella. L'ho conosciuto in quell'occasione, avevamo questo appartamento sopra lo studio e eravamo io e Larry che dormivamo lì. E per la prima volta, il primo disco, ho suonato praticamente con musicisti che avevo visto solo sugli album, perché album che ascoltavo da piccolo.
0: E allora continuiamo insieme ad ascoltare questo album Bon Soiree, con un brano melodico molto molto molto bello. Sto parlando di Vita Mia su Rai Radio Live Napoli, a Moppino.

0: Maestro Brunelliano, bellissimi i brani di questo album, Da vita mia, che è quello un po', diciamo, la ballad più, diciamo, classica, sì, melodica. Poi c'è un altro brano che mi ha sempre incuriosita quando ero piccolina. Quando è uscito quest'album io avevo 8 anni, quindi già lo ascoltavo, e mi ricordo che c'era questo brano, Baccalà, che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, sì, te lo ricordi?
1: Così tutto scema.
2: No,
0: esatto.
2: E per me era una cosa meravigliosa il fatto di fare dei brani particolari, poi in un napoletano. Io non ascoltavo, a parte i classici napoletani, voglio dire con mio padre, eccetera, non ascoltavo brani napoletani. Era un modo particolare, perché Pino, diciamo, ha fatto un mélange di generi.
0: Di generi, di lingue.
2: Sì, napoletano più, diciamo, alla Viviani, di Filippo, più una cosa più particolare.
0: Elitale.
2: Elegante.
0: Sì. Poi mi raccontavi prima, fuori onda, che ci mettevate molto tempo, no? Per cercare dei suoni,
2: per trovare dei suoni, che era un incrocio tra vari expanders, praticamente erano tastiere senza la tastiera, quindi tantissimi, cioè due rack pieni di questi, e metterla assieme, trovare un tipo di suono che fosse adatto. A volte per trovare un suono ci mettevamo tipo una mezza giornata.
0: Io ascolterei un po' tutto l'album, ovviamente, però per ragioni di tempo estrapoliamo da ogni LP alcune canzoni. Non può mancare sicuramente da Bon Soirée un brano davvero speciale, una poesia, non soltanto a livello testuale, è Occhi Grigi.
2: È molto bello questo qua, allora, tutti i brani sono belli.
0: Di solito gli occhi sono sempre verdi, neri, in questo caso sono grigi.
2: Poi chiarirlo.

0: la bellissima Occhi grigi tratta da Bonne Soirée, e adesso entriamo nella poesia vera di Pino Daniele. Lo facciamo con un grande attore e molto di più. Lui proprio studia e porta in giro quella che è la poetica del mascalzone latino. Sto parlando di un amico carissimo, un grande artista che fa parte anche in qualche modo della storia di Pino Daniele, non soltanto, ovviamente lui faceva parte della Smorfia. Sto parlando di Enzo De Caro. Buongiorno. Allora Enzo, tu hai conosciuto Pino Daniele, si può dire, agli inizi, anzi prima che fosse Pino Daniele.
1: E dunque, io frequentavo ancora la scuola, il liceo, e ci siamo incrociati per roba di locali americani, che chi ha una certa età e di Napoli sa di cosa parlo, magari chi invece non ha una certa età e non è di Napoli, oggi sembra anche un po' quasi fantascientifico, un racconto dell'oltre, immaginare che a Napoli fino a tutto anni 80 c'era una parte proprio, c'era un pezzo di America a Napoli, la base americana della NATO, anche molto importante militarmente e non solo. Era proprio un luogo, un'isola degli USA a Napoli, e questo significava anche degli usi, costumi e musica. E quindi c'erano questi locali americani, cosiddetti locali americani della NATO, e dove io frequentavo musicalmente e anche Pino, e ci siamo conosciuti in quella sede per ritrovarci qualche anno dopo.
0: Nel 1979 la Smorfia era presente nel programma di Enzo Trapani No Stop alla RAI di Torino, e poi ci troviamo a un certo punto anche ospite Pino Daniele. Che era successo? Vi eravate persi fino a quel punto o continuavate a frequentarvi?
1: No, in realtà non ci siamo mai persi, perché prima io, poi noi, quando dico noi parlo con Massimo Lello, con la Smorfia, eravamo in contatto con Pino, sono rimasto in contatto con Pino. Non ci voleva molto a capire che Pino era un fuori categoria, era proprio un top player. Il problema è che per qualche anno non c'è stato alcun riconoscimento di questo suo valore, la quale cosa lo faceva leggermente incazzare, cioè lo faceva veramente arrabbiato verso questo mondo veloce e distratto, al quale era anche paradossalmente difficile far ascoltare e proporre le sue composizioni, perché poi chi le ascoltava e le conosceva si rendeva conto subito che parlavamo di un artista già da subito di un altro livello, di un'altra categoria. E poi capitò l'occasione che noi con la Smorfia eravamo a No Stop a Torino, e il regista Enzo Trapani ci chiese, dice: ma voi non conoscete qualcuno che musicalmente possa rappresentare quello che voi fate col teatro? E dice: sì, io ce l'ho uno. E uno che però venne in nove, perché siccome Non Stop la RAI pagava a persona, quindi Pino venne col suo gruppo di nove persone e fu il suo debutto televisivo a Non Stop, e cantarono una bellissima versione di Saglie Saglie.
0: Pino Daniele è musicista, Pino Daniele è chitarrista, Pino Daniele è compositore di colonne sonore, ovviamente Pino Daniele è poeta. Nel 1987 esce il film di Massimo Troisi, Le vie del Signore sono finite, con le musiche di Pino Daniele. Qui troviamo una bellissima canzone, Qualcosa arriverà. Entriamo proprio insieme a te, Enzo, nella sua poesia.
1: Voglio dire, io sono impegnato anche in una piccola... sono impegnato in una missione personale di far conoscere, far ricordare il più possibile il socio di Pino, e cioè Pino Daniele musicista ha avuto il torto di quasi oscurare un pochino il Pino Daniele poeta, autore di testi poetici, per cui il suo genio musicale è ampiamente riconosciuto, ma a volte quando noi cantiamo le sue canzoni io invito a rallentare e a rileggere anche lontano dalla forma musicale le parole, i pensieri che il poeta Pino ha inventato, e che nessuno aveva mai. È una terra anche poetica, assolutamente vergine, nessuno aveva frequentato quelle lande, nessuno aveva immaginato di dire voglio mar e quatta notte miezzo pane. La pausa non è che si è interrotto il collegamento, è proprio per visualizzare la voglia di mare. Il mare, tra l'altro, è la seconda parola più usata nel vocabolario di Pino. La prima è il sole. E il mare, quel mare che sta sempre là, tutto sporco, chi ne munezza e nessuno può guardare. Però voglio mare e quatta notte miezza o pane. E questo è il testo di un grande poeta.

0: cosa arriverà a Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. A Mo Pino, la grande, grandissima poesia. Siamo passati da Bon Soirée del 1987 a questo brano che è nella colonna sonora del film Le vie del Signore sono finite, appunto di quell'anno, 87, di Massimo Troisi. Con me c'è sempre Enzo De Caro. Entriamo nell'altro album che vi anticipavo all'inizio, 1988, Schizzichea with Love, e qui ci sono davvero dei versi che, come diceva Enzo, fanno sì che Pino Daniele sia annoverato tra i grandi poeti italiani. Io parlerei di Enzo, Canzone Nova.
1: Se fosse un disegno pittorico sarebbe una gouache, un acquarello con dentro tante tinte che poi anche musicalmente sono riprese, ma ha proprio anche una sua autonomia letteraria, perché come spesso succede nella poetica di Pino Daniele viene alternata un'immagine reale, concreta, che uno si può immaginare, in questo caso il primo verso della canzone Femmana che scennano a mare, e uno si può immaginare delle donne che vanno verso il mare. Un po' più difficile immaginare la correlazione di queste femmine che scendono a mare, ma ormai è domani, ormai è dimane, e potessimo cantare forse una canzone nuova, di nuovo un'immagine realistica. Due pomarole ghiaccio solo, cioè questi due pomodori che hanno il potere proprio catartico, e come se fosse una pala eolica che riesce a far uscire il sole. E poi questi momenti bellissimi quando ritorna sempre, che non manca mai nemmeno nelle canzoni considerate minori, in alcuni album considerati minori, ma poi quando entra in campo il sentimento, e non solo il musicista ma il poeta Pino è un'enciclopedia, è una Treccani dei sentimenti, di tutti i sentimenti. Amore chi non perde tempo, amore chi non può aspettare, amore fatto sotto un muro, goppa e discesa e sotto la luna, ma è sempre amore.
2: Che me ne cascia in amore,

canzone nuova, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a Mo Pino. E non c'è tanto da dire dopo tutta questa poesia, questa musica. Abbiamo avuto la fortuna che Enzo De Caro ci leggesse qualcosa senza la musica, ecco, perché effettivamente anche i testi estrapolati da tutta la musica sono meravigliosi e di altissima intensità. Sono parole, insomma, che poi non hanno bisogno di commento. Sicuramente quello che posso dire è che qui entriamo già dopo Bonsoiree e dopo anche Ferry Botta, In Schizzica With The Love, in un album che ha delle sonorità anche molto latine. Io sono contenta che sia stato Enzo De Caro con noi, tornerà anche in altre puntate. E così invece abbiamo ancora in studio Brunigliano, fra poco ci raggiunge anche un altro grande musicista, come vi anticipavo, che è Danilo Rea. Intanto c'è una canzone che poi è omonima, in realtà l'album si chiama Schizzichia with Love. Ricordate la bellissima fotografia del fotografo Guido Arari, Pino con l'ombrello? Ovviamente ogni album ha delle foto, delle immagini particolarissime, poi magari nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni fotografi storici di Pino Daniele. Vi ricordo intanto che c'è una mostra bellissima, Spiritual, a Palazzo Reale fino al 16 luglio, quindi entrate nel mondo di Pino Daniele, anche quello delle immagini. Apriamo insieme l'ombrello con Pino Daniele, Schizzichea.

0: E torniamo al Pino Daniele musicista, soprattutto alla sua visione che ha della musica, e lo facciamo con un altro grande pianista. Soprattutto parliamo del jazz, Pino Daniele e il jazz. Ve lo preannunciavo prima, lui è presente in quest'album e anche in altri futuri. È Danilo Rea che è qui questa mattina con me. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma cosa vuol dire? Mi traduci Schizzi Gea with Love?
0: Io lo allora, so, Schizzi Gea significa praticamente quando piove, però sai, un po' piovigina, però in realtà è proprio un suono onomatico. Quindi schizzo, che poi lui addirittura a un certo punto arriva a dire schizzcazzachea, vedi quanto suona bene, e with love, con amore, bellissimo.
1: Beh, quindi il suo rapporto con la pioggia però è presente nelle sue canzoni.
0: Parli, perché... ti riferisci a Quando piove?
1: Beh, insomma,
0: forse,
1: voglio dire, anche quella è una canzone.
0: Vabbè, credo che ci sia un rapporto con tutto quello che avviene nella natura, no? Danilo, allora, questo album ennesimo capolavoro di Pino Daniele, in cui inizia un po' la tua collaborazione discografica con lui, perché poi ci sarà anche Un uomo in blues, ovviamente.
1: Sì.
0: Come dire, hai vissuto questo rapporto musicale, in particolar modo in questo album, visto che comunque avevate un certo senso linguaggio tra musicisti, cioè parlavate tra jazzisti, Pino Daniele tutti, voglio dire, un bluesman, un musicista tutto tondo.
1: È chiaro. E poi tu considera che in studio normalmente tu, per esempio, hai un arrangiatore o hai lo stesso arrangiatore o qualcuno che comunque ti dà una partitura, e tu praticamente ti limiti ad eseguire quello che c'è scritto sopra. Allora io normalmente confesso che dico: guardate, io da quando mi sono diplomato al conservatorio in pianoforte ho smesso di leggere e voglio improvvisare, quindi per scelta personale evito di leggere la musica, per quanto possa essere ovviamente scritta meravigliosamente. E nel caso di Pino non c'era nulla di scritto, quindi praticamente Pino costruiva insieme a te in studio quello che poi sarebbe diventato l'arrangiamento del brano. E quindi la bellezza di questa cosa è che lui prendeva spunto da te e al tempo stesso interagiva con te, quindi di colpo le cose prendevano una piega diversa, perché magari io proponevo un'idea, poi lui la gestiva in un altro modo, io di conseguenza cambiavo la mia e dicevo: sì, in effetti hai ragione, andiamo da quell'altra parte, insomma.
0: Mi viene chiaramente, rispetto a quello che stai dicendo, una domanda. Come dire, tu hai collaborato anche con altri, con cantautori, no?
1: Sì.
0: Con interpreti.
1: Sì.
0: La differenza c'è da questo punto di vista?
1: Con un musicista c'è, certo. Un rapporto con un musicista che scrive musica e anche testi, insomma, è questo, che spesso tu arrivi con una tua idea, però insomma... lui ti suggerisce un'alternativa e quell'alternativa ti arricchisce, nel senso che nel momento stesso in cui tu scopri che a quello che tu pensavi fosse l'idea giusta si può contrapporre l'idea di un'idea più interessante, tu hai tutto da imparare. Quindi spesso e volentieri io dall'incontro con questo tipo di persone, musicisti e soprattutto melodisti e anche melodisti, quindi con la capacità di fare delle melodie straordinarie, delle armonie importanti, io mi rendevo conto che imparavo tantissimo. Infatti quando mi dicono: ma perché tu suoni, perché tu sei un pianista che ama la melodia eccetera eccetera, ma tu che cosa hai imparato lavorando con i grandi, ovviamente questi grandi di cui stiamo parlando, io dico: ho imparato il rispetto per la melodia, perché spesso l'atteggiamento di musicista e soprattutto dei jazzisti è quello di sottovalutare la potenza espressiva ed emozionale della melodia, nel senso che arriva il jazzista e dice: sì, ma questa armonia per esempio è troppo semplice, no? Per dire, a parte che non c'è nulla di semplice in musica, no? C'è chi ha detto che Mozart è semplice, valla a suonare per Mozart, esatto. Quindi stiamo parlando di stupidaggini. Comunque insomma spesso arriva il jazzista e dice: vabbè, ma io qua metto un accordo diverso eccetera eccetera, e pensando di rendergli, cioè di abbellirlo, ma in realtà non è così.
0: Non è
1: quindi
0: così, sì.
1: Il rapporto con questi grandi personaggi sta nel fatto che loro ti suggeriscono alternative che tu magari tu non hai in mente, e che E questo è interessantissimo. Io per esempio guardavo un documentario in cui intervistavano i componenti dei Pink Floyd e praticamente loro dicevano, per esempio, questo accordo qua l'abbiamo preso dal jazz, sentite questa armonia. Quindi è nel momento stesso in cui tu hai rapporti con altre discipline, con altri mondi musicali, tu hai tutto da imparare. Quindi la mia musica, cioè quello che io riesco ad esprimere attraverso l'improvvisazione, ovviamente deriva anche da queste grandi esperienze che ho fatto con loro.
0: Mi hai fatto venire in mente un'altra canzone bellissima di questo album, riferendoci appunto alla melodia, a quello che è il gusto della tradizione melodica napoletana mai abbandonata da Pino Daniele, e il brano è Yes, You Are Not, su Rai Radio Live Napoli. I'm

0: ci siamo completamente persi in questa canzone, Danilo.
1: E un po' adesso io sto guardando il golfo e quindi mi rendo conto, insomma, che tutto questo possa il golfo di Napoli, tendo dire.
0: No, lo possiamo dire però, perché chi ovviamente ci ascolta sì. Dice ma dove stanno registrando? Dove stanno facendo radio? Al mare?
1: Si può pensare
0: via, è vero, no, in un certo senso siamo a Napoli perché siamo in un bellissimo studio qui a Via Asiago con l'Edwall in cui scorrono le immagini del Golfo di Napoli, del mare, di tante cose particolari. Poi no, non voglio spoilerare più niente.
1: Beh, non spoileriamo, però
0: vedi,
1: insomma...
0: Castel dell'Ovo. E poi immancabile Maradona,
1: sì, ma io ti confesso che 2 anni fa sono andato a fare Capodanno a Napoli per la prima volta nella mia vita, perché dico non è possibile che io non abbia mai visto un Capodanno a Napoli, e ho capito che il Capodanno è solo a Napoli si può fare. D'ora in poi o lo faccio a Napoli o non lo faccio a casa, perché ho visto cose che voi umani non... Bellissimo, dall'alto si vedeva tutta la costiera, tutta illuminata, sparavano dappertutto, una cosa meravigliosa, 50 minuti di meraviglia.
0: E a proposito di meraviglia, nessuno come Pino Daniele riesce a raccontare tutto quello che avviene a Napoli, e allora ascoltiamo un brano sempre tratto da Schizzichia With Love. Intanto saluto Danilo Rea che torna, ovviamente, perché Danilo ha suonato anche in tutto l'album Moment Blues, quindi lo troveremo. E intanto ascoltiamo Gesù Gesù, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, a MOP.

0: sono tanti musicisti in questo album Schizzichea with Love. Abbiamo ascoltato Danilo Rea che era alle tastiere, c'è sempre con me Bruno Illiano che appunto ha suonato pianoforte e tastiere, però Agostino Marangolo la batteria, Steve Gadd, addirittura Danny Cummings e tanti altri. Oltre a Buonsuore poi vedremo il maestro Brunelliano nell'album A Scalzone Latino, che si può dire che sarà un album realizzato veramente a quattro mani. Bruno, cosa ti ricordi di questo diciamo cambiamento di Pino? Perché Pino continua a trasformarsi da quell'album che abbiamo detto prima, che è internazionale, ha delle sonorità talmente avanti quasi di 30 anni che in alcuni casi non è stato compreso. E poi con Schizzichea with Love inizia quella matrice latina che poi, diciamo, trova la sua quadra in Mascalzone Latino. Cosa ti ricordi di quell'album? Siamo nel 1988.
1: Io in quel periodo stavo facendo un disco con Gianni Togni, che si chiama Bersaglio Mobile, non so, lo posso dire?
0: Credo. Certo, ci mancherebbe.
1: E sempre quando c'erano musicisti li chiamammo Pino Palladino, Manucaccia eccetera, e mi chiamò Pino e mi chiese di partecipare a questo album. Presi un aereo e quindi già stavano registrando, arrivo lì, quello che mi è stato posto davanti ho fatto, cioè in effetti ho fatto pure dei bassi tipo in Tell Me Now, pianoforti acustici in Kumba, cioè ho suonato, ma in brevissimo tempo, tutta una serie di brani, credo tutti, ma è stata una bella esperienza, ma anche se è veloce è una bella esperienza.
0: Hai citato un brano che mi piace tantissimo, mi ha sempre ispirato, ho sempre danzato su questo. E allora io chiuderei questa puntata proprio con Kumba. Io intanto ringrazio Bruno Illiano, Danilo Rea, Enzo De Caro, ovviamente Paolo Romano, che sono stati in questa puntata con me. Li ritroveremo nelle prossime. E allora, Pino Daniele, salutiamo così l'album Schizzichea with Love, Kumba, su Rai Radio Live Napoli. I'm Moppino.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono un brigadiere del carcere in lì. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti, lacche.

di notizie, venture, ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con grande dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello, mi asciugo la fronte. A quell'uomo sciltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, siamo tornati, è tornato Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Buon pomeriggio a voi e benvenuti. Oggi lunedì 2 marzo 2026. Siamo tornati dopo questa settimana sanremese in cui c'è stato lo speciale Sanremo in diretta da casa Sanremo con me Silvio Martino e con Fabiola Ciminella. Abbiamo parlato di tantissime cose, siamo andati in onda due volte al giorno da martedì a sabato 28 febbraio dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 18. Abbiamo commentato un po' tutte le cose che sono successe durante le serate del festival, le cose che sono state dette durante le conferenze stampa giorno per giorno, e poi abbiamo incontrato tanti artisti ospiti che sono passati a trovarci negli studi a casa Sanremo di Rai Radio Drive Napoli. Abbiamo parlato con loro del festival di Sanremo, della loro musica, dei loro progetti e tanto altro. Ovviamente potete recuperare tutte quelle puntate anche in podcast su RaiPlay Sound, ma ora è tornato questo programma e siamo tornati un po' al palinsesto solito. Vi ricordo che Round Naples va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che appunto potete ascoltare comodamente quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Allora, ha vinto Napoli al Festival di Sanremo, ha vinto Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, e allora non possiamo iniziare questa puntata senza ascoltare la canzone vincitrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: ha vinto Napoli, ha vinto Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, una canzone già diventata un vero e proprio fenomeno sociale in queste ore, in questi giorni. Ho visto già tantissimi video di artisti che si sono messi a ballare e a cantare questa canzone sui social, e ho visto anche l'esultanza che ha fatto il Cerruto Simeone quando ha segnato un paio di giorni fa, ha fatto l'esultanza proprio con la coreografia di questo singolo. Questo ci fa capire che puoi togliere un napoletano da Napoli, ma mai Napoli da un napoletano. Comunque complimenti a Sal Da Vinci per questo pezzone, complimenti per aver portato ancora una volta Napoli in alto sul tetto della musica italiana, sul tetto del Festival di Sanremo 2026. Complimenti naturalmente a tutti gli altri artisti napoletani che hanno partecipato, che hanno portato un po' della loro città, della cultura partenopea nel Festival di Sanremo, e poi complimenti a tutti gli artisti che hanno performato in questa edizione. È stata un'edizione davvero eccezionale, spettacolare, che ha fatto discutere un po' per certi versi, ci sono state diverse critiche, soprattutto nel finale, nel rush finale, negli ultimi due giorni, nella serata delle cover e appunto nella serata finale di sabato. Ma è ovvio, non c'è Sanremo se non ci sono delle critiche, non ci sono delle discussioni molto accese sui social. Diciamo che le discussioni più accese, più vivaci, le ho viste proprio in merito alla vittoria di Sal Da Vinci. Secondo tanti infatti è una canzone che non avrebbe meritato la vittoria del Festival di Sanremo. Io credo sia una canzone che arriva molto alle persone, una canzone popolare, e credo anche sia un risultato eccezionale di un artista che ha una carriera che dura da oltre 40 anni, una carriera costellata da successi, canzoni, musica, teatro, musical, davvero c'è di tutto nella carriera di Sal Da Vinci. Quindi dobbiamo soltanto fare i complimenti a un grande artista e un'altra eccellenza napoletana. A me sono piaciuti poi tanti altri artisti, tra cui anche Saif, Night, 13 Pedro, ma di questo ne parleremo perché c'è tantissima roba di cui parlare. Prima approfondiamo un attimo la sfera napoletana e dopo parleremo anche del fatto che Stefano De Martino sarà il prossimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Ascoltiamo prima un altro po' di Napoli a Sanremo, LDA e Seven con Poesie Clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Anche loro hanno messo un po' di napoletano all'interno di questo brano. Complimenti YU, complimenti LDA e K7 per Poesie Clandestine, il brano che poi anticipa il joint album che hanno preparato, che uscirà tra poco e di cui parleremo, perché ovviamente tanti, anzi quasi tutti gli artisti che partecipano al Festival di Sanremo sfruttano la grande eco mediatica del festival anche per droppare nuova musica e per annunciare nuovi concerti che faranno poi nel corso dell'anno, ma poi ne parleremo. Comunque di LDA e K7 mi sono particolarmente piaciute le performance che hanno fatto, la presenza sul palco, sono stati molto bravi e hanno spaccato il palco dell'Ariston. In particolar modo devo fare dei sinceri complimenti, perché mi sono divertito tantissimo, per l'esibizione che hanno fatto nella serata delle cover, perché hanno fatto Andamento Lento con Tullio De Piscopo, una leggenda della musica napoletana, un vero e proprio show con un grande coinvolgimento da parte del teatro, un coinvolgimento che devo dire c'è stato, non per essere di parte, per praticamente tutti gli artisti napoletani. Tutti quanti sono riusciti in qualche modo a colpire un pubblico difficile che è quello dell'Ariston, ed è stato molto bello da vedere anche per LDA. Questa è la seconda volta all'Ariston, la seconda volta a Sanremo, anche se Sal Da Vinci c'era già stato con un brano che tra l'altro si era posizionato anche abbastanza in alto in classifica, mentre per K7 questa è la prima apparizione ufficiale sul palco dell'Ariston da concorrente del Festival di Sanremo, e direi che come debutto è andato piuttosto bene. C'è stata una forte risposta e soprattutto hanno portato un po' di napoletanità anche per le strade della città dei fiori, che sono state sicuramente vivaci, vive nella settimana della kermesse sanremese. Proseguiamo con la musica, poi approfondiamo Luchè, Samurai J, parliamo di Stefano De Martino e poi di altri premi, Saif, di Donella Piaga e tanto altro, perché ci sono state un po' di sorprese interessanti appunto in questa settimana. Prima Leo Pesci e Greg Rega con un po' di groove napoletano. 6 vissuta 8.

Comunque ogni volta che sento questo brano penso: ma che genialata è aver coniato Sinus Eivos Tuta Hot. Quindi complimenti a Leo Pesci e Greg Grega per aver coniato questo nuovo modo di dire, ma anche e soprattutto per questo brano che rappresenta l'essenza del nuovo groove napoletano. Comunque abbiamo già esplorato diversi generi musicali in poco più di un quarto d'ora in quest'ora di Round the Naples. Siamo passati da Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, ancora complimenti a Sal. Poi abbiamo ascoltato Lidia Eka 7, adesso Leo Pesci e Greg Grega, e che facciamo? Un po' di rap, non lo ascoltiamo? Un po' di pop prima di proseguire con le news di oggi, ovviamente.

Allora, c'è stata una forte presenza di Napoli e di artisti napoletani in questo Festival di Sanremo. Ne abbiamo largamente parlato prima che iniziasse il Festival e durante la settimana del Festival, all'interno dello speciale Sanremo che ha fatto Rai Radio Live Napoli in diretta da Casa Sanremo nella Città dei Fiori con me, Silvio Martino e con Fabiola Ciminella. E c'è stato anche un grande successo dopo Sanremo di tutti questi artisti napoletani che appunto hanno partecipato alla kermesse di quest'anno. Abbiamo parlato di Salda Vinci, che ha vinto con Sarà per sempre sì, la sua grande hit, insomma, nel caso in cui qualcuno non l'avesse capito dai social o da giornali e radiogiornali. Abbiamo parlato di LDA e K7, che sono finiti undicesimi con la loro Poesie clandestine, un'altra grande hit, mentre al 12° posto c'è Luchè con Labirinto, una canzone che all'inizio non aveva convinto proprio tutti, ma poi ha debuttato benissimo nelle piattaforme digitali di streaming, ha conquistato soprattutto il pubblico più giovane, quello della Gen Z, ed è riuscita ad arrivare al 12° posto, un grandissimo risultato per Luchè, che tra l'altro ha fatto anche una grande performance durante la serata delle cover del venerdì. A voi piace questa canzone? Perché io avevo pronosticato una possibile canzone che Luchè avrebbe potuto portare al Festival di Sanremo, una canzone che sta sulla stessa linea di Nessuna, l'ultima sua grande hit, un po' più aperta musicalmente parlando, commerciale, estratta dal suo ultimo album, ed effettivamente è così, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, perché nel ritornello si ripresentano questi effetti vocali molto americani, molto particolari, che rendono lo stile di questo singolo sicuramente unico e che rappresentano anche un altro passaggio della maturazione artistica di Luchè molto importante. Comunque complimenti a Luca, una leggenda del rap, della musica napoletana e italiana, e ascoltiamo la sua Labirinto. Io non so come...

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Un'altra grande hit, abbiamo ascoltato Labirinto di Luchè su Rai Radio Drive Napoli, forse la canzone più americana tra quelle urban di questo Festival di Sanremo. Comunque sta andando benissimo anche nelle piattaforme digitali di streaming. Insomma, Luchè si presentava a questo festival come l'artista maggiormente ascoltato appunto in streaming, in digitale, e direi che ha rispettato le aspettative che i fan e le fanbase si erano fatte su di lui. Quindi complimenti a Luca per il percorso che ha fatto in questa settimana e ad Maiora, anche perché ha annunciato insomma una data molto importante all'Ippodromo di Agnano per quest'estate. Parliamo dell'ultimo artista napoletano che ha partecipato a questo Festival di Sanremo, non naturalmente per importanza, e cioè Samurai J. Ce lo siamo lasciati per ultimo perché dobbiamo parlare di che festival ha fatto, perché vaiù, seriamente, ma che festival ha fatto Samurai J? In questo momento la sua ossessione è al primo posto nelle charts di streaming, fa più di 1 milione di streaming ogni 24 ore, ogni giorno, un successo enorme, e sono sicuro che ascolteremo questa canzone sui lidi, sulle spiagge, in tutta questa estate. Insomma, già a marzo abbiamo una delle hit dell'estate 2026. Ma poi che saremo ha fatto con Belen? Ha fatto una serata delle cover in cui ha fatto un vero e proprio show sul palco dell'Ariston con Belen. Si è parlato tanto di lui e ha girato tanto per le strade della città. E poi la cosa che si è percepita di più è il fatto che si sia divertito, così come tanti altri artisti di questo Sanremo. Abbiamo intervistato all'interno dello speciale Sanremo la settimana scorsa con me, Silvio Martino e Fabiola Ciminella, uno degli autori di Ossessione, e cioè Salvatore Sellitti, in arte Kenai. Potete naturalmente recuperare tutte le puntate dello speciale Sanremo in podcast su Replay Sound. Ve lo ricordo una volta in più perché magari c'è chi ci ha iniziato a seguire e ha iniziato a seguire i programmi di Rai Radio Drive Napoli appunto da Sanremo o dal post Sanremo, e ascoltiamo Samurai J e la sua Ossessione.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Go.

0: Sing.
1: A febbraio con il freddo è un po' fuori stagione questa canzone, ma sono sicuro che il suo successo continuerà fino all'estate e diventerà una delle hit dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J su Rai Radio Drive Napoli. Stiamo parlando un po' degli artisti napoletani che hanno partecipato al Festival di Sanremo, del successo che hanno avuto, dei riscontri e di commenti dai social. Abbiamo parlato di Saldavinci, Lady AK7, Luchè, Samurai J, e parliamo di un altro napoletano che sarà protagonista invece di Sanremo 2027, perché c'è stato questa sorta di passaggio di testimone in diretta durante l'ultima serata. Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Sono molto contento, sono molto curioso e auguro buon lavoro, in bocca al lupo a Stefano De Martino, un grandissimo professionista che sono sicuro insomma lavorerà tantissimo e farà un grande festival l'anno prossimo. Non vediamo l'ora. A tal proposito, sui social in queste ore ho letto un commento di Anna Trieste in cui dice che nella stessa serata il Napoli ha vinto in campionato, un napoletano ha vinto Sanremo ed è stato annunciato il prossimo conduttore del festival, che è originario di Torre Annunziata, quindi sicuramente una grande vittoria per Napoli, per i dintorni di Napoli e per la cultura partenopea. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Saif, Night, 13 Pietro, tanti altri artisti, degli altri premi che sono stati assegnati e di un po' di classifiche nelle piattaforme di streaming

0: Continua l'ora di oggi, lunedì 2 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Questa è la prima puntata dopo la settimana sanremese, perché durante la scorsa settimana è andato in onda in diretta da casa Sanremo a Sanremo, speciale Sanremo, con me Silvio Martino e con Fabiola Ciminella. Abbiamo parlato del festival, abbiamo avuto tantissimi ospiti che sono passati a trovarci nel Glass, il Rai Radio Drive Napoli a casa Sanremo. Potete recuperare in podcast tutte le puntate, e quindi oggi siamo tornati al solito palinsesto ed è tornato anche Round Naples della sua formazione originaria, quindi in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22 e appunto disponibile anche in podcast, come ben sapete, su Replay Sound. Durante la prima parte di quest'ora abbiamo parlato di Sal Da Vinci, della vittoria, di un po' di critiche, di LDH7, di Luchè, Samurai J e Stefano De Martino, insomma tutte le personalità napoletane che in qualche modo hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo, oppure che sono state annunciate per il Sanremo prossimo, vedi Stefano De Martino. E ora parliamo di altri artisti, in particolar modo iniziamo dal secondo classificato, cioè Saif, che ironicamente ha fatto il secondo sia nella serata dei duetti, delle cover, con la sua Hydro Jack, una grandissima performance in cui ha suonato anche la tromba, e noi l'avevamo previsto qualche settimana fa quando vennero annunciate le cover, perché era ovviamente scontato il fatto che portasse tutto se stesso sul palco dell'Ariston e quindi anche una performance con la tromba. E poi Saif ha fatto il secondo anche nella classifica finale della gara appunto degli inediti con la sua Tu mi piaci tanto. A me Saif è piaciuto tantissimo, è il pezzo che mi aspettavo da lui, che rispetta il suo stile nelle strofe e anche cantato nel ritornello, è scritto molto bene, non è una canzone scontata, tocca temi interessanti, quindi per me è stato un enorme successo quello di Saif, così come per altri artisti che approfondiremo tra poco. E vi dico anche che era tra i miei preferiti prima che iniziasse la gara, quindi mi fa davvero piacere. E ascoltiamo allora Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

0: Medaglia d'argento per Saif e la sua Tu mi piaci tanto, e in questo momento, proprio in queste ore, medaglia d'argento anche nelle piattaforme digitali di streaming, perché sì, al primo posto c'è Ossessione di Samurai J, come abbiamo detto prima, ma al secondo posto tra i brani più streamati in queste ore c'è proprio Saif con questa grande hit che anticipa il suo album Santissimo, che uscirà dopo Sanremissimo, così come ha detto in una rima che ha pubblicato e che ha cantato poche ore fa. E allora commentiamo brevemente anche gli altri premi che sono stati assegnati. Il premio della critica Mia Martini è stato dato a Fulminacci, il cantautore romano ha conquistato il premio assegnato dalla sala stampa TV e web con il suo brano Stupida Sfortuna, staccando Ermal Meta che ha ottenuto 17 preferenze e Levante con 11 preferenze, lui ne ha ottenute 26 su 102 validi, e questo brano anticipa il suo album Calcinacci che uscirà il 13 di marzo. Il premio sala stampa Lucio Dalla invece è stato vinto da Serena Brancale e hanno premiato l'intensità del suo brano Qui con me, mentre il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato vinto da Fedez e Marco Masini per la loro canzone Male Necessario. Il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale è stato vinto da Dito nella Piaga, i professori dell'orchestra del festival hanno premiato proprio Che Fastidio, il singolo di Dito nella Piaga, e la stessa artista ha vinto anche il premio per la miglior cover duetto nella serata di venerdì con quella grande performance che ha fatto insieme a Tony Pitoni di The Lady is a Trump. Complimenti a Tony per aver portato il suo stile, per non essersi snaturato anche sul palco più importante d'Italia. Il premio Team è stato vinto da Serena Brancale, il premio Lunezia da Serena Brancale, mentre sono stati dati durante il festival 3 premi alla carriera, Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli, 3 personalità eccezionali della musica italiana. Mentre le nuove proposte sono state vinte da Niccolò Filippucci, ne abbiamo parlato anche durante lo speciale Sanremo della settimana scorsa. E allora ascoltiamo proprio Dito nella Piaga con la sua Che Fastidio, poi approfondiamo un po' di brani dall'urban di quest'anno. Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Terzo posto al festival e due premi portati a casa, direi che è un festival da ricordare positivamente per Tito Nella Piaga. Abbiamo ascoltato la sua Che Fastidio su Rai Radio Drive Napoli, complimenti a questa eccezionale artista. Ovviamente nella puntata di oggi non abbiamo il tempo di commentare tutte le tracce, di parlare dei brani, di come stanno andando nelle piattaforme di streaming, perché c'è tantissima roba da dire, insomma ne parleremo anche nelle prossime puntate di Around the Naples. Ora ci concentriamo su altri singoli molto interessanti che hanno colpito anche la critica, come Prima Che di Night, un pezzo che non fa muovere di un millimetro, non fa snaturare per niente la cifra stilistica di Night. Night si presentava all'Ariston dicendo: io porto la mia musica, la mia arte, non mi adatto al palco dell'Ariston, ed effettivamente ha fatto così, ha portato un brano che è nel suo pieno stile, potrebbe tranquillamente essere in un suo album che non porta, ecco, sul palco dell'Ariston. È andato molto bene anche D'Argento Amico con la sua Ai Ai, sempre la sua ironia eccezionale lo contraddistingue. Ha fatto anche una bellissima performance molto significativa durante la serata delle cover con Pupo, e poi ha fatto un grande festival anche 13 Pietro, che ha portato il suo singolo Uomo Che Cade e ha commosso un po' tutti, diciamoci la verità, durante la serata delle cover, quando ha cantato insieme a suo padre, al grande Gianni. Davvero complimenti. Noi ascoltiamo proprio 13 Pietro.

Ho apprezzato molto l'identità di Pietro, lo stile di questo brano, il significato del singolo, ma anche l'arrangiamento musicale con questi archi che si sentono durante tutto il brano, soprattutto in chiusura, nella parte finale di Uomo che cade di 13 Pietro, che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli. Un altro artista dall'Urban che ha partecipato a questo Festival di Sanremo, molto ascoltato, molto visto, praticamente da tutti i device, da tutte le piattaforme, da RaiPlay per televisione, ascoltato attraverso RaiPlay Sound, ascoltato attraverso le radio che hanno raccontato giorno per giorno, minuto per minuto, la kermesse musicale più attesa dell'anno. Diamo un brevissimo sguardo anche alle classifiche radiofoniche, perché ci sono delle sorprese tra i brani più passati dalle radio. Al decimo posto c'è Sei tu di Levante, al nono Qui con me di Serena Brancale, all'ottavo posto per passaggi radiofonici c'è Animali notturni di Malika Ayane, al settimo Italia Starter Pack di J-Ax, poi Tu mi piaci tanto di Saif, al quinto posto Per sempre sì, appunto, di Sal, al quarto Stupida fortuna di Fulminacci, al terzo Male necessario di Fedez e Marco Masini, al secondo posto I romantici di Tommaso Paradiso, mentre al primo posto nella classifica delle canzoni che stanno andando meglio in radio c'è proprio Che fastidio di Dito nella piaga. Quindi un grande successo non solo all'Ariston ma anche nella vita post festival per questo brano e per tutte le canzoni, per tutte e 30 le canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare appunto durante il festival di quest'anno. Ascoltiamo Fulminacci con Stupida sfortuna.

Guagliù, le cose da dire sono tantissime e il tempo per oggi purtroppo è già quasi finito, perché sono quasi le 16, quindi siamo in chiusura di questa puntata di Round Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Life Napoli. Ma non vi preoccupate, perché ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Questa è stata la prima puntata dopo la settimana sanremese, perché durante tutta la settimana scorsa, da martedì 24 a sabato 28, c'è stato lo speciale Sanremo con me, Silvio Martino, e Fabiola Ciminella in diretta da Sanremo, da casa Sanremo. Abbiamo parlato del festival, raccolto un po' di testimonianze, ascoltato tanti artisti che sono passati a trovarci nei nostri studi. Quindi da oggi è ufficialmente ritornato, dopo questa settimana, anche Around Naples. Oggi abbiamo parlato della vittoria di Sal Da Vinci, di LDIK7, Luchè, Samurai J, Stefano De Martino, della classifica finale, del successo di Saif, di un po' di artisti urban che hanno partecipato, degli altri premi che sono stati assegnati e anche delle classifiche radiofoniche. Continueremo il discorso domani. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci anche sui nostri profili social, su Instagram e su Facebook, perché stiamo pubblicando un po' di contenuti che abbiamo registrato in quel di Sanremo, e per non perdere anche nessuna notizia riguardo il grande mondo in continua espansione di Rai Radio Live Napoli. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Around Naples con Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, passate un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao, you.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Adostai, occhi blu, caia in un vega chiuso.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di una musica che nasce lontano, nei porti del mondo, tra nostalgie, partenze e ritorni. Una musica che profuma di mare, di storie popolari e di amori intensi. È il tango. E forse non tutti sanno che il tango parla anche napoletano. Oggi vi portiamo proprio su questo ponte invisibile che unisce due mondi solo apparentemente distanti, l'Argentina e Napoli. E lo facciamo insieme ad un artista che questo legame lo incarna pienamente. Compositore, cantante e autore italo-argentino, da oltre 30 anni protagonista di un percorso artistico internazionale capace di fondere culture e linguaggi. Stiamo parlando di Diego Moreno, nato a Mar della Plata ma con radici italiane profonde. Un artista eclettico che ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, portando avanti una ricerca musicale originale capace di mescolare il tango argentino con la tradizione napoletana. Un percorso che trova una delle sue espressioni più intense nel libro Carlos Gardel, Il tango a Napoli. Un'opera che racconta qualcosa di veramente sorprendente. Il legame profondo tra Carlos Gardel, il più grande interprete del tango di tutti i tempi, e la cultura napoletana. Un legame fatto di influenze, di emozioni, contaminazioni, che dimostra come il tango in fondo sia anche figlio dell'anima italiana e partenopea. Perché lo stesso Gardel, pur essendo simbolo dell'Argentina, ha respirato profondamente l'eco della musica napoletana, arrivando persino a reinterpretarla e a farla propria. Non è un caso che lo stesso Diego Moreno si definisca un ponte tra due mondi, due identità, due modi di sentire che in realtà si somigliano profondamente.

0: Abbiamo appena ascoltato La vita è su Carneval di Diego Moreno, che è qui con noi in studio. Ciao Diego, benvenuto.
1: Ciao Francesca e buongiorno a voi tutti. Mi hai fatto ritornare indietro quasi di una trentina d'anni.
0: Siamo nel 2001, siamo nel 2001.
1: Sì, La vita è su Carneval, sì, un brano che portò mondialmente al successo la fantastica Celia Cruz. Io parlo in presente perché anche se loro poi se ne sono andati fisicamente, sono dell'icona talmente importante. E mi ricordo che Francesco Micocci, stiamo parlando, ti ricordi quel brano che si chiamava Vincenzo io ti ammazzerò? Era dedicato al papà di Francesco e di Stefano, cioè Don Vincenzo Micocci, che era all'epoca capo di RCA, che io ho avuto la gioia di averlo come primo discografico qui in Italia. Mi disse: guarda, siamo tornati da un viaggio a Cuba, c'è questo brano che impazza così, perché non fai una tua versione? E avete sentito una versione un po' particolare, chissà, un po' Mano Negra, un po' Manu Chao. Però così iniziò, diciamo, il mio percorso discografico da solista in qualità di Diego Moreno, visto che prima, come ti raccontavo fuori onda, ero parte di questo gruppo Tawa, che negli anni 90 siamo riusciti a fare anche delle cose molto simpatiche.
0: Allora, Diego Moreno è argentino, avete sentito anche dall'accento, questo accento bellissimo spagnolo, e questa canzone secondo me un po' ti rappresenta, perché è piena di energia, un po' come sei tu proprio anche nella vita. Gli argentini in realtà sono molto vicini a noi napoletani, c'è qualcosa che ci unisce anche nella musica, e non solo nella musica, ma io credo proprio nell'anima, facciamo parte di un'anima unica, un po' tu hai ascendenze anche italiane, quindi ora vivi a Napoli ormai dal 91, da tanti anni. Cosa ti ha legato a quella nostra città?
1: E guarda, io credo, senza andare sulla poetica, che Napoli abbia scelto me inevitabilmente, perché io stavo andando verso Roma a casa di due grandi, che Rita Pavoni e Teddy Reno, che saluto, però non sono mai arrivato in realtà da Riccia, in provincia di Roma, dove loro avevano questa tenuta, dove si faceva un festival importante per i nuovi cantanti che provavano fortuna, il famoso Festival degli Sconosciuti. Nell'andare verso Roma da Riccia mi sono fermato a Napoli a salutare una coppia di amici, e Napoli in qualche modo mi ha rapito, perché poi ho conosciuto subito la zona Flegrea. E se siete curiosi e vedete qualche mia biografia, visto che sono 35 anni che faccio questo mestiere, insomma, con grande amore, sicuramente leggerete che mi dicono Flegreo d'adozione. Quindi è una zona che vicino al mare mi ha fatto subito sentire in parte a casa, anche se è davvero diversa. Io sono nato a Mar del Plata, pensa, il mare c'è già nel nome della mia città, Mare d'Argento sarebbe, ed è l'oceano, non è il mare Mediterraneo, per chi lo volesse sapere, ma in qualche modo il mare
0: fa parte proprio della tua vita.
1: Sì, fa parte di, è un sentimento, è qualcosa, è anche uno stato d'animo. Il mare ci aiuta quando le cose, come in tanti di noi nella vita, non è tutto rosa, anzi ci aiuta in qualche modo a poter iniziare un viaggio che ci permetta di credere ancora che con la musica si può fare qualcosa di bello. Io penso comunque che festeggiare 35 anni, anzi 36 per essere preciso, non è poco con la musica, quindi ho cercato di dare quel mio piccolo contributo con queste canzoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo detto Flegreo d'adozione, ma io direi di più, anche proprio scugnizzo d'adozione. Anche nel tuo percorso musicale hai creato uno stile molto originale che unisce proprio il tango argentino alla tradizione napoletana, raccontando soprattutto storie di andata e ritorno tra due culture. Hai creato questo ponte Italia-Argentina, Napoli-Mar della Plata, che si incarnano esattamente nella tua arte, ma non solo nella tua arte, ma anche di un grandissimo artista che tu ami particolarmente, a cui hai dedicato un libro stupendo che è uscito adesso a fine novembre del 2025, Carlos Gardel, Il tango a Napoli. E il tango sappiamo che è qualcosa che non è solamente una musica, è un sentimento. Ma raccontaci tu, Diego, cos'è per te il tango? Cosa ha rappresentato e come mai questa figura di Carlos Gardel è così presente nella tua vita?
1: Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non spoileriamo moltissimo, perché dovete acquistare, diciamo, questo libro che sto portando in giro in tutta Italia. Il tango a Napoli, perché Carlos Gardel intanto è colui che inventa il modo di cantare il tango. Nel 1917, con un tango che si chiama Mi noche triste, non esisteva un modo di cantare il tango cantato, il tango canción, ovvero il tango che racconta la vita. Immaginate i primi del Novecento, appunto niente affatto semplice, in realtà anche oggi non è affatto semplice, e quindi è anche un genere che nelle sue liriche, nelle sue parole, racconta quello che è stata la vita. E qui tocchiamo il tema importante che io amo profondamente, che è quello degli emigranti. Tu pensa che a fine dell'Ottocento in Argentina c'erano 1.800.000 persone, dopo circa 50 anni sono arrivati 2 milioni di italiani. Quando tu dici come siamo legati, è perché è davvero davvero così. E poi noi agli italiani simpaticamente li chiamiamo Thanos, tu lo saprai, e viene dal suffisso di napoletano, e quindi tu puoi essere pure di Courmayeur, ma per noi sei un Tano. E questa cosa già è indicativa di quanto noi amiamo quello che in Argentina si dice las canzonetas napoletanas, ovvero la canzone napoletana. Vorrei rubarti 30 secondi perché diciamo che chi più di me, come un autore, un hermano, un fratello che si chiama Maurizio De Giovanni, mi ha regalato questa prefazione, tra l'altro doppia prefazione, perché c'è anche,
0: ricordiamo, l'edizione del libro, edizione Mea,
1: sì,
0: e appunto come dicevi tu adesso la prefazione è proprio di Maurizio De Giovanni,
1: di Maurizio De Giovanni, e c'è anche una prefazione 2, diciamo, che è quella di Enzo De Caro, un'altra persona a me davvero fraterna. E Maurizio dice: il tango e la canzone napoletana sono così, due dolori che si somigliano, due nostalgie che parlano la stessa lingua, figli entrambi del porto, del saluto, dell'addio, dell'amore che resta anche quando chi amiamo è andato via. Il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono. E allora forse non serve nemmeno capire ogni parola, né sapere da dove arrivano quelle note, perché in quel suono, in quella voce, c'è la storia di chi ha amato, ha perso, ha atteso. Basta chiudere gli occhi e ascoltare.

0: Siamo con Diego Moreno, un artista che abbiamo adottato, infatti è definito scugnizzo d'adozione, e questa era Voce Notte, un famosissimo brano di Nicolardi che lui ha reinterpretato con grandissima maestria, perché non è facile avvicinarsi a dei brani così famosi della tradizione, sembra quasi di toccare qualcosa di sacro, invece tu sei riuscito a dargli un'impronta assolutamente tua, e questo brano è nel tuo album Tango Scugnizzo. Ritorna questo ponte Napoli-Argentina, Tango Napoli, come Gardel che si è innamorato della nostra città.
1: Sì, poi in Tango Scugnizzo, nello specifico, io non posso permettermi di dire che tutte le canzoni napoletane si possano fare al ritmo di tango, con un vestito di tango, come dico io, ma come hai sentito in Voce Notte, quando senti in spagnolo si dice llorare il bandoneon, piangere questo bandoneon, strumento eccellente per il tango che suonava il nostro queridissimo Astor Piazzolla, tu vedi il legame, davvero sono 13.000 i chilometri che distanziano Italia dall'Argentina, ma davvero è non niente. Noi siamo comunque in Argentina quelli che Ivano Fossati ha battezzato come italiani d'Argentina, no?
0: Perché... E tu tra l'altro hai delle radici un po' comuni insieme ad Astor Piazzolla, ho scoperto.
1: Hai detto perfettamente sì, te l'ho raccontato, perché è un po' un orgoglio, ma in realtà più che un orgoglio è una casualità notevole, perché stiamo parlando comunque che io, pur essendo argentino, ho i miei nonni ancora argentini, ed è raro, perché per quelli della mia generazione già hanno i nonni europei, no? Per dirti, spagnoli o italiani, italiani tantissimi. Però invece con Astor ci unisce, oltre l'amore per la musica, proprio i due paesi di nascita. I miei bisnonni sono nati esattamente dove sono nati i nonni di Astor Piazzolla, ovvero in Toscana, nella Garfagnana, a Villa Collemandina, che io conosco perché ho la gioia di aver suonato un paio di volte, quindi nella Garfagnana bellissima la Toscana, e poi anche in Puglia, a Trani, che ne parlavamo fuori onda, quanto è bella questa cattedrale vicino al mare. Ecco, i miei due cognomi per quanto riguarda papà erano Ventura e Lemmi. Io adopero Moreno perché è il cognome di mia madre, che dall'alto spero tanto mi guardi e mi protegga, perché se n'è andata troppo presto, e quindi sono felice di portare questo cognome che esiste, il cognome materno, e da lì Diego Moreno. In Argentina però facciamo i manifesti quando faccio il teatro, Diego Lemmi Moreno, e quindi piano piano, sai, nella biografia cerco di mettere anche il cognome paterno.
0: Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro su Carlos Gardel?
1: Tu ne sai qualcosa? Nasce nel 2005 l'idea di scrivere su Gardel. Io ho ascoltato Carlo Rossella, che noi tutti conosciamo, all'epoca credo dirigeva il TC5, e ha detto delle cose meravigliose su Gardel, e alcune che non erano esattamente così. Io, siccome ho avuto e ho papà con 88 anni, che sono appena rientrato io da Mar del Plata, dall'Argentina, e a febbraio, il 19 febbraio, pensa, lo stesso giorno di Massimo Troisi, quindi Enzo De Caro ama mio padre indirettamente perché sa che è nato lo stesso giorno di Massimo.
0: Tornando, come tante cose ci uniscono a Napoli alla fine, tante coincidenze quasi astrali.
1: Brava, io non credo nelle casualità, penso che esistano anche dei percorsi che si devono per forza percorrere. Ti dicevo, papà Héctor Lemmi fonda nel 1969, quando sono appena, non ero nato ancora, e la Società Admiradores de Carlos Gardel. Vedi, Carlos Gardel non è solo il cantante più emblematico, più internazionale. Ricordiamo che ha fatto 9 film per la Paramount tra Parigi e New York. Tu pensa, un argentino negli anni 30 cosa si è filato e fa? Cioè, una cosa davvero incredibile. Ma poi ha anche composto 120 capolavori. Te ne nomino due. Volver. Almodóvar non avrebbe potuto fare quel film meraviglioso con la canzone, oppure Por una cabeza, perché Por una cabeza dice: io non conosco Gardel. Non è vero, voi tutti conoscete Gardel perché in Scent of a Woman con Al Pacino, quel tango che balla Al Pacino, tra l'altro quello è un remake di un film italiano con Gassman, quel tango è Por una cabeza, che tra l'altro c'è anche in Schindler's List. Quindi Gardel è davvero una genialità. Pensa che in Argentina, per dire che sei il massimo in ciò che fai, nosotros decimos sos Gardel, e quindi Maradona e Gardel. Ecco, andiamo a un argomento per voi napoletani molto molto molto caro. Quindi ci sono, hai detto bene, io mi trovo a ripercorrere, non tanto per guardarmi indietro nella mia vita, che come vedete inizio, come diceva Freda, ad avere una tenera età, ma sono dei punti che in qualche modo rileggo come se ci fosse davvero una volontà, e in realtà
0: è quasi, sembra quasi un destino che ti porti a fare passo dopo passo. Anche le tappe importanti della tua carriera sono sempre legate a qualcosa che sembra già essere segnato in qualche modo tra le stelle.
1: Sì, e io in qualche modo li ho percorsi in modo quasi inconsapevole, cioè non certamente dicendo, io sai, ci sono persone che dicono che da piccoli sono determinati, hanno io non avevo chiaro niente, come ti dicevo, ho studiato mezza carriera di architettura e me ne sono andato perché avevo capito che il quarto anno o ci mettevi sul serio a provare a fare l'architetto oppure non valeva la pena.
0: Però forse è il tuo daimon interiore che ti ha chiamato a seguire un'altra strada, che era quella della musica, che è quella che è la tua passione. E io penso che ognuno deve fare quello che veramente si sente nel cuore.
1: Bellissimo.
0: Oggi si sente una vibrazione molto forte. E prima hai nominato tua madre, so che è una presenza molto forte nella tua vita, che ti accompagna in ogni momento, e so anche che una delle sue canzoni preferite era Vivere, e adesso io, proprio per omaggiarla, per ricordarla insieme, vorrei ascoltare tutti quanti
1: questo brano. E io ti ringrazio. Muchas gracias.

0: Abbiamo ascoltato Vivier, un'altra figura importante della tua carriera, lunga e importante carriera artistica, è Fred Musso, con cui hai collaborato per oltre 15 anni. Tanto è vero che hai creato anche un premio proprio intitolato a suo nome.
1: Sì, più che un premio, io ogni 6 aprile, che è il giorno del suo compleanno, faccio e lo farò finché avrò in qualche modo possibilità, uscire un brano sia di Fred o appartenente al repertorio di Fred, che io, come hai ben detto tu, ho accompagnato per oltre 15 anni, che sia però nelle mie corde, perché sia Fred per me che spero io per Fred siamo stati amici e non ce le siamo solo sviolinate, anzi poche sviolinate, più volte ci siamo scontrati nel modo più nobile della parola, perché appunto
0: così, l'amicizia era vera.
1: Io mi ricordo un viaggio tornando da Milano, da una grandissima casa discografica, laddove io non ero affatto d'accordo con la sua decisione, però il maestro era il maestro, io ho passato 6 ore guidando io cercando di argomentare per quale motivo lui doveva accettare. Poi dai, le cose vanno come devono andare, poc'anzi dicevamo, no, di un percorso che magari a noi è sconosciuto, che però poi in qualche modo noi facciamo.
0: Cos'è che ti manca di più di Fred?
1: Ci stavo arrivando, dicevo, a me manca Alfredo Carlo Buongusto, perché poi questa è l'anagrafe, il suo nome in arte Fred Buongusto. Mi mancano le trattorie, la quantità di viaggi che abbiamo fatto insieme, perché qualcuno ha detto, però tu gli hai dato una, io dico un'amicizia, questa persona mi diceva, hai dato a lui una disponibilità che raramente le persone danno ad altre, ed è vero, ma è l'unico modo che io, quando io lavoravo per Fred in qualche modo, essendo io un professionista, chiaro che tutto nasce prima da un, come dire, da un ruolo da professionista, da musicista, in qualche modo arrangiatore, anche se non mi ritengo tale, però lui mi ha dato questa possibilità, poi divenne tutto ciò un'amicizia profonda, e quindi io non ho un altro modo di lavorare, anche se lavoravo per un album di Fred come se fosse davvero un album mio, non mi risparmiavo in assolutamente niente. Io ricordo dei viaggi fatti e non per interesse a Buenos Aires, da solo per andare a parlare e a gestire alcune cose di Fred in Sud America, e poi lui abbastanza velocemente mi diede la possibilità di adattare alcuni suoi capolavori, che ne so, il suo primo capolavoro, visto che parliamo di radio e siamo a Napoli e parliamo di Napoli, è la famosissima Doce Doce, e io ho scritto il testo in spagnolo che si chiama Tus Besos, con Peppino Capri.
0: Una delle voci più importanti proprio del panorama musicale napoletano, che anzi salutiamo.
1: Sì, grandissimo zio Peppe, come lo chiamo io. Sì, assolutamente, va salutato, perché un gigante anche lui, e che ha fatto anche un tour con Fred Buongusto. Come ti dicevo, io nel 2017, quindi un bel po' di anni fa oramai, ho pensato bene, previa autorizzazione di Fred, di fare alcuni dei brani suoi caratteristici, oppure no, che io amavo e che credevo e credo tuttora che siano nelle mie corde, perché la mia vocalità non è certamente quella di Fred Buongusto, e non ho mai saputo imitare nessuno, quindi ho fatto le mie versioni. Però che succede? Ivan Russo, che saluto, coproduttore artistico di questo progetto che si chiama Canzoni di Buongusto, potete cercare e andare.
0: In realtà c'è anche questo gioco di
1: parole. È giorno di parole, la U piccolina, quindi poi diventa Canzoni di buon gusto, ma lui era di buon gusto di nome e di fatto.
0: Esattamente.
1: Sì, assolutamente. Ho scelto, mi disse Ivan Russo, che stavamo lavorando tra l'altro allo studio di altri napoletani bellissimi e eccellenti come i Solis String Quartet, alla ladera del Vesuvio, come si dice in spagnolo, cioè hanno uno studio di registrazione con il magma sotto, e lì abbiamo iniziato a lavorare. Dice Diego, ma vedo che tanti artisti hanno stima di te, ma perché non li chiami? Io, sai, tendo a non, spero mai approfittare di niente di nessuno, ma sai, è un po' la suscettibilità, vediamo. Insomma, Franci, chiamo, inizio a chiamare, la prima telefonata Fabio Concato, che non era amico ma lo è diventato, subito un sì, la seconda Peppino, subito un sì, la terza, così via discorrendo, abbiamo fatto 15 brani con almeno 10 ospitate. E adesso che credo meraviglia sia il turno di un'eccellenza napoletana come Enzo Gragnaniello.
0: Esattamente, e ascoltiamo Ah che sarà, il famosissimo brano di Chico Buarque.
1: Bravissimo.
0: Però
1: In lingua napoletana.
0: In lingua napoletana.
1: Scritta proprio da Fred, pensa a te. Io ricordo che con una trasmissione di Radio Rai che si chiama Brasil, Max De Tommasi, che saluto, disse che Chico Buarque era felice di questa versione, perché stiamo parlando del brano che noi tutti conosciamo, che anche nella versione italiana scritta da Fossati era un capolavoro. Invece qui troverete questa lingua napoletana che racconta una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore dedicata a Napoli. Io che l'ho vissuta di dentro, diciamo, ve lo posso assicurare, fidatevi. E poi Enzo Granniello è sempre un poeta.
0: Assolutamente sì.

0: E ci sono tante cose che uniscono il Sud America a Napoli, partire proprio dalla musicalità della lingua, che sono molto simili. C'è un altro elemento, quello che in Brasile si chiama saudade, a Napoli si può chiamare anche un po' apucundria.
1: En español, en el tango, nostalgia.
0: No, la nostalgia.
1: La nostalgia. Pero que es un sentimiento. Ah, c'è un tango bellissimo di Coviani Cadicamo che si chiama Nostalgia.
0: Che è proprio un po', diciamo, l'essenza anche del tango. Questa è la passione. Tu prima hai parlato di lava, questa lava incandescente, questa passione che unisce i popoli del sud, però anche a questo sentimento un po' nostalgico e malinconico.
1: Che io ritengo necessario, perché se tu pensi appunto a 2 milioni di persone che comunque in qualche modo si apprestano a fare una sorta di sradicamento, poi portano con sé qualcosa che non si può, come dire, che non è magari tangibile, ma è qualcosa che è un sentimento molto profondo. E a tal proposito ho un altro dei miei, come dire, ospiti di lusso in questo libro che abbiamo già nominato, che è Carlos Gardelli, Il tango
0: e
1: a Napoli.
0: Michelangelo Iossa.
1: E Michelangelo, che già lo chiamo affettuosamente Michelangelo querido. E lui dice che il tango è musica infinita come il mondo. Gardel è la voce del tango, Gardel è il mondo. E dice: se la malinconia, poi poco fa ne parlavi tu, è un paese, il tango è la sua capitale. Queste frasi scritte da scrittori veri, perché io non mi ritengo uno scrittore, certamente ho saputo imbastire, ecco, un progetto come questo libro, che tra l'altro è pieno di fotografie, tra l'altro è un libro attualissimo, io mi ritengo un emerito boomer, però troverete anche dei QR code che vi permettono di ascoltare questi brani, non solo quelli che stiamo trasmettendo quest'oggi. Insomma, è un libro che per 60 pagine parla di italianità nel tango, e nello specifico della napoletanità, che, come ti dicevo, è molto molto forte. Non solo, Gardel in questa copertina, che potrete apprezzare se solo siete curiosi per andare a vedere di cosa si tratta,
0: in un calesse
1: sul lungomare di Napoli col Vesuvio dietro, nel 1932 lui arriva qui, in realtà passa prima da Milano, poi Roma e poi si ferma a Napoli per 3 giorni meravigliosa, credo che va a Capri, a Sorrento ovviamente, mangia, lui dice, lui che era un goloso, un po' in questo, almeno in questo mi somiglio a Gardel, si mangia un babà. E va dove? Dalla nostra amica, oggi diremo, Marisa Laurito, perché va al Trianon. Va al Trianon a vedere un grandissimo della canzonetta napoletana.
0: Il cuore proprio della Napoli, di Forcella.
1: Di Forcella, sì, assolutamente. Va a Napoli a trovare un grande artista, mi diceva Giacomo Rizzo, che all'epoca erano le 3P. E adesso mi sfuggerà qualcuna, era Parisi, Pasquariello e l'altro non me lo ricordo, cercatelo voi, erano le 3P dell'eccellenza napoletana. Insomma, Gennaro Pasquariello era in scena al Teatro Trianon, quindi a Forcella. Gardel va in teatro, Pasquariello sa che sta tra i presenti e quindi lo saluta. Gardel si alza, intona un pezzettino di questo brano che si chiama Come se canta a Napoli, di E. Amario, uno dei non tanto conosciuti.
0: Non è tra i più famosi.
1: No, non è tra i più famosi, ma tu che sei Rai, mi insegni che l'archivio sonoro della canzone napoletana marchiato Rai ha come logo questa partitura, Come se canta. Vedi un po' come le cose che dicevamo prima sembrano già predestinate.
0: Sì,
1: e quindi Gardel fa questa cosa. Poi vanno al caffè Bella Napoli, che io non so benissimo dove sta, ma mi diceva Marisa Laurito che conosceva, e Pasquariello fa, sai, l'ospite sacro, le offre probabilmente un babà, una cena, non lo so. Però l'elenco del teatro, i suoi attori che lo accompagnano, pensavano che Pasquariello era un po' tirchio, invece a Gardel lo tratta davvero con i guanti, ma è un piccolissimo aneddoto. Poi ci sono anche altri nel libro, altri eccellenze come Victor Hugo Morales è colui che ha coniato Barrilete Cosmico, da quale paese sei venuto, cioè Aquilone Cofio, su Diego Armando Maradona, il famoso gol del siglo, il gol che ha fatto con la maglia della selezione argentina contro l'Inghilterra, una cosa importante. E anche lì sono felice, perché Victor Hugo Morales è un giornalista, è stato per sempre, tuttora lo è, uno dei relatori del calcio più importanti, mondialmente riconosciuto, e ha scritto un piccolo capitolo che dice Maradona es Gardel. Ed è molto bello solo andare a curiosare, poi c'è Maria Susana Azzi.
0: Come no. dicevi prima, in realtà ricordiamo che nel 2003 addirittura la sua voce, la voce di Gardel, è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E come ricordavi prima, se uno vuol dire quanto sei bravo, dice sei un Gardel, come noi a Napoli diciamo sei un Maradona, quindi è sinonimo ormai di eccellenza.
1: Di eccellenza, è un aggettivo qualificativo d'eccellenza, questo è incredibile. E hai detto questa cosa curiosa, ma emblematica. Gardel nel 2003 diventa dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale della cultura del mondo. Il tango, ovvero il genere che abbraccia tutti i cantanti, tutti i bailadores de tango, tutto il mondo del tango, lo diventa però 9 anni dopo. Quindi non è che prima il genere e poi Gardel. Questo è incredibile, questo è davvero incredibile. Basta ascoltare, se ci fosse qua mio padre, lui ci fa ascoltare Gardel e poi ci ammasta zitti perché non se ne può più. Come dico io, mi metto scorno e vado a fare un zappatore. Invece no, non dovrebbe essere così. Io faccio le mie interpretazioni di questo immenso artista.
0: È giusto, perché gli artisti continuano a vivere negli altri artisti che li interpretano, soprattutto se lo fanno con la passione, l'ardore, anche il rispetto che hai sempre tu. Questo amore per Carlos Gardel sei stato tramandato proprio da tuo padre,
1: è inevitabile,
0: che,
1: perché
0: fa parte del DNA familiare,
1: pur essendo anni 70. Io mentre ascoltavo, che ne so, Deep Purple, Genesis, anche se non era proprio quegli gli anni, li ho amati da subito, oppure Soda Stereo, che è un gruppo di rock argentino che vi invito ad ascoltare, io dico che per osmosi Gardel è entrato nella mia vita.

0: E questo era il meraviglioso Por una cabeza, interpretato da Diego Moreno, che è qui con noi. E ricordiamo, stiamo parlando sia di tutta la sua produzione artistica, ma soprattutto poniamo l'accento su questo ultimo suo lavoro, questo libro edito da Edizioni Mea, Carlos Gardel, Il tango a Napoli, perché come dicevamo c'è questo doppio filo che lega l'Argentina, il tango, alla nostra città. Innanzitutto lo stesso modo di sentire, come appunto ha detto il nostro De Giovanni, come ha detto Michelangelo Iossa, e come tu traduci in tutte le tue pagine, che sono pagine soprattutto di grande amore, di grande rispetto, capaci di mantenere vivo il tango e soprattutto le vibrazioni e la voce di Carlos Gardel, che appunto abbiamo detto è stata considerata patrimonio dell'UNESCO e quindi una voce universale, immortale, che vibra ancora nelle nostre corde e nella nostra musica. Questo libro è bellissimo anche perché è corredato da tantissime foto di Carlos Gardel qui a Napoli, a cominciare, come dicevamo, dalla copertina, ma anche da un bellissimo QR code in cui si possono ascoltare dei brani veramente molto emozionanti, molto suggestivi, di questi brani di cui si parla in questo libro, vero?
1: Sì. Io ritengo che sia, come dire, no, non voglio mettere limiti alla provvidenza, ma io, non essendo uno scrittore, credo che sia proprio la chiusura perfetta di quello che in qualche modo il mio percorso in qualità di scrittore, o quantomeno di uno che ha imbastito tutti questi argomenti. Certo, ho fatto delle ricerche, certo ho studiato, quindi non lo faccio a cuor leggero, ma credo che in questo caso il libro racchiuda, soprattutto nelle prime 70 pagine, quel racconto che dà un senso un po' più compiuto alla mia vita, che comunque sono e rimango un argentino che è stato per scelta emigrante verso nuovamente il vecchio continente, no? Verso l'Italia, nello specifico Napoli, Sorrento. Io che amo Sorrento, devi sapere che Mar del Plata, la mia città, è gemellata con Sorrento, quindi ogni qualvolta io vado a Sorrento, in qualche modo voglio sentirmi a casa, perché è anche un po' la voglia, no? C'è la predisposizione, cercare di non solo amare ciò che fai, anche di fare con amore ciò che devi fare.
0: E questo ti caratterizza, si vede anche dall'entusiasmo con cui parli di questo argomento. Un'altra cosa che lega tantissimo l'Argentina e Carlos Gardel agli artisti napoletani e al cuore napoletano è la gestualità, questa gestualità forte, un po' drammatica, un po' teatrale.
1: Con te, melodrammatica, sì, sicuramente. Poi Gardel è incredibile, ti ripeto, Gardel canta in napoletano, insomma, canta con me, in realtà anche dinanzi ai microfoni a New York della NBC, National Broadcasting Corporation, una delle radio che aveva, insomma, audience pazzeschi all'epoca, negli anni 30, faceva anche una sua versione personalissima di Mari Chiare. Però non v'è un registro discografico. Guarda, su Gardel appunto ci sono le 200 pagine del mio libro, credo che sia tuttora l'unica biografia in lingua italiana su Carlos Gardel. Io sono felicissimo, doppiamente felice, perché il titolo è proprio Il tango a Napoli, proprio perché si è fermato in quei tre giorni dove Gardel, che era e impersonificava il tango, è venuto a Napoli.
0: Gardel fu anche, tra l'altro, un attore proprio,
1: certo. Cioè,
0: non è questa gestualità di cui parlavamo, molto teatrale, non la portava solo sui palchi mentre cantava. Lui stesso è stato protagonista anche di film.
1: Dei film? Niente po' di meno che per la Paramount. Stiamo parlando degli anni 30, i primi quattro li fa a Parigi, in realtà in una frazione che si chiama Joinville, e da lì va verso New York. A New York poi, pensa a te, conosce un giovanissimo Astor Pantaleón Piazzolla di 13 anni, e quindi c'è, nelle fotografie che tu elencavi nel libro, ci sono delle fotografie bellissime. C'è una fotografia, come dire, una cartolina di Carlos Gardel, essendo in quel momento già una star, dove dedica al papà di Astor Piazzolla la sua fotografia. 50 anni dopo Astor Piazzolla lo dedica agli amici gardeliani di Buenos Aires, quindi sono tantissime cose che legano il mondo sia del tango all'italianità. Pensa che su Astor Piazzolla io ho avuto la gioia di scrivere, l'ho presentato anche per il TG3 Campania, una pièce che si chiama L'Italia di Astor, per ricordare una piccola parentesi, che Astor farà il suo capolavoro che stesso lui riconosce come un passaporto, lui dice europeo, io dico mondiale, e stiamo parlando niente poco di meno che l'album Libertango. Libertango è prodotto in Italia, registrato a Milano, su 9 musicisti, 7 erano italiani, capitanati oltre da Lucio Presti al basso, che era già bassista di Mina, dal nostro queridissimo Tullio De Piscopo alla batteria. Quando voi sentite Libertango, no? Quella batteria l'ha creata Tullio, te l'avrà raccontato, Tullio, perché lui lo racconta sempre su questo, sì. È riconoscente, dice che il maestro, cioè Astor, arrivò in studio, aprì, come dice Tullio, questa scatola magica, così era il bandoneon, iniziò a suonare e Tullio, senza sapere lo spagnolo, dice: vada avanti maestro, vada avanti. Andò dal di là nelle sue registrazioni e iniziò a registrare questa batteria meravigliosa che tutti noi argentini riconosciamo come un tempo di un tango nuovo, ovvero quello di Astor Piazzolla. Ecco.
0: Beh, non è un caso che Tullio De Piscopo sia il più grande batterista al mondo considerato e diciamo consacrato anche da
1: Astor, sì, che da poco ha fatto 80 anni, quindi mandiamo un abbraccio gigante al maestro,
0: tantissimi auguri al grande maestro.
1: E quindi niente, ti dicevo, quindi Piazzolla per intendere. Poi c'è anche una foto meravigliosa, credo all'Opera di Parigi, dove c'è Ingrid Bergman che posa, bellissima quanto era, dinanzi a dei manifesti di altra epoca, quindi anni 30, e dietro, guarda caso, il poster di Carlos Gardel, oppure Bing Crosby, il padre dei crooner, il padre in qualche modo musicale di Frank Sinatra, con la fotografia di una rivista di Carlos Gardel.
0: Noi non vogliamo raccontare tutto perché vogliamo lasciare la voglia di conoscere questo grandissimo personaggio. Bravo. Però è molto bello perché ci sono anche pagine che fanno scoprire l'uomo che sta dietro al mito, le fatiche che ha fatto, la volontà che sta dietro a un grande successo. È un personaggio veramente a tutto tondo, interessante sia come artista ma anche come uomo, che con impegno, volontà, anche per il suo aspetto fisico, poi vi racconterà tante cose. Questo libro è importante non solo per conoscere il tango, non solo per conoscere una bellissima figura come quella di Carlos Gardel, ma soprattutto per conoscere un uomo che è d'esempio per tutti noi, per chiunque voglia intraprendere una carriera artistica, perché dietro il successo nulla è regalato nella vita, c'è sempre tanto impegno, tanta fatica, ma anche come il tanto impegno e la tanta fatica metti tu, Diego, in tutto quello che fai, e tanto amore, perché la passione e l'amore si riconoscono, perché quando si sente qualcosa di potente, di vero, si riesce a trasmettere anche agli altri.
1: Hai detto delle parole bellissime che danno, come dire, giustizia a Carlos Gardel, perché davvero è tutto ciò che hai raccontato, quindi come hai detto tu, un esempio da seguire, e io sono felice di averlo portato. Poi con i libri ho un rapporto davvero bellissimo, perché tu hai, credo di ricordar bene, la prima edizione di un libro dedicato a Carlos Gardel,
0: sì.
1: Tra l'altro ci fu una seconda grazie a Paolo Fresu, che abbiamo portato anche in Messico alla Feria Internazionale del Libro di Guadalajara. E adesso questo regalo, no? Perché io penso che sia davvero un dono, per il quale ringrazio ovviamente i miei editori, Michelangelo, Miguel Ángel Llosa, perché è stato lui il trait d'union per questa nuova avventura che sto portando in giro e che porteremo in giro in tutta Italia, perché l'abbiamo presentata.

0: è stata davvero, è iniziata una nuova avventura per la quale io intendo comunque proseguire, perché un libro così penso che non abbia una sorta di scadenza, è davvero attuale in ogni momento, e questi argomenti, soprattutto quelli che legano l'italianità al tango, mi permettono in qualche modo di sentirmi ancora più vicino al pubblico italiano. Io sono da poco sbarcato da Buenos Aires, sono stato a Mar del Plata per fare una pièce teatrale che ho scritto 15 anni fa, che si chiama Modugno e Sgardel, e credimi, ogni qualvolta, che tra l'altro, vedi, manco a farla apposta, perché mai avrei sognato che una pièce teatrale musicale, che ne ho pochissime, credo 3 in totale, una è stata nominata per un premio importante appunto 15 anni fa, il premio Estrella de Mar, sia perfettamente collegata all'uscita di questo libro che a novembre passato, quindi pochi giorni fa, pochi mesi fa, è appena uscito. Quindi ho festeggiato l'uno e l'altro, cioè allora, perché
1: che bello, bellissimo.
0: Modugno racconta di Gardel, Gardel racconta di Modugno, sono due eccellenze.
1: E la voce di Modugno è interpretata da Enzo De Caro.
0: Da Enzo De Caro, meraviglioso, in un italiano.
1: Che ci riporta a Napoli.
0: Sì, che ci riporta sempre a Napoli. E quindi adesso festeggiare, come anche dico io, Gardel attraverso il libro, non fa sì che chiudere questo cerchio meraviglioso, ma aprire la porta per futuri progetti, come io spero. Esiste un album piccolo mio che poi ti racconterò, che è un album di brani inediti miei molto minimali, che poi magari piano piano te li farò avere, magari li ripresenteremo in
1: qualche altra occasione. Guarda, con molta gioia, perché poi tu trasmetti sempre grande entusiasmo, e io penso che anche agli ascoltatori arrivi tutta in tutta la sua potenza proprio.
0: Grazie. Grazie.
1: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato, per aver acceso una lampadina su questo personaggio così interessante e così importante, così legato un po' anche alla nostra anima, dicevamo, napoletana. E io chiuderei proprio in segno di buon augurio con un bellissimo brano, Balliamo.
0: Sì,
1: sia un'anteprima.
0: Un'anteprima
1: che
0: per te.
1: Porta la tua
0: assolutamente
1: arte anche a Napoli, perché è stato realizzato con un grandissimo e più grande chitarrista che abbiamo qui a Napoli, che è Antonio,
0: mio hermano Antonio Onorato, che voglio un gran bene, al quale auguriamo un gran bene, e ha fatto un album nuovo bellissimo, e con Antonio abbiamo fatto questa versione di Balliamo, tra l'altro scritta da Mimmo Di Francia e Sergio Iodice, due napoletani d'eccellenza, che Fred ha portato al successo, io direi mondiale, perché poi esistono delle versioni da altri cantanti fatti in spagnolo, e quando tutto diventa così fluido, dando la possibilità a una canzone di avere una nuova vita in un'altra lingua, si vede che, come hai detto tu, chi raccoglie, chi ascolta, sente qualcosa di diverso, e quindi lo accetta, lo porta avanti. E Fred ha fatto un percorso artistico pazzesco. Noi il 6 aprile, quando sarà, diciamo, per modo di dire, il suo compleanno, lo omaggeremo con questa versione a modo Diego Moreno, insieme a Antonio Onorato, insieme a Corrado Calignano, a Borrelli, al percussionista, registrato con i soli string quartet, insomma tanto Napoli per omaggiare un grande della canzone italiana come Fred Buongusto.
1: Grazie, grazie ancora di questo regalo che non stai facendo solo a Fred Buongusto, ma a tutti noi. E chiudiamo questo bellissimo incontro con Balliamo, Diego Moreno e Antonio Onorato.
0: Hasta siempre, ciao.
2: Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: hai să ne curavos, n-a voldut atorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu li ore cent, că sento sabor, urguanu nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Ai già guarda luna e si nuvole sanno a muovere. Senza essere un lupo già si sente povero. Correndo in da foresta incontro un amore. E se aggressivo con l'arte a diventa subito matriarca. Yeah, ci volevano nuovi inizi a Maroc. Coppia dominante, c'è le camme ferite a vicenda. Guaiaci, scoprimo che è la che ci circonda. Con fritte la notte sollevamo busse e stelle.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando da vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respiro. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

quanto ci tenga. Non mi importa se ci metti tutta vita un'ora, io ti aspetto tutto il tempo perché non riposo. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore terrari, di scirocco come rinde, sappiamo belli, ma ve pa' ma fondo.

I'm not sure.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Io son gonato a Porta e Mal, ma pesce morto e boccarò, so cittadino do Brasil.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva. Si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa ti collega. Di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco, pure se lo bevi deca. Di quanto uno debba, oppure non debba, di 4 grammi d'erba, delle gaffe, le debba.

0: strano, cioè proprio una merda. Di te mai, di te lei, di te andai, di Tesla, più o meno un argomento a testa. E in tutto questo non ti ho chiesto nemmeno come stai.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.
4: Bentrovati, benvenuti, questa è Napoli Underground, nuovo appuntamento, l'ultimo di marzo per questa conduzione che ci vede insieme ogni lunedì alle ore 21 in replica, il giovedì sempre alle ore 21 e poi trovate i podcast della trasmissione sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Allora, oggi avremo più o meno fra un quarto d'ora, 20 minuti, ospite una band chiamata Psyche, o Psyche, insomma, formazione che viene da Napoli, appena uscita con il suo secondo album, edito dalla Four Flies. Si parla di un suono mediterraneo afrofunk che è molto dinamico. Tra l'altro, i musicisti coinvolti militano anche in altre band, tra cui i Parbleu, i Nugenea, Slivovitz. Avremo una rappresentanza del gruppo, e avremo per la precisione Marcello Giannini, che appunto suona con i Nugenea quando vanno dal vivo, con i Guru, con Bassolino, con la famiglia. Ebbene, ma non solo, segnalerò anche qualche data dal vivo e segnalerò anche una band inglese storica dell'industrial che sarà di scena proprio in Campania con unica data italiana. Vabbè, ne parleremo più tardi di questo. Intanto vi ricordo che mi potete contattare anche attraverso i social, mi trovate su Instagram e Facebook come Gianluca Polverari. Ci siamo, partiamo subito con un primo brano, di un artista storico della scena napoletana e anche italiana. Lui è Tony Esposito. Lo peschiamo da un album del 1982 intitolato Tamburo. Dopo due album di natura più jazz funk, qui ci si apriva anche a sonorità un pochino più pop, ma sempre con quei generi che ho appena citato ben presenti. Ottima traccia in questo disco è Controra. Lui è Tony Esposito, 1982. Buon ascolto.

Grande brano e poi le percussioni di Tony Esposito, disco a suo nome, usciva nel 1982, Tamburo, Controra, veramente un grande brano. E beh, poi comunque Tony Esposito è uno di quei nomi che ha ispirato una scena napoletana più giovane, che comprende band anche proprio come in Nugenea. E allora, visto che tra un po' avremo proprio Marcello Giannini che suona in Nugenea, beh, leggendo i credits del primo disco dei Nugenea, quando si chiamavano Nuguinea, ossia Nuova Napoli, beh, alla chitarra, ad esempio, proprio in questo brano, in Doie Facce, c'è Marcello Giannini, che tra poco poi raggiungeremo al telefono per parlare della sua band, gli Psyche. E allora, Nugenea, Doie Facce, da quel disco che originariamente usciva come Nuguinea, poi loro in seguito hanno cambiato il nome, quindi anche la copertina del disco ha modificato il nome da Nuguinea a Nugenea, quindi esistono due versioni, una con scritto Nuguinea, io ho quella a dire il vero, e poi la seconda versione, quella con il rinnovato nome di Nugenea. L'album però è sempre Nuova Napoli, le canzoni sono sempre quelle, come ad esempio Doie Facce, qui all'interno di Napoli Underground.

E questa era la ottima Dori Facce per Nugenea da Napoli, una formazione di respiro veramente internazionale. Come ho già detto altre volte in questa conduzione, ho visto i loro dischi non solo in Italia, ma anche in altri paesi stranieri, dal Portogallo fino a Belgrado, e ascoltati non solo presenti, ma proprio suggeriti anche agli acquirenti. Quindi veramente ottimo progetto, che poi nasce in quel di Berlino da musicisti partenopei, ma che hanno creato la struttura Nugenea in quel di Berlino, poi facendo la spola proprio tra la città tedesca e quella partenopea. E nella line-up dal vivo dei Nugenea, ma anche in alcuni brani in studio, troviamo alcuni componenti degli Psyche, che sono i nostri ospiti odierni. È uscito il secondo disco, il primo fu del 2023. Tra l'altro, chi ha buona memoria ricorderà che tempo fa, proprio in una delle primissime trasmissioni di Napoli Underground, ho ospitato una label chiamata Four Flies Records, e quindi abbiamo presentato alcuni nomi del catalogo, tra cui proprio gli Psyche, che all'epoca ascoltammo dal loro primo disco. Sempre per Four Flies esce questo nuovo titolo, semplicemente intitolato 2 a numero romano, antico romano, quindi con le due stecchette, ed è un lavoro che vive di sonorità afro-funk, psichedeliche, loro le definiscono anche per certi versi cosmic jazz, ed è un gruppo composto da Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella e Roberto Porzio. Tra poco avremo con noi Marcello Giannini al telefono. Intanto ci ascoltiamo un brano da questo nuovo titolo che già abbiamo gustato in alcune puntate precedenti di Napoli Underground, ossia Yalla, dove c'è ospite Mervé. Mervé è stata la cantante di una formazione chiamata Altingun, formazione turco-olandese di base in Olanda, e la formazione esiste ancora, non c'è più però Mervé, che è stata la voce femminile del gruppo, voce femminile che troviamo in questo brano degli Psyche. Buon ascolto, Yalla.

0: Yalla, quindi questo brano degli Psyché che vede ospite Merve, cantante che fu dei turco-olandesi Altıngün. Lei ora non milita più nella band, gli Altıngün vanno avanti con la voce maschile, non c'è più quella femminile. Se la sono presa, almeno per un brano, gli Psyché o Psyché. Adesso ci facciamo spiegare meglio, come va detto, anche il nome del gruppo, che è uscito di recente con il suo secondo album dopo l'esordio del 2023. E abbiamo al telefono il chitarrista del gruppo, Marcello Giannini. Ciao Marcello, ci sei?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora, beh, qui siamo molto contenti di raccontare questo album, perché è un disco che ci piace, che già stiamo ascoltando anche con i suoi singoli che lo hanno preceduto. In verità abbiamo ascoltato anche brani dal primo lavoro.
1: Ok.
0: Quindi, insomma, vi conosciamo bene, ma non conosciamo bene come va detto il nome. Allora,
1: Allora, il nome va detto in greca, Psyché.
0: Psyché, addirittura, ok.
1: Si dice così, si pronuncia così, ovviamente chiunque lo dice Psyché, Psyche lo dicono all'estero, però vabbè, diciamo di base è una parola greca,
0: certo.
1: Si pronuncia Psyché, però non fa niente, non ci offendiamo, insomma. Neanche io dico Psyché, devo dirti la verità.
0: Anche perché poi l'elemento psichedelico è presente, quindi qualcuno può dire chissà, certo. Magari c'è il richiamo alla psichedelia, allora diciamo Psyché o Psyché, psychedelic, se lo vogliamo dire in inglese.
1: Infatti quello è la radice proprio greca, viene proprio da quello, sì. Che poi dalla psichedelia è venuta proprio dalla radice greca, insomma, dell'anima, del respiro, no? E quindi c'entra l'anima e il respiro anche con la psichedelia, quindi è una cosa bella come
0: assolutamente. Ci sono molti colori nella vostra musica, quelli lisergici della psichedelia, quelli del Mediterraneo, quelli anche del mondo arabo, insomma c'è una fusione di stili e suoni in nome anche di un certo amore per il funk, per il groove, no? Nella musica degli Psyché, adesso inizio a dirlo così.
1: Sì, assolutamente, c'è tutta questa roba qua, diciamo di base c'è la passione per la world music e quindi tutto quello che riguarda i suoni esotici, le melodie di altri paesi, i groove di altri paesi, insomma è una cosa che ricerchiamo sempre, anche con quell'attitudine, diciamo, alla Jozawin, i sindaci, no? Quell'idea là, perché poi comunque dal vivo tra psichedelia e anche improvvisazioni comunque abbiamo anche un approccio un pochino più jazz, ecco, ai live, quindi di base è quello l'idea e quindi mi piace molto, ci piace molto, insomma, vedere varie sonorità e mescolarle anche con l'attitudine poi funk che abbiamo noi di base, perché ce l'abbiamo e, insomma, questa roba qua.
0: Eh sì, perché poi, ecco, avrei detto anche io, poi mi hai anticipato e tirato fuori proprio il jazz, anche perché sì, c'è proprio questo questo elemento che lega poi tutti gli stili che abbiamo citato in precedenza. Tu poi vieni dal jazz, correggimi se sbaglio, tu suonavi con gli Slivovitz, giusto?
1: Sì, io suonavo con gli Slivovitz, insomma, sono stato fondatore per 17 esatto. anni e poi comunque ho suonato moltissimo nella scena jazz italiana con Enrico Rava e con un sacco di altri musicisti della scena jazz, quindi io vengo fondamentalmente da lì.
0: Esatto.
1: E quindi c'è tanta di questa roba qua, ovviamente il jazz e la musica, dove tendenzialmente c'è stata sempre più commistione rispetto ad altri generi, quindi è naturale fare questo processo, insomma.
0: Una curiosità, voi avete suonato tanto anche all'estero e abbiamo ascoltato in questo caso la voce di Merve, che è stata la cantante degli Altıngün, questa formazione turco-olandese. Ho visto che voi avete suonato anche in Olanda in un festival, ma l'avete conosciuta lì la musicista?
1: No, diciamo che non l'abbiamo conosciuta lì, io già conoscevo bene gli Altıngün perché poi suonando anche con Eugenia e andando in giro per l'Europa per molti festival abbiamo, insomma, sentito un po' di generi diversi da quelli che sentiamo, diciamo, in Italia e tramite gli ascolti di queste, insomma, di queste altre band siamo, insomma, io ho iniziato ad ascoltare molto gli Altıngün E poi, dato che avevo fatto sto pezzo un pochino con questo riff un pochino turco, perché stavo scrivendo delle cose sulla chitarra per cercare di farla suonare un pochino come un baklama, con i quarti di tono, queste cose qua, mi è uscito questo riff e comunque volevo il suono di una, insomma, della voce turca. E quindi ho pensato, contatto Merv, vedo che mi risponde ed è stata molto contenta di collaborare. Quindi,
0: Del
1: tra l'altro non
0: brano.
1: sapevo neanche... Sì, che abbiamo sentito Yalla, che insomma io non sapevo neanche che lei avesse lasciato gli altri punti, figurati, quindi l'ho chiamata a punto e basta, ed è stata veramente fantastica, perché si è messa molto molto a disposizione, abbiamo lavorato, nonostante si siamo lontano, lei è a Istanbul, io a Napoli, comunque abbiamo, in un mesetto l'abbiamo chiusa la traccia, insomma.
0: Eh sì, funziona molto molto bene, mi piace, ma tutto il
1: Grazie.
0: disco convince così come mi aveva convinto il precedente. Allora, Marcello Giannini chitarra, Andrea De Fazio batteria, Paolo Petrella basso, Roberto Porzio ai synth. Poi uno va a
1: Ai
0: leggere la biografia di ognuno. Ecco, tu Nu Genea Live Band, poi ho detto prima che tu hai suonato anche in qualche brano in studio dei Nu Genea, prima ho messo Doglie Facce, se non sbaglio lì c'eri tu,
1: sì,
0: insomma.
1: io nei dischi ci sono sempre,
0: Esatto.
1: anche Andrea sta nel primo disco.
0: Esatto.
1: Boh, ma tutti quanti facciamo un po' parte della scena napoletana, quindi voglio dire, da 20 anni suoniamo insieme, collaboriamo con altri progetti. Noi avevamo per esempio gli Zivovitz, Andrea e Paolo e Roberto avevano i Revenants, l'assonanza ci sta, ed era un altro gruppo comunque strumentale, non che insomma sperimentavano anche loro nello stesso periodo nostro, quindi insomma veniamo tutti dalla stessa scena,
0: Eh sì,
1: fondamentalmente.
0: poi suoni anche con Bassolino, la famiglia. Tra
1: Esatto,
0: l'altro Andrea De Fazio suona con un'altra band che io amo tantissimo, mi piace assai, che sono i Parbleu,
1: sì.
0: che insomma hanno veramente, ecco, parlando di groove, questo elemento importante. Insomma, siete quattro menti che sono impegnati su più fronti. Come fate poi a unirvi, a trovare spazio anche per gli Psyché?
1: Non lo troviamo, cioè, no, è molto difficile, devo dirti la verità, diciamo che la nostra scena, il nostro giro, siamo abbastanza produttivi e comunque riusciamo a trovare lo spazio per tutti, però non è facile, ti dico, non è per niente semplice organizzarsi, anche perché adesso io magari sono con Bassolino insieme a Paolo e
0: Sì.
1: Andrea anche, Andrea deve suonare con Parbè, poi ci sono anche i Funky Machine, quindi insomma ci sono tutta una serie di gruppi dove militano, non dico sempre le stesse persone, però parecchie persone sono in comune, quindi non è facile organizzare insomma la disponibilità di tutti, però diciamo con un po' di anticipo ci si riesce a organizzare e a lavorare. Siamo diventati bravi a far uscire, diciamo, i brani in poco tempo, insomma, e ci mettiamo là, cerchiamo un arrangiamento e siamo diventati più veloci rispetto al passato. Detto ciò è faticoso, è molto faticoso.
0: No, poi dicevo, il disco precedente in effetti è di 3 anni fa, ma in mezzo insomma a tante altre esperienze, comunque un disco molto apprezzato il primo, tant'è vero che oltre a suonarlo qui a Mamma Rai è stato passato anche nella Rai inglese, ossia la BBC, BBC Six, tra l'altro proprio Iggy Pop vi ha mandato in onda, quindi insomma bella roba.
1: Sì, no, il primo disco devo dire è andato molto molto bene, soprattutto all'estero. Abbiamo parecchi ascoltatori anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, quindi è una cosa molto bella, perché comunque l'unica cosa positiva dell'epoca moderna, di questo modo di usufruire la musica, è che puoi arrivare un pochino più lontano. E quindi avere magari una fanbase che sta dall'altra parte del mondo, e questa è una cosa bella. Il primo disco è andato molto bene, anche il singolo, insomma ci abbiamo lavorato tanto, anche come con questo, diciamo, facciamo uscire i dischi non annualmente, però ci vuole molto tempo, soprattutto per il lato produttivo di cui ci occupiamo praticamente solo noi. E quindi ci mettiamo là, e tra il registrare che ci mettiamo pochissimo e poi la produzione ci vuole un bel po' di tempo, quindi però insomma sembrano piacere, anche questo nuovo disco sta andando abbastanza bene all'estero.
0: Tra l'altro, ecco, Mervé non è l'unica ospite, perché troviamo presente anche il tunisino Ziad Trabelsi. Allora, ci andiamo ad ascoltare la traccia che si intitola Auria, We Must Resist, per Psyché, e poi torniamo a parlare con Marcello Giannini proprio di questo quartetto che viene da Napoli. Eccola qui, Auria, con il featuring del tunisino Ziad Trabelsi.

0: Oh, questa è Euria con il featuring di Ziad Trabelsi, altra traccia presente nel disco. Senti, ma proprio adesso ho avuto un'intuizione, ma non so se è giusto o no. Proprio in coda al brano ho sentito un giro, un passaggio che mi ha ricordato forse Gioia e Rivoluzione degli Ari. È una citazione o è un caso? Ho avuto un'allucinazione?
1: No, non è una citazione, però io ho ascoltato un altro di quel prog che nella vita, comunque, recitiamo Isivovitz, noi siamo, insomma, abbiamo ascoltato non so quanta roba prog e io continuo ancora ad ascoltarla, quindi quella mia storia me la porto sempre dietro. Non lo so se è uscito per caso, può
0: No, ma
1: essere che
0: poi
1: c'è
0: magari,
1: qualcosa.
0: sai, sono quelle intuizioni che ti arrivano così, ma magari è stato solo un caso. Però, insomma, poi un brano che ha tutt'altra evoluzione, è solo un piccolo
1: Sì,
0: passaggio
1: però
0: che ho notato.
1: le sonorità ci stanno perché, ti ripeto, l'ho suonato e ascoltato per anni come genere, quindi
0: Certo.
1: gli aria soprattutto.
0: Anche perché questa è una canzone di lotta, no? Urlia, We Must
1: Sì,
0: Resist, insomma, a sostegno della lotta o comunque della resistenza palestinese, viene appunto interpretata da Ziad Trabelsi. Anzi, chi è Ziad Trabelsi? Diamo anche un'indicazione.
1: certo. Allora, Ziad Trabelsi è un cantante tunisino, cantante udista tunisino, che vabbè, vive a Roma da più di 20 anni ed era il cantante udista dell'orchestra di Piazza Vittorio
0: Certo.
1: all'epoca. Tra l'altro uno dei singoli famosi dell'orchestra Piazza Vittorio è proprio un suo pezzo, ed è un musicista incredibile, con l'oud è un virtuoso, devo dire la verità, anche con la voce, però con l'oud è una cosa incredibile. E ci siamo conosciuti sempre perché in qualche concerto in Eugenea, dove di solito collaborava Marzouk Mejri, che è un tunisino che invece vive a Napoli, non c'era Marzouk e venne Ziad e ci siamo conosciuti. E quindi quando ho fatto questo pezzo ho detto ma chiama Ziad e niente, è nata questa collaborazione, anche lui super assennato, siamo messi lì e mi ha scritto praticamente tutta la linea vocale, l'abbiamo arrangiato, un pezzo che mi piace molto come sonorità.
0: Eh sì, Orchestra di Piazza Vittorio, insomma, formazione storica
1: Sì.
0: composta da musicisti provenienti da varie nazioni, raccolti poi, ecco, nell'area romana proprio di Piazza Vittorio, ma con musicisti veramente di varia provenienza e, insomma, un progetto decisamente stimolante che ben si abbina anche, ecco, in questa scelta con gli Psyché. Disco edito dalla Four Flies, etichetta che è stata tra l'altro ospite tempo fa proprio qui a Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli, presentammo un po' il loro catalogo e suonammo qualcosa proprio dal primo disco degli Psyché. Quindi, insomma, si rinnova il rapporto con loro, vi siete trovati bene, vi state trovando bene.
1: Sì, assolutamente, ci siamo trovati molto bene, sono veramente, hanno perso, sono anche espansi come, diciamo, equip, e c'è un sacco di ragazze e ragazze che collaborano con loro sono molto bravi, ci curano bene il progetto, insomma, fanno tutto quello che io non sono in grado di fare. Per questo secondo disco era giusto continuare con loro, perché comunque è un progetto su cui loro hanno investito tanto, e quindi anche dalla grafica, insomma, si preoccupa molto dei dettagli, delle uscite, quindi bene così, insomma, collaborare con loro.
0: Eh sì, assolutamente, ma è un progetto adesso e disco che porterete dal vivo, gli altri impegni vi creano, ecco, l'impossibilità di
1: Ecco,
0: andare.
1: ritorniamo al discorso di cui
0: Appunto,
1: sopra. Esattamente. E quindi diventa molto difficile, insomma, far convivere tutte le realtà. Io personalmente lo porterò da dopo l'estate, quest'estate sarò in tour con Eugenea, che è una cosa che era, diciamo, decisa da parecchio tempo, anche perché uscirà il disco adesso e quindi ho anche, insomma, registrato. E quindi farò questo tour estivo e poi da dopo l'estate, qualche data la faremo su Napoli e qualche festival con Psyché, però poi dall'anno prossimo vogliamo cercare di spingere un pochino anche all'estero, soprattutto all'estero. Il mio sogno è quello di riuscire a girare in quartetto anche con Ziad, perché mi piacerebbe molto avere anche sui pezzi vecchi, Ziad ci sta molto molto bene, e quindi questa è la mia idea. Quindi, fatto questo tour estivo, mi dedicherò a promuovere bene questo disco, tranne qualche data sparsa quest'estate, e quindi niente.
0: Senti, il successo di Nugenea in qualche modo si riflette anche nell'attenzione verso gli Psyché, nel senso, vedi, ci sono questi musicisti che hanno anche un'altra band, quindi non so, hai notato questo aspetto oppure no?
1: Sì, guarda, diciamo che questa cosa si riflette un pochino sul nostro gruppo, però non più di tanto. Mm. Nel senso che i Nugenea hanno fatto più da riflettore verso la città insieme ad altri progetti, no? Sono stati certo. Quelli che hanno poi cavalcato un po' l'esplosione di Napoli a livello di produzioni, dopo tanti anni comunque dove Napoli c'era, però era tenuto un pochino nell'oscurità e c'era tanta roba che veniva prodotta che non ha visto luce, insomma. E tramite loro c'è stata questa esplosione, insomma, di Napoli, anche grazie ad altri progetti, ne so, di Peral, insomma, e a vari altri, e tutta la scena, ne so, tra hip hop, anche quello, no? E quindi la cosa si riflette sicuramente nella questione artistica. Per esempio, ti dico che già il fatto di aver visto tanti festival all'estero con loro mi ha permesso di sentire un sacco di musica che non avrei mai sentito. Questa cosa è stata una cosa molto importante per anche la nascita di Psyché, perché venivo comunque da una situazione di ascolti, ti ripeto, molto prog, molto jazz, sì. E quando sono andato all'estero ho sentito sta roba groovy che mi è sempre piaciuta, perché poi Zivovic c'è sempre stato quel lato un po' più esotico, world music, però era più relegato al mondo prog rock. Invece quando sono andato là e ho visto questa roba sempre esotica, di commistioni di generi, però fatti in una maniera un pochino più groovy, collegata più al mondo afrofunk e similari, allora questa cosa mi ha molto aperto la visione della musica, cioè ho trovato quella dimensione che un pochino ho sempre cercato, cioè ritorniamo a Joe Zawinul Syndicate, sì. Come idea, no? E quindi questa cosa sicuramente si riflette sul progetto e sul fatto che noi musicisti comunque collaboriamo con tante altre persone oltre che loro, e quindi questa cosa un po', insomma, la voce gira. Detto ciò, ovviamente in Italia un progetto strumentale è sempre sempre molto complicato rispetto all'estero, questo è poco ma sicuro, per quanto possiamo suonare con anche artisti blasonati.
0: Infatti, perché abbiamo ascoltato due brani con in realtà due voci, due ospiti per il resto dell'album è prevalentemente sì. Strumentale. Come ultima traccia ho scelto Sabir, che ecco sì. Dà respiro più desertico, più dilatato, più sì. Ecco. Sì. Cosa ci puoi dire di questa traccia in particolare?
1: Allora, Sabir, diciamo che l'ultima traccia che ho composto per il disco mi piaceva. L'idea, diciamo, non tanto Klangbin come ispirazione, più i Glassbeam, che stavo sentendo abbastanza in quel periodo, mm-hmm. che è una band australiana che ha fatto una specie di EP disco, dura 24 minuti, non so se è un EP o un disco, mm-hmm. e sono un trio, anche loro penso che siano, non siano proprio australiani, saranno tunisini anche loro, non so da dove vengono, però vivono lì, ed è, hanno fatto questo, sempre questa cosa molto molto orientaleggiante, questi groove super funk disco, e mi hanno molto ispirato per quanto riguarda questo brano. Cercato sempre di non copiare in maniera palese, perché comunque riflette anche un po' i nostri ascolti, quindi, però c'è molta Australia, perché poi sono molto fissato sulle band australiane, i King Gizzard, Lizard Wizard, certo. I Tame Impala, e infatti nei suoni dei synth, quando l'ho composto, mi è venuta proprio l'armonia e i suoni della Tame Impala, quindi una, insomma, un po' sempre di commissioni di ascolti, ecco.
0: Sabir, l'ultima traccia per quel che riguarda l'intervista odierna con Psyché, questa formazione di Napoli che è tornata con il suo secondo album per un quartetto di musicisti poi impegnati su più fronti, tra cui anche appunto in Ugenea, Parble, La Famiglia, Bassolino e tanto altro. Magari andate in rete e cercate tutte le informazioni e sarete informati, anche perché poi ecco, abbiamo citato la formazione più free jazz noise, che era quella degli Slivovitz, che stai pensando poi di rimettere un po' in giro a livello musicale, perché sulle piattaforme praticamente c'è poco nulla.
1: Sì, infatti abbiamo deciso di ripubblicare tutti i dischi e poi avevamo un singolo che non abbiamo mai fatto uscire, che poi ho ascoltato dopo tanti anni, mi è piaciuto molto e quindi l'ho chiuso in questo periodo per poter fare uscire il primo disco, che è 2005, qualcosa del genere, quindi vecchissimo. La prima cosa che abbiamo fatto è l'ultima cosa che abbiamo fatto. È così, una cosa un po' nostalgica, ecco.
0: Benissimo, benissimo. Allora io, Marcello, ti ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente torneremo ad ascoltare gli Psyché, torneremo ad ascoltare gli altri progetti. Attendiamo anche questo singolo, appunto, degli Slivovitz, così per suonarlo a Napoli Underground.
1: Con piacere, grazie.
0: Ed eccola qui, Sabir per Psyché, dal loro nuovissimo album intitolato 2, insomma il secondo, edito dalla Four Flies.

Questa è la musica dei nostri ospiti odierni, Psyché, e quindi nuovo album, e lo abbiamo raccontato con Marcello Giannini. E tra i vari progetti che abbiamo citato, ecco, abbiamo tirato fuori il nome degli Slivovitz, che in un loro vecchio lavoro rivisitavano in chiave jazz noise molto frenetica un brano celebre di Nirvana, ossia Negative Creep.

una versione al fulmicotone di Negative Creep per quel che riguarda gli Slivovitz che andavano a rivisitare questo celebre brano di Nirvana dal primo disco Bleach. E allora vi segnalo un concerto secondo me importante, perché verrà il 4 aprile al Lizard Club di Caserta in unica data italiana. Ecco, una delle band fondamentali, importanti della scena post-punk industrial inglese di fine 70, primi 80, ossia i Clock DVA, nati in quella Sheffield che ospitò altre formazioni che, ecco, avevano base in una città in quell'epoca molto depressa, con le industrie che chiudevano, un grigiore intorno importante, queste industrie decadenti che andavano

poi c'erano anche i clock TVA guidati da Eddie Newton. Insomma, questa band, i clock TVA, saranno dal vivo il 4 aprile al Lizard Club di Caserta, sicuramente un appuntamento con la storia che va vista. Ecco, sì, sonorità toste iniziali che divennero sicuramente un pochino più ballabili in seguito, con delle dinamiche di white funk, di funk bianco, quindi molto algido ma sempre con il ritmo dentro, ed è quindi un qualcosa da andare a gustarsi dal vivo il 4 di aprile all'Lizard Club. Adesso ascolteremo proprio un brano intitolato Beautiful Losers, bei perdenti, per i Clock TVA, dal loro album Advantage, che usciva nel 1982. E prima di ascoltare tutto questo, io vi ringrazio e vi saluto, e insomma, siete stati in compagnia di Napoli Underground, con oggi ospiti gli Psyché. Poi la trasmissione andrà in replica giovedì alle ore 21, e ben presto troverete il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli, nel grande portale di Rai Play Sound, dove trovate anche tutte le vecchie puntate, le tante vecchie puntate di questa conduzione, che è realizzata dal sottoscritto Gianluca Polverari. Alle 22 poi arriverà Round Naples con Silvio Martino, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Vi lascio, vi auguro una bella notte in compagnia di Rai Radio Live Napoli. Gustatevi ora i Clock TVA di Beautiful Losers. Unica data italiana, 4 aprile, è al Lizard Club di Caserta. Ciao ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, siamo tornati, è tornato Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Buon pomeriggio a you e benvenuti, oggi lunedì 2 marzo 2026. Siamo tornati dopo questa settimana sanremese in cui c'è stato lo speciale Sanremo in diretta da casa Sanremo con me Silvio Martino e con Fabiola Ciminella. Abbiamo parlato di tantissime cose, siamo andati in onda due volte al giorno da martedì a sabato 28 febbraio dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 18. Abbiamo commentato un po' tutte le cose che sono successe durante le serate del festival, le cose che sono state dette durante le conferenze stampa giorno per giorno, e poi abbiamo incontrato tanti artisti ospiti che sono passati a trovarci negli studi a casa Sanremo di Rai Radio Drive Napoli. Abbiamo parlato con loro del festival di Sanremo, della loro musica, dei loro progetti e tanto altro. Ovviamente potete recuperare tutte quelle puntate anche in podcast su RaiPlay Sound, ma ora è tornato questo programma e siamo tornati un po' al palinsesto solito. Vi ricordo che Round Naples va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che appunto potete ascoltare comodamente quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Allora, ha vinto Napoli al Festival di Sanremo, ha vinto Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, e allora non possiamo iniziare questa puntata senza ascoltare la canzone vincitrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

Sì. Ha vinto Napoli, ha vinto Saldavinci con la sua Per Sempre Sì, una canzone già diventata un vero e proprio fenomeno sociale in queste ore, in questi giorni. Ho visto già tantissimi video di artisti che si sono messi a ballare e a cantare questa canzone sui social, e ho visto anche l'esultanza che ha fatto il Cerrito Simeone quando ha segnato un paio di giorni fa. Ha fatto l'esultanza proprio con la coreografia di questo singolo. Questo ci fa capire che puoi togliere un napoletano da Napoli, ma mai Napoli da un napoletano. Comunque complimenti a Saldavinci per questo pezzo. Complimenti per aver portato ancora una volta Napoli in alto, sul tetto della musica italiana, sul tetto del Festival di Sanremo 2026. Complimenti naturalmente a tutti gli altri artisti napoletani che hanno partecipato, che hanno portato un po' della loro città, della cultura partenopea nel Festival di Sanremo. E poi complimenti a tutti gli artisti che hanno performato in questa edizione. È stata un'edizione davvero eccezionale, spettacolare, che ha fatto discutere un po' per certi versi. Ci sono state diverse critiche, soprattutto nel finale, nel rush finale, negli ultimi due giorni, nella serata delle cover e appunto nella serata finale di sabato. Ma è ovvio, non c'è Sanremo se non ci sono delle critiche, non ci sono delle discussioni molto accese sui social. Diciamo che le discussioni più accese, più vivaci, le ho viste proprio in merito alla vittoria di Saldavinci. Secondo tanti, infatti, è una canzone che non avrebbe meritato la vittoria del Festival di Sanremo. Io credo sia una canzone che arriva molto alle persone, una canzone popolare, e credo anche sia un risultato eccezionale di un artista che ha una carriera che dura da oltre 40 anni, una carriera costellata da successi, canzoni, musica, teatro, musical, davvero c'è di tutto nella carriera di Saldavinci. Quindi dobbiamo soltanto fare i complimenti a un grande artista e a un'altra eccellenza napoletana. A me sono piaciuti poi tanti altri artisti, tra cui anche Saif, Night, 13 Pedro, ma di questo ne parleremo perché c'è tantissima roba di cui parlare. Prima approfondiamo un attimo la sfera napoletana e dopo parleremo anche del fatto che Stefano De Martino sarà il prossimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Ascoltiamo prima un altro po' di Napoli a Sanremo, LDA Casaven con Poesie Clandestine.

anche loro hanno messo un po' di napoletano all'interno di questo brano. Complimenti Wayu, complimenti LDA e K7 per Poesie Clandestine, il brano che poi anticipa il joint album che hanno preparato, che uscirà tra poco e di cui parleremo, perché ovviamente tanti, anzi quasi tutti gli artisti che partecipano al Festival di Sanremo sfruttano la grande eco mediatica del festival anche per droppare nuova musica e per annunciare nuovi concerti che faranno poi nel corso dell'anno, ma poi ne parleremo. Comunque di LDA e K7 mi sono particolarmente piaciute le performance che hanno fatto, la presenza sul palco, sono stati molto bravi e hanno spaccato il palco dell'Ariston. In particolar modo devo fare dei sinceri complimenti, perché mi sono divertito tantissimo, per l'esibizione che hanno fatto nella serata delle cover, perché hanno fatto Andamento Lento con Tullio De Piscopo, una leggenda della musica napoletana, un vero e proprio show con un grande coinvolgimento da parte del teatro, un coinvolgimento che devo dire c'è stato, non per essere di parte, per praticamente tutti gli artisti napoletani. Tutti quanti sono riusciti in qualche modo a colpire un pubblico difficile che è quello dell'Ariston, ed è stato molto bello da vedere anche per LDA. Questa è la seconda volta all'Ariston, la seconda volta a Sanremo, anche Sal Da Vinci c'era già stato con un brano che tra l'altro si era posizionato anche abbastanza in alto in classifica, mentre per K7 questa è la prima apparizione ufficiale sul palco dell'Ariston da concorrente del Festival di Sanremo, e direi che come debutto è andato piuttosto bene. C'è stata una forte risposta e soprattutto hanno portato un po' di napoletanità anche per le strade della città dei fiori, che sono state sicuramente vivaci, vive nella settimana della kermesse sanremese. Proseguiamo con la musica, poi approfondiamo Luchè, Samurai J, parliamo di Stefano De Martino e poi di altri premi, Saif, di Donella Piaga e tanto altro, perché ci sono state un po' di sorprese interessanti appunto in questa settimana. Prima Leo Pesci e Greg Rega con un po' di groove napoletano. Sei Gustuta Otto.

Comunque ogni volta che sento questo brano penso: ma che genialata è aver coniato Sinusei Vostuta 8. Quindi complimenti a Leo Pesci e Greg Grega per aver coniato questo nuovo modo di dire, ma anche e soprattutto per questo brano che rappresenta l'essenza del nuovo groove napoletano. Comunque abbiamo già esplorato diversi generi musicali in poco più di un quarto d'ora in quest'ora di Round the Naples. Siamo passati da Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, ancora complimenti a Sal. Poi abbiamo ascoltato Lidia Eka 7, adesso Leo Pesci e Greg Grega, e che facciamo? Un po' di rap, non lo ascoltiamo? Un po' di pop prima di proseguire con le news di oggi, ovviamente, e ascoltiamo

Allora, c'è stata una forte presenza di Napoli e di artisti napoletani in questo Festival di Sanremo. Ne abbiamo largamente parlato prima che iniziasse il Festival e durante la settimana del Festival all'interno dello speciale Sanremo che ha fatto Rai Radio Live Napoli in diretta da Casa Sanremo nella Città dei Fiori con me, Silvio Martino e con Fabiola Ciminella. E c'è stato anche un grande successo dopo Sanremo di tutti questi artisti napoletani che appunto hanno partecipato alla kermesse di quest'anno. Abbiamo parlato di Sal Da Vinci che ha vinto con Sarà per sempre sì, la sua grande hit, insomma, nel caso in cui qualcuno non l'avesse capito dai social o da giornali e radiogiornali. Abbiamo parlato di LDA e K7 che sono finiti undicesimi con la loro Poesie Clandestine, un'altra grande hit, mentre al 12° posto c'è Luchè con Labirinto, una canzone che all'inizio non aveva convinto proprio tutti, ma poi ha debuttato benissimo nelle piattaforme digitali di streaming, ha conquistato soprattutto il pubblico più giovane, quello della Gen Z, ed è riuscita ad arrivare al 12° posto, un grandissimo risultato per Luchè, che tra l'altro ha fatto anche una grande performance durante la serata delle cover del venerdì. A voi piace questa canzone? Perché io avevo pronosticato una possibile canzone che Luchè avrebbe potuto portare al Festival di Sanremo, una canzone che sta sulla stessa linea di Nessuna, l'ultima sua grande hit, un po' più aperta musicalmente parlando, commerciale, estratta dal suo ultimo album, ed effettivamente è così, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, perché nel ritornello si ripresentano questi effetti vocali molto americani, molto particolari, che rendono lo stile di questo singolo sicuramente unico e che rappresentano anche un altro passaggio della maturazione artistica di Luchè molto importante. Comunque complimenti a Luca, una leggenda del rap, della musica napoletana e italiana, e ascoltiamo la sua Labirinto.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Un'altra grande hit, abbiamo ascoltato Labirinto di Luchè su Rai Radio Drive Napoli, forse la canzone più americana tra quelle urban di questo Festival di Sanremo, comunque sta andando benissimo anche nelle piattaforme digitali di streaming, insomma Luchè si presentava a questo festival come l'artista maggiormente ascoltato appunto in streaming, in digitale, e direi che ha rispettato le aspettative che i fan e le fanbase si erano fatte su di lui, quindi complimenti a Luca per il percorso che ha fatto in questa settimana e ad Maiora, anche perché ha annunciato insomma una data molto importante all'Ippodromo di Agnano per quest'estate. Parliamo dell'ultimo artista napoletano che ha partecipato a questo Festival di Sanremo, non naturalmente per importanza, e cioè Samurai J. Ce lo siamo lasciati per ultimo perché dobbiamo parlare di che festival ha fatto, perché vaiù, seriamente, ma che festival ha fatto Samurai J? In questo momento la sua ossessione è al primo posto nelle charts di streaming, fa più di 1 milione di streaming ogni 24 ore, ogni giorno, un successo enorme, e sono sicuro che ascolteremo questa canzone sui lidi, sulle spiagge in tutta questa estate. Insomma, già a marzo abbiamo una delle hit dell'estate 2026. Ma poi che saremo affatto con Belen? Ha fatto una serata delle cover in cui ha fatto un vero e proprio show sul palco dell'Ariston con Belen. Si è parlato tanto di lui e ha girato tanto per le strade della città. E poi la cosa che si è percepita di più è il fatto che si sia divertito, così come tanti altri artisti di questo Sanremo. Abbiamo intervistato all'interno dello speciale Sanremo la settimana scorsa con me, Silvio Martino e Fabiola Ciminella, uno degli autori di Ossessione, e cioè Salvatore Sellitti, in arte Kenai. Potete naturalmente recuperare tutte le puntate dello speciale Sanremo in podcast su Replay Sound. Ve lo ricordo una volta in più perché magari c'è chi ci ha iniziato a seguire e ha iniziato a seguire i programmi di Rai Radio Rave Napoli appunto da Sanremo o dal post Sanremo, e ascoltiamo Samurai J e la sua Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

A febbraio con il freddo è un po' fuori stagione questa canzone, ma sono sicuro che il suo successo continuerà fino all'estate e diventerà una delle hit dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato Ossessione di Samurai J su Rai Radio Drive Napoli. Stiamo parlando un po' degli artisti napoletani che hanno partecipato al Festival di Sanremo, del successo che hanno avuto, dei riscontri e di commenti dai social. Abbiamo parlato di Saldavinci, LDH7, Luchè, Samurai J, e parliamo di un altro napoletano che sarà protagonista invece di Sanremo 2027, perché c'è stato questa sorta di passaggio di testimone in diretta durante l'ultima serata. Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Sono molto contento, sono molto curioso e auguro buon lavoro, in bocca al lupo a Stefano De Martino, un grandissimo professionista che sono sicuro insomma lavorerà tantissimo e farà un grande festival l'anno prossimo. Non vediamo l'ora. A tal proposito, sui social in queste ore ho letto un commento di Anna Trieste in cui dice che nella stessa serata il Napoli ha vinto in campionato, un napoletano ha vinto Sanremo ed è stato annunciato il prossimo conduttore del festival, che è originario di Torre Annunziata, quindi sicuramente una grande vittoria per Napoli, per i dintorni di Napoli e per la cultura partenopea. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Saif, Night, 13 Pietro, tanti altri artisti, degli altri premi che sono stati assegnati e di un po' di classifiche nelle piattaforme di streaming.

0: continua l'ora di oggi, lunedì 2 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Questa è la prima puntata dopo la settimana sanremese, perché durante la scorsa settimana è andato in onda in diretta da casa Sanremo a Sanremo, speciale Sanremo, con me Silvio Martino e con Fabiola Ciminella. Abbiamo parlato del festival, abbiamo avuto tantissimi ospiti che sono passati a trovarci nel Glass, il Rai Radio Live Napoli a casa Sanremo. Potete recuperare in podcast tutte le puntate, e quindi oggi siamo tornati al solito palinsesto ed è tornato anche Around the Naples della sua formazione originaria, quindi in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22 e appunto disponibile anche in podcast, come ben sapete, su Replay Sound. Durante la prima parte di quest'ora abbiamo parlato di Sal da Vinci, della vittoria, di un po' di critiche, di LDH7, di Luque, Samurai J e Stefano De Martino, insomma tutte le personalità napoletane che in qualche modo hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo, oppure che sono state annunciate per il Sanremo prossimo, vedi Stefano De Martino. E ora parliamo di altri artisti, in particolar modo iniziamo dal secondo classificato, cioè Saif, che ironicamente ha fatto il secondo sia nella serata dei duetti, delle cover, con la sua Hydro Jack, una grandissima performance in cui ha suonato anche la tromba, e noi l'avevamo previsto qualche settimana fa quando vennero annunciate le cover, perché era ovviamente scontato il fatto che portasse tutto se stesso sul palco dell'Ariston e quindi anche una performance con la tromba. E poi Saif ha fatto il secondo anche nella classifica finale della gara appunto degli inediti con la sua Tu mi piaci tanto. A me Saif è piaciuto tantissimo, è il pezzo che mi aspettavo da lui, che rispetta il suo stile nelle strofe e anche cantato nel ritornello, è scritto molto bene, non è una canzone scontata, tocca a te interessanti, quindi per me è stato un enorme successo quello di Saif, così come per altri artisti che approfondiremo tra poco. E vi dico anche che era tra i miei preferiti prima che iniziasse la gara, quindi mi fa davvero piacere. E ascoltiamo allora Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Medaglia d'argento per Saif e la sua Tu mi piaci tanto, e in questo momento, proprio in queste ore, medaglia d'argento anche nelle piattaforme digitali di streaming, perché sì, al primo posto c'è Ossessione di Samurai J, come abbiamo detto prima, ma al secondo posto tra i brani più streamati in queste ore c'è proprio Saif con questa grande hit che anticipa il suo album Santissimo, che uscirà dopo Sanremissimo, così come ha detto in una rima che ha pubblicato e che ha cantato poche ore fa. E allora commentiamo brevemente anche gli altri premi che sono stati assegnati. Il premio della critica Mia Martini è stato dato a Fulminacci, il cantautore romano ha conquistato il premio assegnato dalla sala stampa TV e web con il suo brano Stupida Sfortuna, staccando Ermal Meta che ha ottenuto 17 preferenze e Levante con 11 preferenze, e lui ne ha ottenute 26 su 102 validi, e questo brano anticipa il suo album Calcinacci che uscirà il 13 di marzo. Il premio sala stampa Lucio Dalla invece è stato vinto da Serena Brancale, e hanno premiato l'intensità del suo brano Qui con me, mentre il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato vinto da Fedez e Marco Masini per la loro canzone Male Necessario. Il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale è stato vinto da Dito nella Piaga. I professori dell'orchestra del festival hanno premiato proprio Che fastidio, il singolo di Dito nella Piaga, e la stessa artista ha vinto anche il premio per la miglior cover duetto nella serata di venerdì, con quella grande performance che ha fatto insieme a Tony Pitoni di The Lady is a Trump. Complimenti a Tony per aver portato il suo stile, per non essersi snaturato anche sul palco più importante d'Italia. Il premio Team è stato vinto da Serena Brancale, il premio Runezia da Serena Brancale, mentre sono stati dati durante il festival 3 premi alla carriera Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli, 3 personalità eccezionali della musica italiana, mentre le nuove proposte sono state vinte da Niccolò Filippucci, ne abbiamo parlato anche durante lo speciale Sanremo della settimana scorsa. E allora ascoltiamo proprio Dito nella Piaga con la sua Che fastidio, poi approfondiamo un po' di brani dall'urban di quest'anno. Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Terzo posto al festival e due premi portati a casa, direi che è un festival da ricordare positivamente per Tito Nella Piaga. Abbiamo ascoltato la sua Che Fastidio sul Rai Radio Life Napoli, complimenti a questa eccezionale artista. Ovviamente nella puntata di oggi non abbiamo il tempo di commentare tutte le tracce, di parlare dei brani, di come stanno andando nelle piattaforme di streaming, perché c'è tantissima roba da dire, insomma ne parleremo anche nelle prossime puntate di Around the Naples. Ora ci concentriamo su altri singoli molto interessanti che hanno colpito anche la critica, come Prima Che di Night, un pezzo che non fa muovere di un millimetro, non fa snaturare per niente la cifra stilistica di Night. Night si presentava all'Ariston dicendo: io porto la mia musica, la mia arte, non mi adatto al palco dell'Ariston, ed effettivamente ha fatto così, ha portato un brano che è nel suo pieno stile, potrebbe tranquillamente essere in un suo album che non porta, ecco, sul palco dell'Ariston. È andato molto bene anche D'Argento Amico con la sua AI, sempre la sua ironia eccezionale lo contraddistingue, ha fatto anche una bellissima performance molto significativa durante la serata delle cover con Pupo, e poi ha fatto un grande festival anche 13 Pietro, che ha portato il suo singolo Uomo Che Cade e ha commosso un po' tutti, diciamoci la verità, durante la serata delle cover, quando ha cantato insieme a suo padre, al grande Gianni. Davvero complimenti. Noi ascoltiamo proprio

Ho apprezzato molto l'identità di Pietro, lo stile di questo brano, il significato del singolo, ma anche l'arrangiamento musicale con questi archi che si sentono durante tutto il brano, soprattutto in chiusura, nella parte finale di Uomo che cade di 13 Pietro, che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli. Un altro artista dall'urban che ha partecipato a questo Festival di Sanremo, molto ascoltato, molto visto, praticamente da tutti i device, da tutte le piattaforme, da Rai Play per televisione, ascoltato attraverso Rai Play Sound, ascoltato attraverso le radio che hanno raccontato giorno per giorno, minuto per minuto, la kermesse musicale più attesa dell'anno. Diamo un brevissimo sguardo anche alle classifiche radiofoniche, perché ci sono delle sorprese tra i brani più passati dalle radio. Al decimo posto c'è Sei Tu di Levante, al nono Qui con me di Serena Brancale, all'ottavo posto per passaggi radiofonici c'è Animali Notturni di Malika Yan, al settimo Italia Starter Pack di J-Ax, poi Tu mi piaci tanto di Saif, al quinto posto Per sempre sì, appunto, di Sal, al quarto Stupida fortuna di Fulminacci, al terzo Male necessario di Fedez e Marco Masini, al secondo posto I romantici di Tommaso Paradiso, mentre al primo posto nella classifica delle canzoni che stanno andando meglio in radio c'è proprio Che fastidio di Dito nella piaga. Quindi un grande successo non solo all'Ariston ma anche nella vita post festival per questo brano e per tutte le canzoni, per tutte e 30 le canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare appunto durante il festival di quest'anno. Ascoltiamo Fulminacci con Stupida sfortuna. Ci trovo

Guagliù, le cose da dire sono tantissime e il tempo per oggi purtroppo è già quasi finito, perché sono quasi le 16, quindi siamo in chiusura di questa puntata di Round Naples con Silvio Martino, sempre qui su Rai Radio Life Napoli. Ma non vi preoccupate, perché ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Questa è stata la prima puntata dopo la settimana sanremese, perché durante tutta la settimana scorsa, da martedì 24 a sabato 28, c'è stato lo speciale Sanremo con me, Silvio Martino e Fabiola Ciminella in diretta da Sanremo, da casa Sanremo. Abbiamo parlato del festival, raccolto un po' di testimonianze, ascoltato tanti artisti che sono passati a trovarci nei nostri studi. Quindi da oggi è ufficialmente ritornato, dopo questa settimana, anche Around Naples. Oggi abbiamo parlato della vittoria di Salda Vinci, di LDIK7, Luque, Samurai J, Stefano De Martino, della classifica finale, del successo di Saif, di un po' di artisti urban che hanno partecipato, degli altri premi che sono stati assegnati e anche delle classifiche radiofoniche. Continueremo il discorso domani. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci anche sui nostri profili social, su Instagram e su Facebook, perché stiamo pubblicando un po' di contenuti che abbiamo registrato in quel di Sanremo, e per non perdere anche nessuna notizia riguardo il grande mondo in continua espansione di Rai Radio Live Napoli. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Around Naples con Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, passate un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti, Rai Radio Live Napoli e mo Pino. Sesta puntata di questo programma di 10 appuntamenti dedicati proprio a Pino Daniele per i suoi 70 anni, una cavalcata insieme a me, Valeria Saggese, nella sua discografia. Siamo arrivati al 1989 e questa mattina attraverseremo insieme l'album Mascalzone Latino, quello del 1989, e poi Un uomo in blues. Soprattutto lo faremo con due musicisti, rispettivamente Bruno Egliano per quanto riguarda Mascalzone Latino, e poi entreremo nel mondo dell'uomo in blues Pino Daniele, ovviamente con Danilo Rea. Quindi restate con noi. Intanto c'è il primo ospite, perché l'abbiamo lasciato dopo Bonsoiré e Schizzichia with Love, in cui c'erano tanti musicisti: Steve Gadd alla batteria, Danny Cumming alle percussioni e tantissimi altri, ovviamente Bruno Egliano che è qui con me, Agostino Marangola alla batteria,
4: Chris White pure, che sono,
3: ma veramente un numero enorme di
4: musicisti, tantissimi, sì.
3: E poi c'era anche Danilo Rea alle tastiere,
4: sì,
3: che poi,
4: sì,
3: appunto, che poi ha ripreso anche poi in futuro. Ma passiamo invece a quello che, diciamo, si può dire, oltre a Bonsoiré, è proprio il tuo album, quello che ti senti di più, il famoso Mascalzone Latino.
4: Sì, Mascalzone Latino è un album, praticamente mi sono trasferito proprio a Formia con i primi sequencer che c'erano. Era un Roland MC500 MK2, ricordo pure, sembrava un registratore di cassa, praticamente era un display piccolissimo che ci volevano pure gli occhiali con le lenti abbastanza spesse. E abbiamo programmato tutto, è nato per, in effetti, come provini, dovevamo dei provini, per poi lasciavamo le tastiere, ne aggiungevamo altre live e dovevano venire a suonare dei musicisti tipo The Wackel, John Patitucci del gruppo della band di Cicoria. Poi a un certo punto, durante la lavorazione, Pino mi ha detto: Bruno, mi piace così.
3: Pulito, no, diciamo.
4: Mi piace così, è più l'anima nostra, eccetera.
3: Quindi ricordiamo, eravate tu, Pino Daniele, poi c'era Rosario alle percussioni, Rosario Germano.
4: In effetti abbiamo, cioè, era già tutto pronto, quello che abbiamo registrato, abbiamo passato le tracce, poi è venuto un giorno, venne a trovarci Rosario, mi ha fatto delle percussioni, poi anche Clive Mayuyu, che poi era il batterista di Terrence Van Darby, un cantante forte, molto fortissimo. E basta, poi da soli, anche delle cose registrate, le campionate, ricampionate, per metterle più in ordine, e le abbiamo riregistrate.
3: Qual è secondo te, perché ognuno poi ha la sua traccia, la sua canzone che ama di più in ogni album, oppure quella che secondo che ami di più in questo album, ce n'è una?
4: Devo dire la verità. In maniera diversa mi piacciono tutti.
3: Tutti i figli tuoi.
4: Sì. Sì. Penso che...
3: E quale vogliamo iniziare ad ascoltare? Scegliela tu, dai.
4: Uno che amo, vabbè, in primis, il primo che mi viene è proprio Anna Verrà, dedicato ad Anna Magnani.
3: E allora ascoltiamola subito, Anna Verrà, tratta da Mascalzone Latino 1989. Ovviamente su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino.

0: Bellissimo brano, Bruno e Anna Verrà, è storico. Che poi questo brano, Pino Daniele, cioè l'avete scritto perché doveva essere dato a Massimo Ranieri per un Fantastico, io ricordo.
1: No, in effetti è un brano, un po' una storia. La prima versione che io ricordi l'ha cantata, non so se ricordi, Marco Armani.
0: Ah, come no?
1: Ha fatto lui, non lo so se era proprio per lui, però poi... non so se ricordi la trasmissione Fantastico.
0: Sì.
1: Doveva essere la sigla o iniziale o finale di Fantastico. Poi non è stata fatta più per problemi di produzione, credo.
0: Ma meno male, perché secondo me così questa è la versione migliore, quella di Pino Daniele.
1: Sì, dove c'è stata una ricerca pure di un certo tipo di armonizzazione particolare.
0: Senti, io vorrei ascoltare invece un altro brano che secondo me è tra le canzoni più belle in assoluto del repertorio di Pino, che si chiama Carte e Cartuscelle. Mm. Ascoltiamo? Non sei convinto?
1: No, come? Cioè, mi piace a tutti, te l'ho detto. Sono anche bei ricordi, ricordi
0: qual
1: le cose
0: è il
1: belle.
0: Ricordo di Carte e Cartuscelle?
1: Carte e Cartuscelle, te lo posso dire?
0: Sì, certo.
1: Allora,
0: bevi.
1: Pino sta facendo i testi su questi brani, eccetera, che poi sono nati in maniera particolare. No? In effetti io avevo sempre, come adesso, sempre un sacco di foglietti in tasca. Lui mm-hmm. cercava nel testo, dico, oh Bruno, mi piace questa cosa, tocca qua in Carte e Cartuscelle, sempre in tasca, ma e la chiamate Carte e Cartuscelle.
0: Vabbè, se poi vivevate insieme in quel periodo, ovviamente tutto quello che avveniva
1: era stavamo soli e lui.
0: E allora non ci resta che ascoltare quest'altro meraviglioso brano dal titolo in napoletano, dalla lingua italiana e napoletana all'interno, una poesia deliziosa, Carte e Cartuscelle, Pino Daniele, qui a Immo Pino su Rai.

0: La bellissima Carta e cartuscelle di Pino Daniele, tratta dall'album Mascalzone Latino. Sono sempre con il maestro Bruno Iliano. Bruno, ma come nasce questo album che poi si può dire in qualche modo è a quattro mani?
1: Pino stava programmando Mascalzone Latino, ma in effetti i brani che abbiamo registrato li abbiamo registrati per altri brani che erano già di Pino, che ha dato ad altre persone,
0: questa
1: è la cosa. E quindi i brani che ha ascoltato Pino voleva presentare l'ultimo brano, cioè l'ultimo disco, la Casio Grafica, non ricordo a suo tempo qual era, e con tutti i brani che ha fatto Pino ad altre persone, tipo a Lina Sastri, Teresa Di Sio, tutte queste cose qua, e l'abbiamo riarrangiati e voleva dare quest'ultimo disco alla casa discografica. È capitato che abbiamo arrangiato tutti i brani, a parte pochi brani di Mascalzone Latino, altri due, tre credo, che erano fatti ex novo, tipo Anna Verrà e altri. E tornato dalla casa discografica, era incazzatissimo, perché disse, ma capito, io ho presentato i brani, volevo chiamarlo Il peggio di Pino Daniele. E solo che dice, bellissimo Pino, bellissimo, bellissimo, però poi ci farei un altro album, perché il contratto è per tutti i brani inediti. Quindi praticamente incazzatissimo, abbiamo ripreso i brani, ha cambiato tutti i motivi, perché non, per non perdere tutto il lavoro fatto, gli arrangiamenti, abbiamo modificato alcune cose degli arrangiamenti e abbiamo fatto il disco nuovo
0: Mascalzone Latino
1: con tutti i motivi cambiati e tutte queste cose,
0: insomma l'avete fatto sicuramente,
1: però i pezzi erano quelli, no? Capito? Io potrei cantare i brani quelli originali, quelli, diciamo i brani rifatti da Pino, cioè fatti da Pino per gli altri artisti, sulle canzoni di Mascalzone Latino le potrei
0: e
1: cantare.
0: Faccio un esempio,
1: La speranza è sempre su questo qua,
0: La speranza è sempre sola,
1: vediamo questo qua, il brano
0: il brano che
1: ti fai caso, che le fa pa pa pa pa ta ta ta ta, quelli invece va pa pa pa pa, reso pure irregolare come tempo.
0: Praticamente il brano che Pino aveva prodotto per tutti
1: i
0: disco,
1: per tutti i brani di Pino,
0: Stop by On, sempre con l'etichetta Bagaria, se non ricordo male. E allora, visto che hai fatto proprio, cioè fatto sentire esattamente la cosa,
1: perdonami.
0: Queste sono degli scoop, ragazzi.
1: A prima mattina vado a casa, proprio niente sta cosa. Tum, tum, tum, tum, tum. Poi, levo da nato. Vino, è uscito pazzo Vino. Gli ho detto, ma che è successo? E gli ho detto, io, carina, però già la conosco. Oh, ma che l'hai fatto? Che l'hai fatto questo pezzo? E non sapevo, mi scusa, non mi dai un brano che hai dato a Tullio.
0: Certo.
1: E poi l'abbiamo.
0: E allora dobbiamo proprio ascoltarla adesso. La speranza è sempre sola. Pino Daniele, Mascalzone Latino.

0: A Speranza è sempre sola, Vino Daniele su Rai Radio Live Napoli, è Moppino. Curiosa questa cosa, insomma, che poi prendendo spunto da quello che era l'album che doveva uscire, no? Delle cover di brani che lui già, Vino Daniele, aveva scritto per altri e poi la casa discografica non l'ha voluto far uscire perché voleva un inedito. Voi, appunto, Bruno, per non perdere tutto il lavoro e avete un po', come dire, ricreati, però sì, avendo degli prendendo spunto,
1: in effetti erano fatti,
0: però è interessante questa cosa che poi in qualche modo noi ci hai fatto notare che venivano da lì. Esempio, ci sta qualche altro esempio dell'album Mascalzone
1: Latino? Ci tengo a dire che ci vuole una grande abilità, nel senso cambiare completamente, cioè con gli stessi accordi, fare motivi completamente diversi.
0: Cambia la melodia, quindi cambia la canzone.
1: Quindi, una cosa del genere, ha dimostrato pure di essere un grande musicista, voglio dire, cioè non è facile, insomma.
0: Vabbè, lui l'ha sempre detto che si sentiva prima musicista e poi cantante, infatti, giusto per così. Infatti. E quindi qualche altro brano che porta questa tipologia di combinazione?
1: Amore scombinato
0: da quale verrebbe? Da quale canzone verrebbe?
1: Lina Sastri. Assai,
0: che sarebbe il primo.
1: Tu prova a mettere gli accordi, se tu canti, non so se canti.
0: No, io se canto viene a piovere, quindi anche no.
1: Valeria,
0: se canto io, anzi, viene proprio un altro pezzo, quindi
1: se metti il brano e ti play al brano e canti sì. Assai sopra, la puoi cantare tranquillamente.
0: Ok, provatelo anche voi a casa. Intanto noi ascoltiamo insieme Amore scombinato, sempre tratto da Mascalzone Latino su Rai Radio Live Napoli.

0: nell'ultimo brano di Mascalzone Latino c'è Samba Cussì, che già il titolo racconta che cos'è, che tipo di musica andiamo a sentire. E si sente proprio lì, ancora di più degli altri brani, la registrazione live, perché sì, voi andate in loop, che poi il brano in realtà va in loop alla fine, si sente che voi parlate, ridete, che combinate.
1: In effetti durante la programmazione di questo brano Pino mi chiese di lasciare le percussioni quasi ad libitum, no? Senso proprio, perché ho un'idea, tengo un'idea, quindi facciamo così. Abbiamo lasciato, poi è passato un po' di tempo dalla programmazione alla registrazione, passa le tracce sul nastro, cioè passa gli strumenti sul nastro, eccetera. Passato tutto questo tempo, Pino ha dimenticato, ho cominciato a cantare, il brano dall'altra parte. Poi è arrivata la parte finale, mi sembra così, c'erano solo percussioni, e Pino ha cominciato a improvvisare, tipo faccio tutte queste cose qua, no? E io ricordavo in quel momento tutto, ma parlavo con il tecnico, che era Marcello Todaro, un grandissimo tecnico, grandissima persona. Ho detto, ma io ricordo, questo pezzo non finisce mai, ricordo questa cosa, questo brano continua, perché Pino aveva un'idea, non ho capito qual è, forse ha dimenticato. A un certo punto, mentre Pino, io comincio a ridere, mi abbasso sotto al mixer, comincio a ridere. Mi decido di andare in studio, perché lui era dall'altra parte del vetro, no? Solito dello studio di registrazione. Apro la porta, mentre entro, a un certo punto mi si gira, ma quando mi riesci su questo?
0: Non fornisce più.
1: No, ma infatti se metti le cuffie, senti i passi miei che sbatto i piedi, perché quando rido mi impazzisco, sbatto i piedi a terra, che non, veramente è stata una cosa allucinante, perché a ridere, mi siamo buttati a terra a ridere, stavamo morendo a ridere.
0: E l'avete lasciato, infatti adesso ma, l'ascolteremo tutti.
1: Ma perché
0: tutti
1: lui disse,
0: insieme.
1: Ma è bella, perché poi venne Dorina, l'ex moglie di Pino, arrivò Dorina e disse praticamente, voglio, ma che sta succedendo? No, ti ha sentito Dorina, questa cosa, comunque. A ridere come una pazza. Poi arrivò il tecnico inglese Greg Jackman a fare i messaggi e rideva pure lui, nonostante non abbia capito niente, rideva anche lui. Ma no, Vito Pino, ma lascia questa cosa, Pino, ti prego, lasciamo questa cosa. Ma Bruno, come facciamo? Ma che c'è di fotto? Lasciamo.
0: E infatti c'è.
1: L'abbiamo
0: e
1: lasciata.
0: Infatti c'è.
1: Siamo io e lui che ridiamo come i pazzi.
0: Ed è la parte che secondo me del brano che funziona, cioè rimane impresso già tutto il brano, perché è bellissimo, adesso lo ascolteremo insieme. Ma soprattutto il finale, che porta un'allegria,
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: porta la danza e poi porta un'allegria, io ve lo ricordo da sempre, e che adoravo ascoltare. Addirittura per un periodo c'erano anche le cassette, perché si registrava, facevamo tutte quelle cose con gli stereo, e io mandavo il nastro sempre indietro, perché questo fatto non fornisce più, a me faceva troppo ridere. E allora, che dirti, Bruno, prima di tutto grazie per essere stato
1: grazie
0: con me
1: te,
0: questa mattina, perché davvero sono delle testimonianze uniche, davvero, che hai condiviso con noi, ti ringrazio davvero.
1: Figura.
0: Perché sono delle chicche
1: lo
0: che
1: meriti.
0: Ma ti ringrazio, lo merita anche la musica di Pino Daniele, la vostra musica. Allora facciamoci una risata insieme, Samba Cussì, Pino Daniele, sempre tratto da uno scalzo di Radino. E quando fornisce questa intervista? Non fornisce più.
1: Ma di questo non fornisce più.

0: Wonder van niks. Voor dat zit je.
1: Su queste risate di Pino Daniele e Bruno Iliano chiudiamo l'album che chiude questo brano Zabacussi, l'album Mascalzone Latino. Entriamo in quello che sarà l'album pubblicato 2 anni dopo, nel 1991, ossia Un uomo in blues, e segna anche un po' un cambiamento, un ulteriore cambiamento di Pino Daniele. Sono qui con il maestro del pianoforte, Danilo Rea. Buongiorno,
2: buongiorno
1: e bentornato
2: a
1: Radio Rai. E beh, Danilo, tra tante collaborazioni che hai avuto, ovviamente anche con Pino Daniele, perché Pino, possiamo dire, essendo musicista, appassionato della musica anche oltreoceano, ovviamente il jazz l'ha sempre amato e
2: sì,
1: quindi in qualche modo amava confrontarsi con musicisti anche più bravi di lui in alcuni casi, proprio per confrontarsi e crescere musicalmente. Danilo, la tua esperienza qual è? Iniziamo da come è nata la collaborazione.
2: Ma è nato per caso, perché io in quegli anni frequentavo Agostino Marangolo, che è il batterista di Nero a Metà, e mi disse: Pino ti vuole ascoltare perché forse ti utilizzerà nel prossimo disco. Stiamo parlando del 1988, il disco in questione era Schizzichea with Love. Già l'anno prima avevo provato a mandargli un mix di tutte le cose che avevo registrato, ma lui aveva detto no, ma non è adatto alla mia musica, eccetera eccetera. Poi di colpo ha deciso di farmi andare a Formia, dove avevo lo studio. Io arrivai a Formia con la mia vecchia macchina, mi ricordo, lo incontrai, e lui fu gentilissimo a tal punto che io, mentre registravo, sembrava gli andasse bene qualsiasi cosa. Io lo conoscevo come un personaggio piuttosto pignolo, nel senso, uno di quelli che sa il fatto suo e che sa insomma quello che vuole. Invece io registravo, provavo a suonare su un brano. Io mi ricordo che aveva già inciso, perché come tutti voi sapete, spesso i dischi si fanno in sovraincisione. Magari il batterista, che in questo caso era Steve Gadd, il grandissimo Steve Gadd, un idolo per me, aveva già suonato, perché era venuto dagli Stati Uniti, aveva suonato e aveva lasciato la sua batteria. Quindi Pino mi aveva messo la batteria del grande Steve Gadd, io stavo lì emozionatissimo che provavo a suonarci sopra. E poi gli dicevo: vabbè, registra Pino. E Pino faceva: ma io ho già registrato. Gli ho detto: ma scusami Pino, sto provando, ma fammi fare meglio. Per me va benissimo.
1: Buona la prima.
2: Quindi io rimasi stupito dal fatto che per lui andasse, dopo che praticamente mi aveva quasi rifiutato l'anno precedente, dicendomi che non ero giusto per la sua musica, poi alla fine gli andava bene tutto. A tal punto che io, insomma, rimasi un po', sai, quando rimani, torni a casa e dici: vabbè, ma forse avrei potuto fare di più, nel senso, se mi avesse lasciato il tempo di fare. Però io lì capii che per lui una cosa fondamentale, come per tutti noi e soprattutto per i jazzisti, che normalmente registrano una, massimo 2-3 volte, la cosa più importante era il feeling. Quindi lui mi disse: ma c'è il feeling, non c'è assolutamente bisogno di cercare qualche cosa di diverso.
1: Questo è bellissimo. Poi arriva Un uomo in blues nel 91.
2: Poi sì, c'è stato un periodo,
1: lì.
2: Sì. C'è stato un periodo in cui non ci siamo sentiti tanto, perché vabbè, lui continuava a fare i tour e le sue cose. Insomma, io poi non andai in tour perché in realtà suonavo in gruppi che andavano molto bene nella musica jazz, per cui era molto difficile per me, sarebbe stato molto difficile abbandonare il circuito del jazz per fare il tour con Pino. Voglio dire, il tour con i cantanti sono impegnativi, perché praticamente iniziano con un'idea di fare 20 concerti e poi diventano 80, quindi tu praticamente rischi di partire per stare 2 mesi e poi ti fai tutto un anno in tour. Così è accaduto spesso anche per mia personale esperienza. Comunque poi passò il tempo, nel 91 nacque mia figlia Ona, e proprio in quel periodo, qualche giorno prima che nascesse, io ricordo che Pino mi chiamò per fare il film, stava facendo le musiche del film di Troisi, e mi disse: no, vieni a suonare il pianoforte del film di Troisi. E io gli dissi: guarda, il periodo, cioè mia figlia potrebbe nascere fra 3-4 giorni, come faccio a venire a registrare? Proprio devo stare in casa. E quindi non feci il film, pensavo che fosse Amore, invece Rock Alesse. E poi lo rincontrai, mi chiamò a fare Un uomo in blues, questa volta era a Milano. E ricordo che non era stato bene di cuore, e lo incontrai, poi andammo in una pausa della lavorazione, andammo a mangiare in pizzeria, lui si fece una pizza, gli dissi: Pino, la birra, la pizza, facci piano, insomma. Vabbè, comunque insomma
1: joie de vivre,
2: esattamente, se la viveva tutta. E là, anche in quel disco c'erano dei musicisti straordinari, molti americani, molti jazzisti.
1: Ci arriviamo tra pochissimo. Intanto ascoltiamo proprio Un uomo in blues.

0: Un uomo in blues, Pino Daniele, con me c'è sempre Danilo Rea. Insomma, tu avevi già registrato su Schizzichia With Love, poi Ognuno la sua strada, e dopo 3 anni cosa avviene? Ti ha richiamato all'improvviso?
1: Improvviso, io naturalmente accettai, ma questa volta lui registrava sempre nel suo studio a Formia, dove viveva, e aveva questo studio piccolo con il suo fonico, insomma era una cosa molto, molto, molto familiare. Tra l'altro poi la sera si andava, mi portò, facevamo un po' di chilometri, mi portava a mangiare nei ristoranti buoni, insomma ce la vivevamo abbastanza bene. E poi insomma là cambiò tutto, perché Un uomo in blues lo registrò a Milano, quindi ho presi l'aereo e me ne andai a Milano da Roma, e lì ho passato un paio di giorni con Pino, insomma anche lì si mangiava.
0: Insomma, si mangia e si suona.
1: Ma tu lo sai, i musicisti mi amano mangiare.
0: Ma lo so, ma vivendo io in questo mondo, il problema, sai qual è?
1: Noi si va proprio che nei posti per mangiare.
0: Ma no, ma io ci provo poi andare dal nutrizionista per un fatto come di salute. Però poi quando gli dico vado a cena a luna di notte, si mangia sempre troppo.
1: Io mi ricordo che c'era un jazz club tanti anni fa ad Aversa, dove io e Roberto Gatto, che è il batterista, che
0: come
1: peraltro
0: no,
1: ha suonato
0: che
1: con
0: Pino, lo ascolteremo tra l'altro anche
1: io e Roberto Gatto andavamo a suonare in questo piccolo club, praticamente consci del fatto che la retribuzione era minima, ma che poi ci avrebbero regalato delle mozzarelle che sono molto famose di Aversa, e avremmo comprato i fiorelli e il pane di Aversa, che è altrettanto buono. Per cui insomma spesso cioè, proprio era in atto il baratto.
0: Ma vedi che c'è il convivio e la condivisione, e questo lo fa la musica e questo lo fa il cibo, la tavola, quindi sono molto vicini questi due argomenti.
1: I musicisti sono sempre stati dei buongustai. Trovare un musicista che non sia un buongustai è veramente
0: raro. C'è qualcuno, però lì siamo nella patologia, sai.
1: Beh,
0: non
1: sì,
0: mangio quasi
1: sì, ci siamo capiti, sì. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Praticamente, vabbè, cambiando registro adesso, raccontaci un po', tu hai sempre detto, hai spesso detto che i dischi, oltre a registrare live, ovviamente, soprattutto nel jazz, poi, come nel caso di Pino Daniele, Schizzichia, With Love, per esempio, si facevano delle sole incisioni. Come fu per Un uomo in blues, nel tuo caso?
1: Nel senso, anche lì sono arrivato che già parte del lavoro era stato fatto, e mi ricordo, no, la cosa che ricordo è che c'era anche lì, lui chiamò a registrare il disco un sound engineer inglese che aveva fatto Wembley Stadium con Paul McCartney,
0: così, giusto, bene.
1: Quindi anche lì vedi, chiami uno super. E io quello che ricordo è che mentre si registrava io andai da questo tipo, del quale sinceramente non ricordo il nome perché sono passati tanti anni, ma è uno famosissimo, e gli chiesi notizie di Paul McCartney. Dico, ma tu hai lavorato con Paul McCartney? Raccontami com'è Paul McCartney. E lui mi disse, è una persona straordinaria, però naturalmente non è meglio non entrare nel merito delle sue competenze musicali, perché non ti prendere nemmeno in considerazione, sai? come dire io adoro Paul McCartney,
0: pure io, sì, vabbè
1: lasciamo,
0: se no iniziamo a fare anche proprio una monografica su Paul McCartney, sui Beatles.
1: Vabbè, io sono cresciuto con i Beatles,
0: vabbè, ma comunque la musica è tutta connessa, non è che poi stiamo parlando di musica di un certo livello, quindi
1: la musica è tutta connessa.
0: Poi ricordiamoci che Paul McCartney ha comprato i diritti di tante canzoni napoletane classiche, quindi evidentemente.
1: Ma sì, ma lui è un appassionato di musica, pensa che addirittura scrisse una lettera a Mina, e questo io ho lavorato, ho fatto 20 dischi con Mina, cioè, e le scrisse una lettera nella quale le diceva che la sua versione di quella di Mina, la sua interpretazione di uno dei suoi brani, del quale non ricordo il nome in questo caso, era la migliore che avesse mai sentito da qualsiasi altro cantante al mondo. Per cui insomma anche quella è una bella gratificazione.
0: Come no? Allora, noi intanto ascoltiamo un altro bellissimo brano di questo disco, che tra l'altro ricordo ha un video girato a Formia, in cui Pino Daniele cammina sulla battigia e si vede anche la sua prima bambina, Cristina. E allora il brano in questione è Gente distratta, Pino Daniele, tratto da Un uomo in blues.

0: Rimanendo sempre su quest'album, Danilo, c'è un brano bellissimo che si chiama Che soddisfazione. Che soddisfazione, voi il napoletano, che soddisfazione. Quanto costa, quanto costa la felicità anche lì.
1: Beh, quello è un brano che c'ha un certo tiro, eh? Bisogna ammettere, anche perché lui ha sempre, parlando musicalmente, ha sempre fatto, cercato il groove, e questa cosa qua ha fatto sì che i suoi batteristi fossero i migliori in assoluto, quindi ha utilizzato, non parliamo di Tullio, secondo me è il rhythm machine italiano, ma non solo italiano, insomma è un personaggio che può suonare dal jazz, può fare qualsiasi cosa, e questa cosa, questa sua ecletticità praticamente gli ha permesso di passare dalle big band della Rai, di andare a suonare con le grandi big band americane, insomma è veramente un personaggio mostruoso, ma non solo, ce ne sono tantissimi altri. E lui, e io mi ricordo che in studio Pino teneva tantissimo, lui diceva gira non gira praticamente, cioè se c'era il groove girava. Utilizzava questo termine, diceva lo senti così non gira eccetera eccetera. Mi ricordo che a un certo punto durante la registrazione lui aveva un'idea talmente chiara di quello che avrei dovuto suonare alla tastiera, che è perché dovevo fare, non mi ricordo che brano fosse, però insomma aveva un'idea talmente chiara che a un certo punto gli ho detto Pino senti fai una cosa, suonala te alla tastiera questa cosa, che era un ritmo che lui aveva molto in testa. E io non riuscivo a farlo, no? In questi casi ovviamente io mi tiro fuori perché se non riesco ad interpretare quello che lui ha in testa, e lui l'ho messo alla tastiera e gliel'ho fatto suonare, abbiamo anche invertito le parti, io ero diventato il produttore.
0: Questo è lo scambio famoso del live, di quando si registra live così.
1: Lo so, questo. Con lui si ragionava bene, insomma, poi alla fine in studio io perlomeno mi sono trovato benissimo perché c'era condivisione.
0: C'era la mentalità da musicista, questa era la questione, secondo me,
1: con i musicisti si lavora bene, insomma, un altro musicista, per esempio, che io adoro, è Sting, ad esempio, no? E lui è un bassista spaventoso.
0: E ha detto uno così.
1: No, voglio dire.
0: Hai citato due, Paul McCartney e Sting, capito? Fino Daniele, sono tutti dei grandi.
1: Però
0: davvero,
1: sono tutti musicisti, no?
0: Sì,
1: nel senso,
0: certo,
1: Paul McCartney,
0: certo,
1: sono il basso e il contrabbasso, lo stesso vale per Sting. E Pino

0: Cale, cosa che non accade spesso, perché che cosa è accaduto per anni nel circuito della, diciamo, della musica, dai cantautori, eccetera, ma non solo, insomma, a un certo punto, dopo gli anni Ottanta, la precisione, quella che è chiamata la precisione esecutiva, è diventata la condizio sine qua non. Praticamente tu avevi bisogno di il click, il metronomo, era la base su cui veniva costruito tutto, no? E quello che ha capito Pino, come l'ha capito, è che se ne fregava assolutamente di questa precisione ossessiva, che era poi derivava dai DJ che facevano musica, dalla musica che doveva avere per forza un certo battito, altrimenti la gente non l'avrebbe ballata nelle discoteche, eccetera, eccetera. I veri musicisti si sono sempre fregati di questa cosa. Quindi un cantautore musicista ovviamente se ne frega. E Pino, come Sting e come gli altri, hanno creato.
1: È meglio quel po' di sporcizia, come si suol dire, sì. Quell'errore, in parlesia la fella, no? È pure meglio, perché effettivamente è vera quella cosa perché, lì.
0: E poi riproduci cose che non possono essere riprodotte
1: ugualmente.
0: Altrimenti che cosa accade? Che tu praticamente a un certo punto nella discografia mondiale suonavano sempre gli stessi musicisti per tutti. Quindi tu prendevi il disco del grande cantante americano oppure il disco del grande cantante inglese, eccetera, eccetera, il batterista era sempre lo stesso. Ma a questo punto quali sono le possibilità di far uscire una musica diversa da disco a disco? Era tutto omologato, no? E suonavano sempre gli stessi musicisti. La bellezza degli anni 70, dove esistevano i gruppi che provavano e andavano a esprimere la loro musica, era completamente svanita. Quindi era diventato un prodotto di consumo commerciale, e questo ha portato ovviamente ad un appiattimento mostruoso. Poi sono arrivate le macchine, le batterie elettroniche, i batteristi erano bravi solo perché riuscivano a suonare meglio e ugualmente nello stesso modo perfetto della batteria elettronica. Ma allora dov'è l'interpretazione umana? Dov'è la parola umana? Dov'è l'emozione? Era quasi scomparsa, insomma. Anzi, è scomparsa, forse adesso è anche peggio.
1: L'hai detto tu, Allora ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Che soddisfazione, Pino Daniele.
0: Si può dire.
2: Oh mamma mia, speso una follia, volevo un Mercedes bianco. Lo stereo è servo stesso.

andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo un appartamento, sì, sul mare.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio fronte tutto mare, tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sembra pronto tu e silura, perché

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta

sì, pretienno sole, e sì, pretienno mare, sto cuore te fa cose.

A gente dice che l'uno ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco core e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

aquestes mania o he freva. Tu, tu si una voce nova che canta

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ah, quanta volta mamma mia carna, ma si può non suonare, ma va. E far trovato l'intero ospitale, io ti ho visto a fianco a me di là. Stata tra strada, rintasta malavita, Maria, che calavita.

mamma stavolta sì, sto tutti in sera, Mario non torna, non c'è sparse più, casa è chiusa, non può fare vera, che c'è la grazia che

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: La femmina bella, la tiende la randella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta.

Ma trova parlando con la da porre. Sì, signor.

Sì, per me se da castonghi pure, tengo dritto se non mi sbaglia, mai per offendere a sì, signore, ma stavo da poco a me. Per tuo rivolvere pronto giovogna chissà, farò pedagna nessuno giovò mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

capodanno, chissà da sta canario torna a casa. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne l'occhi nera roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nenna volte spalle se ne va e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, case case, gente gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria, che agne conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa città. E passa il tempo a

Se na tá volta escape tu, Maria Canaria se sciupata e va dicendo a voce togliami po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

fanno si giù da solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, i figli pozzi perdonare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma senti, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrì memoria. Ma tu cara stai gelata, dimmi, e sangue ambietta a te.

gomma piena, c'hai soffiata, di un'eluvite già scordata, gomma allata, va turlata.